0: Ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: un lover.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
0: La musica nuova su Radio Rock. Everybody.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di ecologia, biodiversità, salute del suolo, rotazione delle culture e di letame infilato dentro un corno di vacca e sotterrato per tutto l'inverno. Eravamo partiti benissimo. Parliamo oggi di agricoltura biodinamica, termine che può facilmente trarre in inganno. Perché se per biodinamica intendiamo semplicemente un'agricoltura attenta agli equilibri naturali, alla fertilità del terreno, alla biodiversità, alle relazioni fra piante e animali, non c'è niente di pseudoscientifico, anzi, un campo coltivato non è un pezzo di terra in cui inseriamo semi, è un ecosistema. Nel suolo vivono batteri, funghi, protisti, piccoli animali. Le piante interagiscono con questi organismi. Ci sono decompositori, erbivori, predatori e impollinatori. Carbonio, azoto, fosforo e acqua attraversano continuamente in concentrazioni differenti questo sistema. Un'agricoltura che preservi la sostanza organica, utilizzi rotazione e diversificazione delle culture, limiti l'erosione e mantenga biodiversità può contribuire a conservare nel tempo un terreno produttivo. Questo è tutto vero, è ecologia. Peccato che questa sia solo una parte di quell'insieme di pratiche e credenze che ricade sotto il nome agricoltura biodinamica, che però è una cosa molto più specifica.

La storia di questo fenomeno nasce nel 1924 con Rudolf Steiner, filosofo austriaco fondatore di una corrente di pensiero chiamata antroposofia. L'antroposofia era una concezione complessiva dell'uomo e della natura secondo la quale la realtà materiale che possiamo osservare sarebbe soltanto una parte di una realtà più ampia, comprendente anche dimensioni e forze spirituali accessibili attraverso particolari forme di conoscenza interiore. Una cosa un po' fisica, un po' metafisica, un po' alchemica. Steiner applicò questa sua visione praticamente a tutto. All'educazione nasceranno le cosiddette scuole Waldorf, alla medicina, all'architettura, all'arte e infine all'agricoltura. Nel giugno del 1924 tiene una serie di 8 conferenze a Kobowitz, nell'attuale Polonia, nelle quali prova a costruire un'agricoltura fondata proprio sulla concezione antroposofica della natura. È qui che compare la prima intuizione molto interessante. Per Steiner, un'azienda agricola dovrebbe essere pensata come una sorta di organismo unitario il più possibile autosufficiente. Terreno, colture, animali e fattori fanno parte dello stesso sistema. Gli animali mangiano ciò che cresce nell'azienda, producono il letame che ritorna al terreno, il terreno nutre nuove piante e il ciclo ricomincia. Oggi possiamo guardare a questa idea e trovarci per l'appunto qualcosa di molto moderno. Il problema è che Steiner non costruisce questa idea sulla nostra attuale conoscenza dell'ecologia. La inserisce in una visione spirituale della natura. Intuizione completamente giusta inizia a vacillare.

una pianta non è modellata soltanto da acqua, nutrienti, temperature, luce, geni, interazioni biologiche. Nella crescita agirebbero delle forze terrestri e cosmiche non pienamente misurabili nella nostra dimensione. Steiner entra piuttosto nello specifico, eh? Luna, Venere e Mercurio sarebbero coinvolti in alcuni aspetti della vita e della riproduzione delle piante, Marte, Giove e Saturno in altri. Sostanze come la silice avrebbero ruolo nel mettere la pianta in relazione con le influenze di Saturno e via discorrendo. A questo punto, se vogliamo intervenire sull'agricoltura, secondo Steiner dobbiamo imparare a governare queste forze. Ed è qui che arrivano i preparati biodinamici, che servirebbero ad attrarre e coordinare le giuste forze cosmiche nel nostro campo. Il più famoso di questi preparati è il preparato 500 o Corno Letame, che sembra tipo una mossa dei Pokémon. Vai Raidon, usa Corno Letame! Come si fa il Corno Letame? Prendete del letame bovino, lo inserite nel corno di una vacca, lo sotterrate durante l'autunno nel vostro campo lasciandolo nel terreno per tutto l'inverno. In primavera lo recuperate, ne prendete una piccolissima quantità di ciò che è rimasto, la diluite in acqua, la dinamizzate tramite shakeramento e infine distribuite l'acqua dinamizzata sul terreno. Che piante che verranno su, neanche ne avete l'idea!

Poi abbiamo il preparato 501, questa volta nel corno mettiamo del quarzo finemente macinato, che viene sotterrato e successivamente recuperato, diluito e anch'esso distribuito sulle culture. E non finisce qui. Achillea, camomilla, ortica, corteccia di quercia, tarassaco, valeriana, sangue di vergine, piscia di serpe, saliva e fuliggine. Esiste tutta una serie di preparati destinati a intervenire sui processi dell'azienda agricola. Ora attenzione, il problema scientifico non è che tutto questo suoni molto bizzarro. La storia della scienza è piena di idee che inizialmente sembravano assurde e poi si sono rivelate vere. Il punto è farsi le domande giuste. Cioè, perché il corno di vacca? Che cosa cambia rispetto allo stesso letame compostato senza corno? Che dovrebbe fare il quarzo? Quale forza cosmica stiamo misurando? E soprattutto, ma se utilizziamo due terreni identici e cambiamo soltanto il preparato biodinamico, riusciamo a osservare un effetto specifico misurabile?

0: dream. Ecco che nasce una confusione molto semplice. Un'azienda biodinamica può benissimo essere un'ottima azienda agricola, perché utilizza compost, fa rotazioni, preserva la sostanza organica, integra allevamento e coltivazione, favorisce la biodiversità, riduce un sacco di sprechi. Tutte queste cose possono produrre effetti reali. E un'agricoltura biodinamica può dare risultati superiori a un'agricoltura intensiva, perché ha fatto cose reali che producono effetti reali. Ma se il compost migliora il terreno, abbiamo dimostrato che il compost funziona. Se la rotazione favorisce la biodiversità, abbiamo dimostrato che la rotazione funziona. Se un sistema agricolo ben gestito conserva la propria fertilità, abbiamo dimostrato l'ecologia. Non abbiamo dimostrato Steiner, il corno di vacca interrato e il quarzo. Dovremmo prendere due aziende identiche e cambiare solo il corno di vacca e, in quel caso, le risposte sarebbero decisamente più deludenti. L'agricoltura biodinamica contiene insomma un'intuizione importante. Un'azienda agricola non è una fabbrica di pomodori, è un sistema biologico complesso. Ed è possibile che questa attenzione abbia portato molte aziende biodinamiche ad adottare pratiche agronomiche ottime. Ma le buone pratiche non dimostrano automaticamente che il quarzo tritato o diluito in acqua aiuti il mais a crescere meglio. Dell'agricoltura biodinamica possiamo recuperare però tante cose. L'attenzione al suolo, la biodiversità, le rotazioni, il compost, l'idea di un'azienda agricola capace di mantenersi produttiva senza consumare progressivamente ciò da cui dipende. Per le energie cosmiche servono le prove. E fino ad allora possiamo tranquillamente continuare a prenderci cura del terreno, lasciando le corna di vacca alle vacche. E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills. Wake up pills.
2: Rock spot.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: We're back, baby. Let's get back to the rock.
7: State ascoltando
8: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? Tutto bene? Le 6, 1 minuto 22 secondi, mercoledì 30 settembre 2026, buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
10: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
9: Come va Mauri? Tutto bene?
10: Tutto bene, come stai?
9: Bene, pronto ad iniziare, bene. Mauri?
10: Bene.
9: Ci siamo, voi ci siete bene. Là fuori, fateci sapere un po' come va il 38 99 106 600 WhatsApp e Telegram, ma iniziamo subito. Bruce Springsteen, Hungry Heart.
11: Radio

0: nuova firmata Case di Elephant, Bitches in Tennessee. Vi piace? E allora votatela. Buongiorno signori, come state? Come va? Ciao ciao. Buongiorno al nostro Andrea su Telegram, ci scrive buongiorno ragazzacci, e poi Rob fuoco ciclista, buongiorno, pronti per pedalare ad andare al lavoro, alla fine tutte le grandi compagnie petrolifere e fitture hanno sconti, ma saremo sempre noi poveri stronzi a pagare questi 17 centesimi. Grazie a tutti, comunque, a Gioggio, all'amico Tajani. Buongiorno anche al nostro Alessandro da Livorno.
1: Ho messo benzina a più di 2 euro al litro. Ho messo 30 euro e...
0: quello è... ormai quella soglia è
1: sta lì, una tristezza immensa.
0: Quella soglia sta lì e, come ci siamo detti, il fatto di avere questi rincari ha fatto sì che oggi a 1,90 pensiamo di dover correre perché c'è, come dire, una grande risparmio. Convenienza. In realtà, ripeto, fino a qualche anno fa la soglia di 1,50 euro psicologicamente ci sembrava una soglia, insomma, che cavolo,
1: c'era, arrivava
0: diceva 3.000 euro al litro, era 1,50 euro e eravamo un po' spaventati. Oggi ci sembra quasi conveniente trovare qualcosa a 1,90 euro.
2: Buongiorno belli, buona giornata, buona giornata
0: a te caro Giovine. Ancora?
2: Ah, poi volevo dire che la frase random è più soldi agli ospedali, più soldi alle scuole, più aumentiamo gli stipendi dell'opposizione, qualsiasi opposizione compie 30 anni oggi,
0: Quindi tu dici il fatto di... Sì, sì, cioè nel senso in questo paese, ma mi viene da dire un po' anche nel mondo vera. Determinate dinamiche, determinate tematiche sembrano veramente... Che uno dice, ma ti ricordi quando è iniziata? Boom, forse me la ricordo neanche più, per quanto affonda le radici indietro nel tempo, signori. Buongiorno, allora, forza, su, cioè, cerchiamo di farci compagnia e cerchiamo di farlo... come dire, provando a vedere se c'è qualcosa che ci tiene su, che ci diverte, che ci fa stare più tranquilli. Per esempio c'era, dove sta? Mannaggia la miseria, ho trovato un video, ragazzi, della fuga rocambolesca di un detenuto in Brasile.
1: Ah, ma l'hai vista?
0: Si è infilato dentro le sbarre perché ha trovato un buco. Ma sembra un gatto.
1: Ma si è fatto proprio, cioè, non c'aveva l'articolazioni mobili, diciamo.
0: Allora si vede
1: le ossa flessibili.
0: Questa ripresa dalle telecamere interne, c'è questa cella che chiaramente, essendo una cella, ha le grate intorno.
1: E certo.
0: In una delle pareti di queste grate c'è, diciamo, nella parte bassa una striscia che però piccola.
1: Passa vivante, cioè non lo so.
0: Sì,
1: cos'è,
0: in però... una delle strisce, se vede una griglia invece fatta a quadrati, no?
1: Invece di essere verticale è orizzontale.
0: No, c'è un buco tra due. Cioè, è tipo, soprattutto qual è? Due su una fila, due di quelle verticali sono saltate, per cui, cioè, immaginatevi un po' voi quanto sarà stato lo spazio, veramente poco. E si vede, ecco lì, e si vede lui che proprio si riesce a sgattaiolare da quel buco, veramente un gatto, cioè nel senso, cercate il video, lo trovate un po' dappertutto, io l'ho trovato sulla pagina del Corriere della Sera, arriva dal Brasile e niente, oh ragazzi, che c'è da dire, quasi mi viene da far... fare, in carità, non so il motivo per cui è stato arrestato, però quasi mi viene da fare il tifo per una persona che riesce a fare questo. Sembrava veramente un gatto, cioè senza...
1: Sì, ho visto. Sembra non avesse, non lo so, ripeto, ossa.
0: E Limpinski

0: Hall, Limp Bizkit. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, buongiorno anche al nostro Luigi. Buongiorno, cose assurde ma mai come la volante dei carabinieri che investe l'altro carabiniere a San Pietro. Sì, ho visto anche quello. Cara la nostra piccola tenera Marta, buongiorno innanzitutto Marta.
1: Buongiorno.
0: Ho visto quel video, non so se vi è capitato, l'ho trovato
1: quello, sì.
0: Oscar di G24 o TG.com, non ricordo, cercatelo. È bellissimo perché tra l'altro fortunatamente non è successo niente, ma nell'atto di un arresto su via della conciliazione, quindi siete questo carabiniere che diciamo cerca di trattenere quest'uomo che stava facendo chiaramente resistenza, e arriva la volante dei carabinieri che lo prende in pieno proprio,
1: sì,
0: ma in pieno che lo ribalta
1: proprio, sì,
0: tutte e due. Che infatti vedendo l'incidente c'hai un sussulto perché pensi hanno ammazzato,
1: porca miseria,
0: invece quello si rialza come se non lo fosse
1: niente.
0: Ma è sbocciato tipo il birillo col,
1: sì,
0: bowling,
1: sì,
0: proprio,
1: sì.
0: Pam! Vola in aria. No, una roba veramente, sarebbe stato il colmo. Sì, sì, anche quello lo abbiamo beccato. Federico, buongiorno.
2: Ragazzacci,
0: ciao.
2: Buongiorno. Ieri buongiorno. Sera stavo vedendo Di Martedì perché oltretutto sapevo che c'era anche Di Battista.
0: Sì.
2: E mi ha fatto piacere, mi ha fatto riflettere, sentire le sue parole riguardo la sua malattia,
0: sì,
2: e quello che ha avuto. E più che altro che ha parlato in una maniera così naturale, così spontanea. E poi ha approfondito più che sulla sua malattia, ha approfondito tutti i problemi reali che ci sono nel mondo, che appunto che si stanno discutendo, ma che la politica appunto fa da volta rabbana,
0: sì.
2: E conferma il discorso, il fatto che persone come lui si sono tolte dalla politica proprio perché fa veramente schifo la politica, e lo confermo. Viva Di Battista.
0: Ieri è stato ospite, no?
1: Ieri, sì.
0: L'hai visto?
1: Ieri. No, non ho visto la trasmissione, non ho letto qualcosa sul suo intervento, ma non ho visto il video. E, tra l'altro, i giornali questa mattina riportano solo il fatto dell'informazione che lui ha dato rispetto alla sua malattia, ma non riportano nulla su ciò
0: è
1: che ha detto.
0: È stato asportato quasi tutto questo adema, si chiama tecnicamente.
1: Sì.
0: Ha iniziato a sentirsi male in virtù di un edema cerebrale dovuto però alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato,
1: sì.
0: Mi hanno asportato quasi tutto il tumore e adesso farò le cure sperando che funzionino. E, per cui insomma ha spiegato che chiaramente, sì, anche sul discorso della candidatura dice avevamo fatto tutti i passi giusti, chiaramente adesso devo pensare ad altro, cioè,
1: eh beh,
0: mi sembra
1: penso
0: più
1: che abbia altre priorità.
0: Sì, cioè,
1: però
0: nel senso,
1: ricordiamo che lui era lì inviato
0: per un'inchiesta
1: a Cuba, e quindi
0: era a Cuba per un'inchiesta, per cercare di come dire di raccontare quello che stava accadendo a Cuba,
1: sì.
0: Diciamo sempre più isolata e strangolata da alcune necessità e da alcune proprio mancanze che stanno stringendo l'isola in un isolamento sempre più forte, e appunto si è sentito male e ha raccontato un po' tutto quello che era successo.
3: Buongiorno anche da me a tutti voi, in particolare a voi, all'ascoltatore al quale mi associo. Anche io ho visto l'inizio, aspettavo proprio lui, ma vedendo Bertani poi a una certa ora io spero di recuperare la trasmissione in qualche modo. Niente, mi associo al 100% all'ascoltatore, a quello che ha appena detto, e dico solo una cosa: Gesù Cristo, ti giri sempre dalla parte sbagliata. Buona giornata.
0: Attenzione
3: a tutti.
0: Caterina contro Gesù Cristo, vedremo cosa accadrà.

0: No, ehi là.
1: Bellissima anche la trasmissione di Iacona su Rai 3 domenica, sì, presa diretta. Io, sì, ho mandato, oh, la prima volta mi dà anche un'email di complimenti allora alla redazione.
0: Brava Caterina.
2: Quanto ragazzi, buongiorno a tutti.
3: Caterina mia.
0: Ah, allora, buongiorno al nostro lupo. E poi attenzione, buongiorno, ragazzi, perché laddove si pensa che non si possa mai migliorare né imparare.
3: Oh, mamma mia.
4: Buongiorno ragazzi, non sono proprio d'accordo con quello che dice la nostra cara Caterina, perché non è Gesù Cristo che si gira dall'altra parte. Secondo me è qualcosa che va a rompere le scatole alle persone che cercano di apportare un cambiamento positivo in questo mondo, perché se uno ci fa un attimino caso,
3: quindi che gli ha messo,
4: vede caso per caso tutte le persone che hanno fatto del bene a sto mondo hanno fatto una brutta fine.
0: Brutta fine,
4: poi con tumori, poi con altre malattie.
3: Ah, e quindi sono tumori innestati.
4: Io rifletterei un po' su tutto questo.
3: Rifletti.
4: Datemi sempre il complottista.
3: No, perché?
4: Però secondo me.
3: Ma stai scherzando?
4: Qualcosa dietro a tutto ciò.
3: Stai scherzando? Che complottista?
0: Tu ridi, eh? Tu ridi, Maurizio.
3: Oh, chi ridi? No, non ridi. Non sto ridendo.
0: Ridi invece di riflettere, di prendere uno spunto e ragionarci. Eh? Abbiamo Caterina contro Gesù Cristo. Alessandro che dice no, non è Gesù Cristo. È qualcos'altro.
3: È
0: e tu
3: qualcos'altro.
0: Non rifletti, tu ridi.
3: Io rido.
0: Mauri?
5: Alessandro, è evidente che Caterina non ce l'aveva con Gesù Cristo, eh?
0: Attenzione, non ce l'aveva con Gesù Cristo?
3: Sono d'accordo con Lupo, questa mattina sono d'accordo con Lupo.
0: D'altra parte, scrive il nostro Davide, come si dice nel detto, muore giovane chi è caro al Signore. Questo è tanto altro.
3: Una magra consolazione, direi.
0: Tra poco, sì. Diciamo che di fronte a certe cose, pur di consolarsi, ed è molto umano, possiamo trovare tutto quello che volete, spiegazioni, modi di dire, come dire, interpretazioni, per carità, eh? Per carità.

0: nostro Alessandro da Livorno dice: spiegate all'amico che i complottisti sono chi complotti li fa, non chi li suppone. Come possiamo renderlo, Mauri, una...
1: che?
0: Una, come dire,
1: una massima, come
0: sì, tipo lo stupido è che lo stupido fa, no?
1: Sì, una cosa
0: complotto
1: del
0: lo è chi complotto,
1: lo fa.
0: Complotto sì. Non è chi complotto sarà. Complotto sarà chi complotto
1: sarà.
0: Lo fa?
1: Farà.
0: Attenzione, sarà. Tra poco dirimeremo anche questa controversia. Don Broco, everybody, fino al break.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock on Radio
8: Rock. 6:32, minuti 36 secondi, mercoledì 30 settembre, ripartiamo con Jimi Hendrix.

0: novità che potete votare sul sito radiorock.it. Maki dice: io invece dico che ormai all'inferno non c'è più posto, sold out, e quindi tutti fuori. Scrive intanto su WhatsApp il nostro Renato: buongiorno ragazzi, mi sono affacciato al balcone con un piatto di papaya, ho una luce rotonda che parlava. E sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, secondo me è colpa della lobby dei benzinai. Rifletti Maurizio, rifletti.
0: Rifletto. Nostro, chi è qua? Come ti chiami? Alessandro, nome meraviglioso, che dice è colpa della lobby dei benzinai. Poi ma Umberto, Mauri, non per difendere i complottisti, ma non è poi così difficile far ammalare qualcuno, pensaci. Immagina un infermiere compiacente, un banale prelievo del sangue con un ago contaminato o tutti gli avvelenamenti da radiazioni. Allora, per carità, diciamo che soprattutto in alcune zone del mondo dove c'è un signore che governa da 40 anni ininterrotti, no 40 no ma 30 forse sì, che in Russia qualche strana morte c'è stata, non dico questo. Vabbè, ragazzi, qui parliamo di malattie,
2: è un altro discorso. Su.
0: A proposito di questo, vorrei provare a farvi sentire, eccolo qua.
3: Sera Giovanni, buonasera a tutti i telespettatori.
4: Bentornato, allora come stai?
0: Ci sentiamo
3: abbastanza bene, dai, certi voce. Giorni meglio di altri, però oggi sono anche andato al mare a mangiare una bella frittura, quindi ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
4: Ci dici com'è andata, cosa è successo? Allora, tu eri a Cuba.
3: Ma io sono andato a fare dei reportage per il Fatto Quotidiano e per TV Loft, essenzialmente per raccontare, per indagare e poi raccontare la situazione di Cuba. E mi sono iniziato a sentir male essenzialmente in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato a Cuba. Mi hanno fatto immediatamente gli esami giusti, hanno individuato immediatamente la malattia, hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendomi di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore e adesso farò le cure sperando che funzionino. Ormai faccio parte, Giovanni, di quel club piuttosto numeroso tra l'altro di cittadini italiani non solo che dicono ma perché proprio a me? Però se c'ha un pregio questa piaga, questa peste del XXI secolo, che è comunque una malattia democratica e colpisce tutti. Io non sono uno di quelli, sai, che dice ce la farò perché combatterò, anzi la retorica del forza guerriero, non mollare, cioè, neanche mi piace così tanto, cioè io che devo fare? Io devo fare le cure, devo condurre una vita il più sana possibile, devo avere un atteggiamento positivo, ma questo fa parte del mio carattere da sempre, però quelli che non devono mollare sono i dottori, più che il sottoscritto, Giovanni, sì, ma non molleranno, sono seguito molto bene, francamente.
4: Siamo sicuri anche noi che...
0: E questo era Di Battista appunto ieri, che dice tra l'altro due cose molto importanti, cioè nel senso che è come dire, spesso abbiamo sentito non sì, mollare, combatti,
2: d'accordo.
0: guerriera, per carità, sono anche frasi motivazionali sì. Che secondo me in certi momenti sono anche utili, no? Perché è chiaro che uno deve cercare da qualche parte, da qualunque parte, un appiglio, e ci siamo, poi però non deve diventare una retorica per cui, come dire... sei un guerriero, sei lottico, in una roba del genere, ragazzi, da lottare c'è la scienza, la medicina,
2: perché...
0: le cure, e tu devi fare il paziente,
2: anche perché poi
0: fare quello che
2: ce la
0: ti
2: fai
0: di fare.
2: Che è l'ulteriore fallimento.
0: Ma è chiaro,
2: ha ragione,
0: è chiaro,
2: bisognerebbe aiutare i dottori, i medici a sì. Non mollare, e questo no
0: cioè dovremmo fare in modo appunto che chi lo fa di lavoro possa farlo
2: in condizione di farlo,
0: quindi ecco, come dice lui, ti fiamo, come dice Di Battista, diciamo, sono i medici che non devono mollare, i medici, la medicina in genere, quindi la scienza, la ricerca, le cure sempre migliori, magari sempre più affini alle varie sfumature che ha questo tipo di malattia.
2: Se
0: però
2: la ricerca va avanti rispetto a certe cose è solo esclusivamente per le donazioni dei cittadini. Cioè ci sono alcune associazioni preposte per questo e la ricerca va avanti
0: e non ci rendiamo
2: essenzialmente
0: conto di
2: quanto è importante. Per questo
0: ragazzi,
2: e non perché lo Stato
0: noi siamo la prova
2: la
0: vivente, noi da anni con l'AIL, Roma, grazie a quello che fate voi insieme a noi che ci mettiamo a trasmissione, voi che raccogliete i soldi, realizziamo delle cose proprio, come ti posso dire, pratiche, vere, cioè, e quella è una roba che se non ci fossimo stati forse qualche morto
2: fatta.
0: In più c'era, ecco.
2: Certo.
0: Comunque, Lucifer, I'm ready.

0: ragazzi, vi voglio ricordare una bella cosa, perché da oggi ricomincia la partnership tra Radio Rock e Teatro De Servi. In questa occasione Radio Rock e Teatro De Servi presentano dall'1 al 4 ottobre, quindi da domani fino a domenica, bellissime voci di donne e racconti di canzoni, con Siria e Massimo Germini alla chitarra, uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinari interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dall'1 al 4 ottobre, Teatro De Servi, bellissime voci di donne e racconti di canzoni. Info e prenotazioni allo 06 6795 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Voi sapete quanta collaborazione c'è col Teatro De Servi, sapete che avete sempre un percorso di trattamento riservato al Teatro De Servi qui a Roma, poi al Martinetto a Milano, ma poi ne parleremo. Però al Teatro De Servi qui a Roma potete sempre avere un biglietto ridotto, per cui non esitate, andate, chiamate, andate a vedere spettacoli, concerti, insomma, mai come in questo periodo serve stare insieme, condividere, avere esperienze live. E permettetemi la battuta, so che non c'entra niente, so che non è proprio insomma la stessissima cosa, però diciamo, in un momento in cui vediamo alcuni biglietti di alcuni concerti arrivare a costare anche 700 euro, pensare di avere un percorso, come dire, per poter acquistare a prezzi no contenuti molto di più, perché anche se pagaste l'intero al Teatro dei Servi ci comprereste 10 volte il biglietto. No?
1: Vabbè, però.
0: Sì, è tutta un'altra cosa. Però insomma, anche quello però conta, eh?
1: No, assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Una cosa di cui volevo parlare, Ocio. Sembra che ci possa essere uno stop ai compiti assegnati al pomeriggio.
1: Allora,
0: Ministero ufficializza la stretta. C'è un, diciamo, pone un freno all'uso indiscriminato del registro elettronico, sì, per le consegne domestiche. Sì. Una mossa resa necessaria da un malcostume diffuso. Secondo, sì, i dati raccolti dal sito scuola.net, durante l'anno alla maggior parte degli studenti capita di ricevere notifiche di studio extra. Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità, serenità, rispettando al tempo stesso i tempi dei ragazzi e delle famiglie. Con queste parole il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ufficializza la stretta su una prassi che sta diventando sempre più comune ed è mal tollerata dagli studenti, cioè l'assegnazione continua di compiti a casa tramite piattaforme digitali,
1: avendo
0: ben oltre l'orario scolastico.
1: Sì, perché avendo il registro elettronico tu puoi assegnare i compiti quando e come vuoi. Allora molti insegnanti magari tornano poi a casa verso, che ne so, le 4, le 5, le 6, magari aggiungono che per il giorno dopo, per due giorni dopo c'è qualcos'altro da studiare o c'è qualcosa da studiare. Quindi logicamente
0: questa cosa perché accade?
1: Questa cosa accade perché magari durante le lezioni durante le lezioni non riesci ad aggiornare il registro elettronico e quindi ad assegnare i compiti. Però quello che diceva di Dara è giusto, o perché ti viene in mente dopo, non lo so, o perché rimandi. Perché siccome hai il registro elettronico e puoi aprirlo sempre e comunque quando vuoi, magari è una cosa che rimandi perché durante la mattinata devi fare tanto altro. Sì. Però logicamente per lo studente che magari è arrivato alle 5 e ha smesso, ha concluso di fare i compiti,
0: devi fare?
1: Perché ha svolto tutti i compiti. Vabbè,
0: no, non voglio fare battute, ma che stai in classe, ma scusami tanto, non voglio fare
1: allora,
0: tempi miei.
1: No, ma
0: però
1: il lavoro,
0: cazzo, Mauri, stiamo Alessandro, in classe, tu fai la lezione, a fine lezione, regà, per domani però, sto capitolo.
1: Allora, dai, il lavoro dell'insegnante oggi è molto più complicato perché è molto più burocratizzato.
0: Sì.
1: Quindi c'hai tante
0: in aula
1: cose.
0: Ce l'hai?
1: Sì, ma c'hai tante altre
0: ce l'hai un
1: cose da fare.
0: Per dire, ragazzi, per domani questo.
1: Ma infatti non lo fanno tutti gli insegnanti. Alcuni insegnanti fanno questa cosa, per cui lo studente che fino alle 5 ha studiato poi apre il registro elettronico e si vede assegnata un'altra cosa.
0: No, nel senso,
1: logicamente,
0: carità,
1: ha detto, è giusto quello che dice,
0: ma non
1: bisogna
0: esiste,
1: assegnare il compito durante la mattinata, in modo che poi lo studente alle 2, alle 3, alle 4 va a casa e sa esattamente quello che deve fare.

0: Beaten, Be Quick or Be Dead. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Allora, parlavamo di questa notizia, sembrerebbe che possa arrivare uno stop ai compiti assegnati al pomeriggio. Mo, detta così, poi insomma faremo anche un altro esempio di titoli portati un po' male. Stop ai compiti assegnati al pomeriggio, il Ministero Ufficializzato della Stretta sembra scritto così a una lettura. Infatti mi ha colpito perché io avevo capito leggendo il titolo, come stop ai compiti assegnati, non fanno più i compiti al pomeriggio? Messa così.
1: No, assegnati.
0: Invece... Certo, compiti extra durante. Assegnati il pomeriggio, sì. Che cazzo, no? E su, e siate pure un pochino voi altri titolisti un pochino un po' più attenti. Comunque, detto questo, polemica a parte, è perché sembra che ci sia siano accadute più di qualche, come dire, volta, perché sono dati raccolti dal sito scuola.net, che sì, si occupa proprio di tematiche scolastiche. Sembra che sia un malcostume abbastanza diffuso quello, grazie a supporti diciamo moderni, tecnologici come il registro elettronico, da parte di un po' di professori, parecchi professori, perché per arrivare ad esporsi così significa che non è un caso, sono, come dire, è un andazzo che si sta sviluppando di assegnare dopo l'orario scolastico, aggiungere dei compiti per il giorno dopo, per magari due giorni dopo, aggiungendoli direttamente al registro elettronico. Questo fa sì che, no, potrebbe anche accadere che tu per il giorno dopo pensavi di aver finito e alle 5 la professoressa o il professore di turno si ricorda di una roba, ah no, e fate pure questo. Ecco, non si potrà più fare, e meno male, dico io, anche perché, per carità, ripeto, rispetto il lavoro di tutti, e noi l'abbiamo detto più di una volta, gli insegnanti sono anche molto poco tutelati in questo paese. Detto ciò però, no, non voglio far vecchia ai tempi miei, però ripeto, dai, a fine lezione, prima di andare via, arrivederci ragazzi, sì, e per domani fate sto capitolo. Dai, su. Maurizio Centrato Punto, nel mio piccolo, in quanto mia figlia fa le medie, è successo spesso di avere altri compiti intorno alle 18. Questo dice te. È una cosa che non esiste. Cioè, non puoi. No, ma non puoi, ragazzi.
1: Ma proprio per
0: esistere.
1: Tra l'altro, anche per un'organizzazione familiare, no?
0: Ma familiare, perché... ma anche per il rispetto dei tempi di sti ragazzi, sì, li stiamo devastando. Cioè, li stiamo devastando.
2: Buongiorno a tutti. Guarda, è capitato proprio a mio figlio 2 o 3 giorni fa.
0: Vedi?
2: Che la professoressa d'inglese ha messo i compiti alle 9:30 di sera. Erano 2 cazzate. Però mio figlio si stava preparando per andare a dormire, a 2 fa. Però devo dire che la mattina dopo la professoressa si è scusata.
3: Buongiorno ragazzi, questa te fa integrazione dei compiti alle 5 pomeriggio, è tipo il datore di lavoro che ti manda la mail o ti chiama quando è staccato, praticamente è infamato.
1: Una
3: tipo
1: cosa del genere.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
4: Allora, vi dirò un'altra cosa. Dal 1 ottobre il registro elettronico non lo possono neanche più aprire gli studenti se non muniti di SPID. Io adesso non so se lo SPID per averlo devi essere almeno maggiorenne, e però così stanno le cose. È arrivata una circolare dove dice questa cosa, quindi i figli sono soggetti ai genitori che magari tornano a casa alle 7 di sera, alle 8, ed è un vero casino. Buona giornata.
5: Spero
4: a tutti.
5: Spero che questa legge venga messa, perché non so quante volte mi sono ritrovato che alle 5 alle 6 di pomeriggio, ragazzi, abbiamo finito di fare i compiti e ci siamo ritrovati compiti nuovi sul registro elettronico per il giorno dopo, e la trovo una cosa completamente scorretta.
0: Darkness, One Way Ticket, tra poco dopo il break dalle 7 tutti insieme.

0: intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
4: Ci

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
6: Wow.
5: Buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: The Rock Show.
8: The Rock Show.
7: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
8: Yes.
7: Rock Show.
8: Yes.
9: The number one. The only one.
10: Questo è
7: The Rock Show.
10: Il morning show di Radio Rock.
9: L'unico e solo.
7: The Rock Show.
11: On Radio Rock.
12: Buongiorno, 7, 4 minuti 44 secondi, mercoledì 30 settembre 2026. Buongiorno a tutti, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
13: E buongiorno da Martina Caronna.
14: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
12: Come state? Pronti a partire?
13: Bene, tutto bene, tu?
12: Bene, molto bene, anch'io. Nuova giornata da passare insieme. 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per voi, per le vostre voci. Ma partiamo subito con i Led Zeppelin e Immigrant Song.

0: Grazie, grazie assai Led Zeppelin, una bussa prepotente alla porta. I Great Van Fleet con Tear It Down.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su.

0: Maria, Frank e Murph, gruppo formato dai tre fratelli Josh, Jake e Sam Kitska, annuncia l'uscita il 9 ottobre prossimo del quarto lavoro in carriera, Palace for the People, anticipato dai singoli finora estratti Play Your Game, So Your Stand e Tear It Down, che vi stiamo proponendo. Se vi piace, votatela dentro da una settimana. Se volete, radiorock.it / sezione novità. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno,
0: Martina.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, voi come state?
0: Molto bene, cara. Parlavamo di questa roba. Vai. Che abbiamo trovato un po' dal TG.com. Riporta una notizia in merito all'utilizzo o meno del registro elettronico. Cioè, ci sarebbe uno stop per quello che riguarda l'assegnazione di compiti extra al pomeriggio. È
1: sì.
0: Una decisione del Ministero della pubblica istruzione e del merito, che vorrebbe porre un freno a quella che sembra essere una consuetudine, diciamo, che comincia ad essere un po' diffusa,
1: sì,
0: da parte dei professori, di assegnare dei compiti extra, diciamo, fuori orario, tipo, che ne so, finita la scuola verso le 5 del pomeriggio, il professore sul registro elettronico aggiunge: ah, e per domani fate pure questo.
1: Sì,
0: ora,
1: sì.
0: Qualcuno già ce ne ha parlato.
2: Magari proprio a quell'ora, non è detto che siano extra. Magari erano quelli che...
0: Ancora peggio, lei
2: detto... che pensava di,
0: allora, io poi,
2: di poter assegnare.
0: Il giorno dopo dovevo venire a scuola e menarti.
1: Diciamo, dai.
0: Dai, ma
1: cioè, no, non si può fare.
0: Allora, la premessa che abbiamo fatto e che rifacciamo di nuovo, scanso equivoci, è che da parte nostra, almeno di questa radio e di questa trasmissione, c'è sempre stata una grande, come dire, partecipazione ai disagi,
1: sì,
0: del corpo docente in Italia,
1: sì,
0: che
1: vero,
0: molto spesso viene maltrattato, non è trattato
1: non
0: come
1: è messo
0: dovrebbe,
1: nelle condizioni di lavorare,
0: è pagato
1: giusta,
0: poco,
1: sì, sì.
0: Non, sì, insomma, quindi siamo molto vicini agli insegnanti. Poi però la piccola aggiunta, almeno che mi sono permesso di dire io, è che non voglio iniziare il discorso con ai miei tempi, però dico, cazzo,
1: no,
0: cioè,
1: ragazzi,
0: finisce una lezione, te stai salutando come abbiamo fatto tutti a scuola,
1: esatto,
0: ciao ragazzi, a domani, e per domani portate sto capitolo,
1: sì.
0: Ora perché tu lo devi dare dopo?
1: No,
0: se te ne accorgi dopo non lo dai,
1: non lo dai, sono d'accordo. E tra l'altro c'è anche da dire, adesso non lo so se qui a Roma è sempre stato che c'è il tempo lungo ogni giorno, ma per esempio da me nelle Marche finiva all'una la scuola, cioè,
0: sì,
1: qualunque tipo di scuola, poi c'erano i giorni di rientro,
0: sì.
1: E si andava anche a scuola il sabato, non si andava a scuola, mi sembra. O si andava a scuola, scusa, non mi ricordo. Ma forse si andava a scuola.
0: Guarda,
2: io andavo.
0: Mia
1: forse
0: sorella,
1: si andava.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: adesso c'ho un buco. Però no, il senso è che invece io venivo qui dalle mie cugine, loro fino alle 4 stavano a scuola tutti i giorni. Come, ragazzi, come è possibile?
0: Perché tu sei una generazione diversa, già si era cominciata ad utilizzare. Io ti dico solo che mia sorella ha dovuto cercare una scuola che non prevedesse il tempo prolungato tutti i giorni. E ci,
1: cioè,
0: sono dei genitori che hanno chiesto: sì, vabbè, ma dopo le 4 non si può fare anche un'altra attività?
1: Fatto, cioè, capito?
0: Che mi viene da dire, lasciate, scusa,
1: ma tipo
0: fate
1: giocare,
0: una bella cosa.
1: Cioè, nel senso, tipo,
0: no,
1: lasciarli,
0: portateli in un collegio, sti ragazzini. E
1: sì,
0: andate,
1: ho capito,
0: a 18
1: però
0: anni.
1: Il senso, no, è bene, ti viene da pensarlo, però effettivamente, perché
0: scusami,
1: a un certo punto servono dei momenti liberi. Poi il compito io ce l'avevo tutti i pomeriggi, proprio perché finendo all'una ti dicono: vabbè, allora pomeriggio
2: studi,
1: due ore puoi studiare, tre ore, quello che vuoi. Però io mi ricordo che pranzavo, finivo i compiti alle 4, avevo finito tutto, dalle 4 in poi io,
2: allora,
1: stavo senza fare niente,
2: è,
1: cioè,
2: l'uso
1: giocando
2: del registro elettronico, che se da una parte è una grande rivoluzione e agevola molto,
0: anche utile,
1: sì,
0: le
1: sì
0: cose,
1: no, ma quello infatti secondo me
2: è, secondo me ha due problemi fondamentali. Uno, questo, l'accessibilità a qualsiasi orario, e invece a un certo punto,
1: sì,
2: e il fatto che, per esempio, come diceva la nostra ascoltatrice, poi sono andato a documentarmi, è vero, puoi accedere al registro elettronico tramite SPID,
1: sì,
2: da parte
1: del genitore,
2: dei genitori.
1: Sì, pure
2: questo
1: me
2: significa,
1: questa un po' una,
2: questo è, significa che praticamente il registro elettronico lo consultano solo,
1: sì,
2: i genitori,
1: eh sì.
2: È un controllo, secondo me, cioè, è quasi cioè, che te crea veramente tanta,
1: no,
2: ansia.
1: No, sono d'accordo.
2: Nel senso che comunque è
1: non...
2: un'ulteriore responsabilità che il genitore deve avere. Se un ragazzo fa le scuole superiori, molte dico anche fine ai medi, ma una volta che il ragazzo fa le scuole superiori,
1: oh, scusami,
2: tu, la
1: ma...
2: scuola è un fatto tuo, devi studiare. A fine anno, se ne hai studiato, ti dà
1: meno. No, ma anche il fatto di dire, è un'ansia per il genitore. Io la vedo pure una grande ansia verso il ragazzo. Cioè, nel senso,
2: certo,
1: sapere che tua madre, tuo padre, ha sempre,
2: gestisce
1: in ogni momento, sa quello
2: che
1: accade. Che cioè, dai, ma chi è che non ha fatto qualcosa?
0: Ma chi scrive che danno sto registro elettronico, quanto era semplice e comodo il caro vecchio diario, e quanto era importante per maturare una certa forma di responsabilità.
2: Responsabilità.
0: È proprio così.

0: Band Force, le vostre voci.
1: Buongiorno, Valditara parla del nulla perché non fanno nulla per la scuola, sono tutte questioni che non hanno senso, sono futili.
0: Sono futili, signori.
1: Parliamo invece dell'assicurazione sanitaria,
0: ragazzi. No, stiamo parlando di un'altra cosa. Scusate, ragazzi, vi voglio
2: parliamo
0: bene.
2: Di quello
0: però,
2: che
0: però, per favore, ci questo è pure un disturbo d'attenzione. Scusate se io ve lo dico, perdonatemi. È o disturbo dell'attenzione, oppure lo capisco, un senso di grande frustrazione per tante cose che non vanno, che ci fa perdere lucidità.
3: Forse sì.
0: Ce la facciamo almeno noi adulti a dare esempio a sti ragazzi? Ci riusciamo a rimanere concentrati 10 minuti su una cosa? Stiamo parlando di questa roba qua, mo' voi ripeto e basta, se no mettiamo solo la musica.
2: Amico,
0: no, aspetta, stop ai compiti assegnati al pomeriggio, compiti extra, per via dell'utilizzo smodato che alcuni stanno facendo del registro elettronico, per cui si assegnano compiti anche molto dopo l'orario, diciamo, di fine lezioni. Il ministero ufficializza questa stretta, non si potrà più fare. L'argomento, almeno per la prossima mezz'ora, 40 minuti, sarà questo. Fine! Non rompete i coglioni. State lucidi, stiamo lucidi.
2: No,
0: tutti.
2: Io capisco che
0: ci concentriamo e parliamo di
2: abbia
0: questo.
2: Abbia le proprie priorità. Però, insomma, voglio dire, possiamo parlare anche delle priorità degli altri e non solo delle tue, amico? Cioè, non lo so, magari per te non conta niente, per altri invece
0: non
2: ha un
0: significato.
2: Ma è
0: proprio anche una questione
2: profondo.
0: Proprio dei fuochi, perché lui stava dicendo, cioè, questo fa quest'altro. Sono d'accordo con te. Scusami, però veramente mi trovo, noi spesso condanniamo, no? I ragazzi non si concentrano, non sono capaci a fare 10 minuti. Manco noi, però, ragazzi. Noi siamo schizofrenici. Nel tempo di una canzone? Dai, stamoce. È come dall'avvento.

0: maestra che scassa o gas.
1: Forse.
0: Senti Martina, quando parla delle Marche, come gli si riattacca l'accento?
2: Buongiorno raga, il tizio elettronico per certi versi la trovo una cosa allucinante, nel senso questa cosa che i genitori vedono i compiti assegnati, tutto le presenze, vedono, le interrogazioni, ma non perché non ci debba essere controllo, però ai famosi nostri tempi tu studente ti autogestivi anche un poco, ti rendevi autonoma nel gestirti i compiti, le interrogazioni. Adesso questa cosa, certo, dell'onnipresenza del genitore non è che la trovo proprio una cosa positiva.
3: No, sono d'accordo.
4: Ma per me non c'è senso proprio il registro elettronico. Anche il discorso, no, che questi ragazzi non possono far sega, non possono
3: diciamo
4: tutto
3: fuori
4: quello che i genitori lo sanno subito e parlano al genitore. Però per me devi simulare il ragazzo. Secondo me un minimo di libertà in più di
3: autonomia,
4: anche di sbagliare in uno sbaglio che fondamentalmente, dai, non è uno sbaglio.
3: No, ma anche perché, scusa,
5: buongiorno,
3: quante volte? Ma
5: a noi una volta eravamo fuori per un weekend, uno dei pochissimi weekend liberi da parte mia per il lavoro, e il sabato a mezzanotte arrivano i compiti da consegnare per il lunedì.
3: Capito.
5: Quindi no, abbiamo passato la domenica a visitare un parco archeologico di corsa con l'ansia, ma perché il figlio doveva tornare a casa presto per fare questi compiti per il lunedì.
3: Io farei una giustificazione, sai, una cosa del
5: vabbè,
3: genere.
5: Lasciamo perdere.
6: No. Buongiorno ragazzi, beh sì, il registro elettronico è diventato un problema, ma parliamo da ripatentizzazione.
1: Lo fanno certi prof, non tutti. No, chiaro, è ovvio.
3: Ma, certo, ma sì, ma
1: attenzione,
3: sì, certo.
1: Rispecifichiamolo, magari c'è qualcuno che si mette in contatto adesso. Certo. Noi difendiamo strenuamente la classe docente italiana perché molto spesso non è messa nelle condizioni,
3: sapete, no,
1: di lavorare. Sottopagato, abbiamo detto tante volte. Sì. Detto ciò, poi però uno deve osservare determinate cose. C'è una consuetudine che sta prendendo piede.
3: A me viene pure da fare
1: che è sbagliata,
3: domanda,
1: che è quella di dare delle cose extra. Che tra l'altro, come dicevamo prima, non è per fare i vecchi ai tempi nostri. Però sta cosa si può fare perché esiste il registro elettronico, giusto?
3: Sì, perché è tutto, cioè, visibile, tutto quello che
1: no,
3: fai.
1: No, ma anche proprio prima del registro elettronico.
3: No,
1: se
3: certo,
1: anche io,
3: certo,
1: professore, me l'ho dimenticato di assegnarti quel capitolo.
3: Niente.
1: Che facevo? Chiamavo a casa?
3: Ma no,
1: no, non potevo,
3: mai,
1: giusto?
3: No, fine.
1: E allora, vedete un po' che dovete fare.
3: Ma fra l'altro, a me fa anche pensare una cosa adesso, rispetto all'esperienza del nostro ascoltatore. Il professore che di sabato a mezzanotte,
1: a parte fatte una vita,
3: a fare i compiti.
7: Beh, sei tornato,
3: cioè io ti voglio
7: tu sei
3: bene,
7: uscito,
3: ma...
7: sei fatto tornato, il suo sabato, tuo sabato, poi sei tornato a casa e ha detto tu cazzo i compiti,
3: non
7: hai aperto il registro,
1: no, guarda, mettiamo pure che il sabato invece questo alacre professore, professore sia stato lì perché ma comunque
3: è un problema tuo, cioè non puoi parlare di adesso.
1: No, comunque sì, vedi,
7: vabbè,
1: la
7: però pure, pure amico mio, che tu stai al parco e il giorno dopo fai una giustificazione e il ragazzino non ha potuto studiare perché stava al parco.

0: ancora un po' delle vostre voci.
1: Buongiorno. E non sapete quanto cavolo è difficile fare l'accesso, i primi accessi a sto cazzo del registro elettronico, che pare che devi entrare dentro una banca svizzera, CIE, SPID, credenziali che non arrivano, il mondo, e questo non parlo soltanto per i ragazzi, che è secondo me deleterio, parlo proprio da docente, che da docente utilizzare un registro elettronico è diventato come utilizzare un programma di alta finanza. Proprio cose senza senso.
2: Buongiorno Alessandro da Livorno. Basterebbe regolamentare lo secondo, nel senso, il professore manda un messaggio dopo le 16, quel messaggio ha valore dal giorno dopo, nel senso, io torno a scuola la mattina successiva e quel messaggio è valido per il giorno dopo ancora. Mi seguite? Poi vi parla uno che c'ha la terza media a pedate nei denti, che alle superiori ha fatto 3 anni di occupazione e ha potuto fare il militare.
0: Cleopatra, The Drake.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: È entrata in funzione la nuova illuminazione di Ponte Flaminio, realizzata con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. L'intervento nasce dall'esigenza di rinnovare un sistema di illuminazione ormai datato, adeguandolo agli standard attuali e valorizzando le caratteristiche architettoniche e monumentali del ponte. È partito dalla rimessa di Porta Maggiore il collaudo sui binari del primo dei 121 nuovi tram ordinati da Roma Capitale per rafforzare il trasporto pubblico locale su ferro. La vettura, dopo il periodo di prove tecniche, sarà immessa in servizio entro fine anno. Il prossimo weekend torna al Foro Italico Tennis and Friends, Salute e Sport. Il progetto è nato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e i corretti stili di vita. Dal 2 al 4 ottobre sarà attivo il Villaggio della Salute Sport. Info su comune.roma.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24.

0: sa di felicità. Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Le 7.34 proprio adesso, mercoledì 30 settembre 2026, riprendiamo con gli Who.
2: Radio Rock, back in time.

0: of Leon con la loro nuova My New World. Anche questa nella sezione novità la potete votare se vi piace.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, scritto Dice. Radio Rock però vi regala un ingresso. Scrivete adesso WhatsApp o Telegram, WhatsApp scusate, al 3899 106 600 con la parola Jen, il vostro nome e cognome, quindi che so, Mario Rossi Jen, Maria Rossi Jen, Giuseppe Verdi Jen, Giuseppina Verdi, li faccio fare tutti. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla redazione domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma, e come sempre quando sono cose meravigliose è un evento targato Radio Rock.

0: Cioè, raga, io faccio sega un giorno sì e un giorno no. Per due mesi sono entrato il sabato sempre alla seconda ora. Così come cazzo avrei fatto? La mia vita sarebbe stata un disastro.
1: Ha ragione.
0: Con il registro elettronico.
2: Bravissimo, sono d'accordo.
3: Ciao Matteo. No, nel senso che per, allora, vabbè, la sega, il bigiare,
1: salare.
3: Il salare.
1: Salare. Salare. Ecco, salato. Insomma,
3: tutta sta roba qua non si deve fare, giusto? Ok, però è una di quelle cose che non si deve fare, ma che nel parco di un'esperienza, se la vuoi fare, ti potrebbe anche rendere un pochino più sveglio. Non so come dire, sono quelle cose,
1: no,
3: per
1: no,
3: cui
1: ragazzi,
3: non lo fa, non lo fa,
1: fanno,
3: fallo.
1: Dai.
3: Cioè, sono cose anche che fanno parte di un percorso di crescita.
4: Formative,
1: ma certo.
3: E beh, ma Maurizio, nel senso...
4: Sì, sì.
3: Dai, parliamoci chiaro. Noi che siamo antidiluviani, come dire,
4: so, io non...
3: sviluppavi anche una sorta di intelligenza da strada. Cioè, ok, come la intortiamo sta notizia orribile per non farsi punì 40 anni consecutivi? Ok, proviamo a fare questo. Cioè, ora, non andava fatto, certo che no,
1: certo.
3: Devi studiare, certo che sì. Però, se proprio vogliamo vedere un lato positivo in questa roba, almeno hai un... come dire,
1: no, tu dici che ti rende più sveglio, eh?
3: Io no, almeno ci provi.
1: No, sì, quello che hai ragione, io volevo farlo. Mi sentivo talmente tanto in colpa che il giorno prima ho iniziato la mia mamma a dire: mamma, ma se io per caso domani non andassi a scuola, tu come reagiresti? E lei: ma in che senso? No, tipo, se io domani, che
3: no,
1: ne so, non entro
3: immediatamente così, di un po': mamma,
1: mamma, ma se io domani tipo non andassi a scuola, tu come reagiresti? Metteresti...
3: Ma tipo, fa sega.
1: Io il giorno dopo non sono andata a scuola, lei è venuta a scuola, quindi proprio.
3: Vabbè, cioè,
1: ti rendi più sveglio, dipende. Ecco,
3: sì, ecco. Se non sei Martina Caronna.
0: Oh, non sono mai stato bocciato io, mi raccomando. Cioè, questo
1: bravo,
0: è importantissimo.
3: Mi raccomando.
1: Sì, sì, no, però sono d'accordo con lui.
5: John Buono a tutti.
3: John Buono.
5: Che è il famoso italo-americano che produceva sveglie, come al bagno, che produceva sanitari, va bene. Io mi ero completamente lesso la mattina. Cioè, traffico pazzo. Au revoir.
3: No, allora, ci ha mandato poco fa un messaggio la nostra Piera,
1: sì,
3: un vocale di 4 minuti.
4: Beh, Piera,
1: minuti.
4: Insomma.
3: Le ho scritto: Piera, scusa, ma il vocale è molto lungo. Posso chiamarti? Sì, però poi ci ha mandato un altro vocale che da un minuto. Sentiamo questo.
1: Sentiamo
6: con ragazzi, niente, mi dispiace, devo andare.
3: Ecco, okay.
6: E, se volete, appunto, sentite il mio messaggio, potete fare tranquillamente una sintesi e riportarlo agli ascoltatori se vi interessa. Era solamente per farvi capire un punto di vista differente, perché
3: sì,
6: come sappiamo, spesso i ministri vivono all'interno dei loro uffici e fanno
3: certo
6: proclami che sembrano andare incontro al piacere della popolazione, dei genitori, che detto da noi sono sempre più deresponsabilizzati sotto certi aspetti, e dall'altra invece pretendono solo ed esclusivamente la promozione, il successo formativo, come viene chiamato, dei loro figli. Non
3: ragione.
6: Interessa la crescita emotiva, culturale, eccetera.
3: Guarda, sì, hai ragione, è molto lungo anche questo, ti stoppo, hai perfettamente ragione.
4: Anche
3: e
4: tu hai
3: la
4: ragione.
3: Premessa, nel senso, ce l'abbiamo fatta anche in passato.
4: Lei è un insegnante,
3: la rifaccio,
4: diciamolo,
3: perché siamo orientati alla pubblicità, magari cambia l'ascolto.
1: Certo.
3: In questa trasmissione, in questa radio, siamo molto coscienti del ruolo difficile degli insegnanti e molto spesso difendiamo a spada tratta il corpo docente, che in questo paese non viene messo nelle condizioni migliori per lavorare.
4: Sì.
3: Detto questo, ora però concentriamoci anche qui su questo argomento. Quello che tu dici è un aspetto un pochino più generico, hai perfettamente ragione, siamo con te. Qui si parla di un'altra cosa. Sto cavolo di registro elettronico che viene utilizzato, a quanto abbiamo appreso, con una consuetudine che si sta diffondendo per assegnare dei compiti extra durante la giornata. Cioè, vai a scuola, famo tutto quello che va fatto, a un certo punto alle 5 e mezza del pomeriggio la professoressa o il professore di turno o si ricorda che ha dimenticato di assegnare una roba o pensa... cavolo, facciamo sta cosa in più, scrive sul registro elettronico: o per domani o per dopodomani c'è da fare sta roba. Questa cosa qua, diciamo, stiamo riflettendo sul fatto che è un po' una cazzata. Ecco.
7: Ma regà, ma io tornerei proprio al cartaceo, cioè nel senso, c'era il diario. Ma regà, oggi si fa, domani si fa questo, portare quest'altro.
4: Vabbè, mo,
7: e registro.
4: Regà, dimo noi che a scuola
7: così
4: ci almeno, stiamo e non ce lavoriamo.
7: Lazio, che non sapevi niente.
4: Vabbè.
7: E vivevi, secondo me, un attimino un po' più spensierato.
3: Sì, da una parte sì, però
4: sì, riusciamo però a dividere questo discorso dal fatto che noi eravamo.

0: 21 Pilot Room Show 7:51 e 51 secondi. L'ho aspettato perché volevo dire e 51 secondi. Ah, sono pazzo, pazzo.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io sono estremamente favorevole ad aggiornare il metodo scolastico. Perché? Perché le aziende adesso stanno cambiando e sono cambiate. E se non restiamo al passo con.
0: Certo.
1: Con la scuola, con la scolarizzazione, e si concentra un lavoro e non si concentra un lavoro qualitativo piuttosto che quantitativo, ci ritroveremo degli adulti che avranno estrema difficoltà a integrarsi un
0: lavoro,
1: po' come noi,
0: certo.
1: Con le aziende e che adesso hanno la necessità,
0: sì,
1: diciamo, di una risoluzione più creativa.
0: E che d'accordissimo con te, Giulia, d'accordo. No, penso che lei si riferisse al fatto che dobbiamo mantenere alcune cose perché è una preparazione e siamo d'accordo.
2: Ma
0: qui
2: certo,
0: però
2: ma
0: ripeto,
2: nessuno ha detto di toglierlo.
0: Ripeto, tutti insieme, prendiamoci per mano.
2: Magari
0: respiriamo,
2: gestirlo.
0: Consiglio a tutti di fare un corso sulla respirazione diaframmatica e imparare la respirazione quadrata che ci tranquillizza molto. E
2: da
0: a
2: chi?
0: Questo proposito, Martina Caronna, ecco, è una docente meravigliosa. Ora, rifocalizziamoci. In questione c'è l'utilizzo, o meglio, una consuetudine che sta diventando quasi norma di assegnare dei compiti extra sul registro elettronico. Il registro elettronico è assolutamente utile, va tenuto e la scuola si deve modernizzare.
2: Sì.
0: Detto questo, poi possiamo capire che ci deve essere un utilizzo consapevole,
2: è regolamentato,
0: possiamo
2: magari
0: dire che
2: cioè,
0: il corpo docente che è splendido e che molto spesso non viene messo in condizione di lavorare e che noi difendiamo sempre, però quando fa queste cose sono un po', come dire, è un errore, no?
2: Sì,
0: ma tu come
2: errore,
0: cazzo ti viene
2: cioè,
0: in mente
2: senso,
0: ai 5:30? Ah, mi sono dimenticato
2: a mezzanotte
0: capitolo
2: del sabato,
0: lo diamo
2: dai
0: adesso. Ma scusa, me io darai il giorno dopo.
2: Sì,
0: anche
2: esatto,
0: perché mo, e qui voglio fare boomer, mo non mi pare che qua non c'era nessuno di noi ha studiato. Dai, su.
2: No, ma poi
0: o se hai tardato una settimana, recupererai la settimana dopo a stare al passo col programma. E poi te sei sbagliato tu,
2: esatto,
0: non per cazzo.
2: Ma infatti, secondo me, però, come diciamo
3: aspetta,
2: all'inizio, questa.
3: Non fare i discorsi sui programmi perché ci sono tutte altre.
0: No, no, sto dicendo
2: no, però
0: vai, scusa,
2: fa...
0: no, però,
3: perché poi anche gli insegnanti
0: no, detto,
3: aspetta, hanno un lavoro da consegnare.
0: Sì,
3: cioè,
0: aspetta, Maurizio, però tu sei adulto. Sì, però tu sei insegnante adulto e ti devi comportare da adulto. Per cui
3: sì,
0: se te sei dimenticato perché quel capitolo serviva per
3: però
0: stare in tempo,
3: però anche tu focalizzati sul discorso
0: tuoi
3: che stiamo facendo, perché poi
0: no,
3: se,
0: io
3: se
0: sto
3: vai,
0: dicendo...
3: se metti in ballo
0: no,
3: i programmi,
0: no, io sto dicendo una cosa,
3: sono altre criticità.
0: Perché tu mi dai un compito in più?
3: Sì, dimmi. No, ma io
0: cioè,
3: sono
0: allora devo pensare
3: con,
0: o che sei sadico e io non credo che ci sia sadismo,
3: no,
0: oppure il fatto che dici porca miseria dovevamo fare anche
3: ora,
0: questo.
3: Ora bisognerebbe sentire
0: gestiscila
3: anche no, l'altra parte, perché magari appunto come ti dicevo la scuola è molto burocratizzata, mo qui io sento tanto ai tempi miei, ai tempi tuoi, tutta quella burocrazia che c'è adesso non c'è stava. L'insegnante poteva concentrarsi anche su altro, adesso è molto difficile perché il mestiere dell'insegnante non inizia e finisce quando stai in aula, ma prosegue,
2: certo,
3: perché ci
2: però
3: sono tante altre robe.
2: È vero,
3: per cui
2: questo
3: bisogna,
2: è
3: questo bisogna saperlo.
2: E questo è vero, noi lo diciamo, lo sappiamo sempre. Il fatto è che però di base, secondo me, c'è proprio il problema di pensare che si è sempre reperibili in ogni momento,
3: ecco,
2: a qualunque costo. E diciamo che l'utilizzo del registro elettronico forse potrebbe essere un po' gestito per evitare che io possa essere reperibile
0: no,
2: extra orario scolastico.
0: Deve essere gestito.
2: Perché se no non è fattibile. Se no è come se c'è una chat di WhatsApp aperta.
0: È come tutto
2: è
0: quello che noi abbiamo. È come
2: quello,
0: l'intelligenza artificiale,
2: certo,
0: che deve essere gestita.
2: No, ma io sono
0: d'accordo. Come i gruppi
2: certo
0: WhatsApp del lavoro che sono comodi, no, ma devono essere gestiti.
3: Tra l'altro.
0: E lo deve gestire il mondo adulto,
3: sì,
0: non i ragazzi.
3: Tra l'altro, quella che è una responsabilità dello studente diventa in realtà un fatto di famiglia. Perché
2: che è l'altra criticità di questa cosa. Quindi non toglierlo.
4: Buongiorno ragazzi. Io vorrei parlare del bene della sanità. Ho sbagliato.
0: Bravo, hai sbagliato. Piccolo stronzetto.
4: Dai, a parte scherzi, no, non sono d'accordo. E mi è capitato più volte di tornare a casa la sera, vedere che c'erano dei nuovi compiti non assegnati. E quindi la sera dopo cena aiutare magari mia figlia a fare dei compiti perché comunque era stanca, non gli andava. Allora alle elementari, voglio dire, eppure già succede, quindi secondo me è un trend sbagliato tutto qui.
0: Intanto Marco scrive: scusate, ma il direttore è andato per caso a fare il provino a Radio Subasio?
3: Lo sentirete presto.
0: Però fa molto ridere. Lo
2: sei stato
0: a
2: Perugia
0: a Radio Subasio?
3: Con un'ora d'amore con Emilio Pappagallo.
5: Un'altra cosa che magari erogavano, prendevi 4, passavi tutto il tempo a dire, oddio, e mo a casa come glielo dico? invece mo adesso lo sanno subito, finisce il problema.
2: Però scusa, non c'era
6: pure... Mi piace la tattica di, che adottava Martina. Chi ha la figlia che domani a scuola faccia un passo avanti. Mamma, dove cazzo vai?
0: Alle 4, ammazza, ci allegano alle 4 di pomeriggio per il giorno dopo, giornata di sport. Ci manda un messaggio un nostro amico, una nostra amica. Non si... Allora, venerdì 25 settembre, scienze umane, il basso medioevo e l'educazione al di fuori delle scuole, unità 1. Svolgere esercizi di fine unità ed esempio online, pagina 16. Domande sul quaderno, pubblicato il 22 settembre. Ok, italiano, studiare fino a pagina 29. Beh. Ah, vedi, sì, pubblicato, è arrivato il qui, alle 15:56, quindi alle 16. L'aggiornamento sul compito da fare.
2: No.
0: No.
2: Domani me ne dai di più all'orario stabilito, perché magari oggi c'è una giornata piena, me la sono organizzata in base a quello, non, cioè, dai.
0: No, ma anche proprio un discorso di no, ti sei dimenticato, mi dispiace.
3: Buongiorno ragazzi. Per oggi, per il giorno dopo.
5: Vi volevo ringraziare perché sto accompagnando mio figlio a scuola, seconda liceo, che ha trovato i vostri consigli molto utili, Grazie, grazie.
0: Per fare sega?
7: Martina Caronna.
0: Quali dei tanti?
7: Martina del respiro.
8: Se è la stessa cosa del capo che ti scrive alle 9 di sera o il sabato pomeriggio, cioè, che si è scordato di dirti di una cosa.
2: Sì, sì, sì. Sta stessa bene così, cosa. Stai.
0: Stessa cosa. Che no, vabbè, ma lo scrivo, no, così. Io su dei poi limiti, però se non ti rispondo, tu noti che io non rispondo. E insomma, dai.

0: Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi, Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: Ciao! Apriamo la terza ora del Rock Show di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. Alle 8, 4 minuti 22 secondi di Smith con Panic.
12: Radio Rock, back in time.

0: disponibile dal 23 settembre. Nuovo singolo del trio di Limerick, si aggiunge alle inedite The Sun Will Never Settle, The Blade for the Boys, pubblicate nel corso dell'anno. Buongiorno signori belli, come state?
1: Buongiorno.
0: Come va? Tutto bene? Dai, Alberto, l'uso improprio del registro elettronico andrebbe vietato. Lorenzo, mi raccontava un collega che la figlia che sta facendo lo scambio negli Stati Uniti.
1: Bello.
0: Che a scuola hanno durante l'orario scolastico il tempo di fare i compiti, quindi stanno a scuola più tempo fino al pomeriggio,
2: certo,
0: dove fanno anche sport. Alle 17 si torna a casa e
1: basta,
0: sei
1: sganciato, sì.
0: Mi sembra un metodo estremamente intelligente, però questo è il corrispettivo del liceo. Non so se alle elementari funziona allo stesso modo.
1: Troppo elementari.
0: Allora, nelle high school americane funziona così. Gli altri gradi, che tra l'altro non so come sono nominati, forse
1: no,
0: la primary,
1: non lo so.
0: Per capirci, dopo aver fatto lezione, hanno un'ora e mezza per fare i compiti della lezione appena svolta, che è una cosa intelligente perché le nozioni sono fresche,
1: infatti,
0: vengono applicate subito. Sì, tra l'altro quella è un'altra
1: assorbi
0: cosa,
1: pure
0: me,
1: meglio il concetto,
0: giusta,
1: credo.
0: Anche
1: sì,
0: se poi anche il concetto
1: ribasso,
0: di far sedimentare
1: sì,
0: qualcosa è utile, perché sennò si agisce sempre solo sul fresco e
1: no,
0: non si dà il tempo alle robe da posarsi.
2: Anche perché non tutti abbiamo lo stesso modo operandi a livello proprio di forma mentis. Cioè anche chi ha bisogno, no, non ha un'intelligenza pronta, cioè anche chi ha bisogno di
1: però,
2: rifletterci un
1: però,
2: po' di più.
1: Per esempio, sì, no, quello è vero.
0: Certo.
1: Per esempio, io ho dei problemi di memoria, invece a me mi è utile farlo subito perché magari non ricordo con più facilità.
3: Buongiorno Alessandro, sono il social media manager di Martina Caronna. Avrei bisogno di un jingle pubblicitario un po' catchy per il corso di respirazione diaframmatica della suddetta.
1: Poi te lo mando. Te lo mando. No, mi serve una cosa più olistica. Tu farei così, però aspetta.
0: Vieni a respirare anche tu.
1: Prego.
0: Nella foresta. Il corso di Martina Caronna.
2: Abbracciala.
0: Allora, se volete, mandateci delle richieste e vi facciamo dei jingle per la vostra attività.
4: Da una parte le TIC che costruiscono le risorse digitali per la scuola hanno facilitato la didattica, specialmente nella somministrazione dei compiti.
0: Bene.
4: Che anche se possono comportare un impigrimento degli studenti perché si aspettano di trovare le istruzioni su cosa fare a casa senza, insomma, non abituandosi più a riportarli sul diario, quindi su quello bisogna stare attenti. Dall'altro, effettivamente siamo pervasi continuamente noi insegnanti dalla tecnologia, anche quando stacchiamo dal lavoro.
0: Insegnante.
4: E quindi con la conseguenza che abbiamo la chat di WhatsApp intasata di gruppi su dipartimento di quello, consiglio.
0: Sì, è molto chiaro anche la vostra.
5: Beh, ragazzi, bisogna anche capire che entità di problema è. Perché io che lavoro a scuola non ho mai sentito dei colleghi che alle 5 del pomeriggio si svegliano. E mettono i compiti per il giorno dopo.
2: Però
5: magari può succedere, ma non è la norma.
0: Cara Ale, vergognati per quello che hai
1: ciao,
0: detto.
1: Ale.
0: Perché tu sei una di quelle che fa questa cosa qua, zozzona. Perché se ho capito chi sei, sei zozza. Te, tu sorella, tu madre, tu padre,
1: no,
0: la pora tu nonna, tutte quante.
6: Buongiorno ragazzi. Allora, io ho due bambini, uno alle elementari e uno alle medie.
0: E uno vendilo, no?
6: Il discorso del registro elettronico e i compiti in ritardo potrei accettarlo giusto il venerdì. Può capitare che il venerdì magari alle 4:30 ancora
2: ma
6: non hanno
2: successo?
6: Messo niente. Posso anche capirlo, perché poi hai il weekend davanti per organizzarti e vabbè. Ma gli altri giorni no, gli altri giorni appena escono da scuola i complici devono stare, sennò
2: ma
6: sennò è impossibile.
0: Sennò Mauri incazza tutto.
2: No,
0: uno,
2: non capisco se a lui è successo o non è successo, perché poi dobbiamo anche stabilire quello.
1: Certo,
2: no? Se è una consuetudine o è l'eccezione.
1: Magari un insegnante in particolare che decide.
0: Allora, tra poco lo scopriremo, Mauri. Indagheremo su questo
2: segno.
0: E se ha sbagliato va in carcere.
1: Subito.
0: Come quella di prima, quella certale. Noi, i miei professori. Vergognate!

0: i Foo Fighters di Wyatt Lemo.
1: Buongiorno ragazzi, Max, io penso che la scuola italiana andrebbe riformata e prende esempio da quella giapponese, dove i bambini imparano anche a pulire, sì, dove non ci sono i bidelli,
0: sì, è bella,
1: dove non gli danno compiti a casa, imparano tantissime cose,
0: fanno anche educazione finanziaria, meglio, economia domestica.
1: Bello, perché in Italia io la scuola non funziona, parli con le persone, certe cioè non è parlare né scrivere. Ma poi scusate, no, ma perché a scuola non imparano a gestire il denaro, a fare l'imprenditore,
2: bravissimo,
1: diciamo,
2: sì, no,
1: l'impresa?
0: Sono d'accordissimo, Max,
2: economia finanziaria, vero.
1: Apprende, diciamo, a come gestire gli interessi, i piani di accumulo, cioè non imparano,
2: sì,
1: un po',
2: vero,
1: di educazione civica.
3: Allora, sì, mi fate però, duetti, scusa, di jingle tagliato bene, ma di quello buono,
2: sì.
3: Sto salutando Milano, quindi sì, mi serve per oggi, diciamo, entro l'ora di pranzo.
0: Tra poco arriva il jingle. Mauri, che vuoi
4: dire? No, dico, uno fa riferimento alle scuole giapponesi, però è pur vero che nelle scuole giapponesi c'è veramente una forte pressione psicologica, data soprattutto dalla forte selettività, perché non tutti i bambini possono accedere allo stesso percorso di studio. La nostra scuola è una buona scuola che non deve essere distrutta, secondo
5: buongiorno
4: me.
5: Ragazzi, vabbè, mia madre era la migliore, devo ammetterlo, perché praticamente quando andavamo alle superiori, alle medie non ce lo faceva fare, e ci aveva detto palesemente a mia sorella: se non avete voglia di andare a scuola, basta che me lo dite. Infatti molte volte capitava che io arrivavo a scuola alle superiori, beccavo i miei compagni e dicevano: oh, oggi bigiamo. E dicevo: aspettate un attimo, andavo, chiamavo casa, dicevo: ma guarda che oggi non vado. Ah, va bene, ok, non è un problema. L'unica roba è che se c'erano delle verifiche, le diceva: no, le verifiche te le fai, ma se non c'è niente da fare, cose così, te lo concedo pure ogni tanto. E infatti l'abbiamo sempre fatto.
0: Un applauso.
5: Grande
0: brava mamma di Donny. Ragazzi, scrive una gioiosa, amareggiata e ipocondriaca Alessandra. No raga, sono mamma di una quindicenne, ma assicuro che i ragazzini di oggi, almeno dei primi anni delle superiori, non hanno gli strumenti per essere autonomi. Crescono in un mondo di social che gli impedisce o rallenta lo sviluppo di capacità di autonomia. Non diamo solo la colpa ai genitori per la presenza invalidante di questi strumenti. Quindi se i genitori non controllano, non li incoraggiano, non li spronano a sti ragazzini, non gliene frega niente manco del 2 o del 4. Tanto poi purtroppo non li bocciano. Ci sono direttive ministeriali che lo sconsigliano,
2: sì.
0: ai professori, che quindi hanno le mani legate. E quindi l'intervento dei genitori diventa purtroppo fondamentale. Non sapete quanto sarebbe bello per me farmi i cazzi miei, sapendo che lei lo può gestire da sola crescendo.
4: Scusami,
0: ma non è così,
4: Alessandra,
0: Maurizio.
4: Alessandra, questa è la tua esperienza. Perché come fai a generalizzare, a dire che ai ragazzini non gli frega
0: perché
4: niente
0: lei
4: di prendere il 2 e 4?
2: Dei ragazzini che
4: ma
2: non
4: no,
2: gli
4: lei è la madre della figlia, che evidentemente non gli può fregare di meno di prendere un 2 e un 4.
0: Ragazze,
4: ma anche le ragazze
0: figlia,
4: che
0: no,
4: se tu vai a vedere i voti delle promozioni, è vero che probabilmente non si boccia più, ma è pure vero che ci sono dei voti altissimi, sia per quanto riguarda gli esami di terza media, sia per quanto riguarda gli esami agli istituti superiori. Per cui non è così. Ci sono tanti ragazzi che ci tengono anche tanto alla loro
2: formazione. Ma è chiaro, questo sì, questo è indubbio.
0: Il nostro Ste ci scrive ed è un rappresentante di classe delle medie. Buongiorno ragazzi, è tutto vero quello che dite, ma è anche vero che la strada attuale, alcuni insegnanti demandano molto registro elettronico, molte delle loro responsabilità. Ve lo dico per esperienza, perché sono un rappresentante di classe alle medie, vi assicuro che a volte è il delirio, compiti aggiunti il pomeriggio all'improvviso nel fine settimana. Ecco, per me il registro elettronico dovrebbe essere quantomeno regolato.
4: Poi bisogna vedere quanto i genitori demandano agli insegnanti. Perché poi
0: Mauri, però
4: è un
0: non
4: altro
0: è che tu
4: discorso.
0: Puoi fare sta difesa a spada tratta,
4: no.
0: Perché ha insegnato 20 minuti, mo basta,
4: no,
0: Mauri.
4: No, no, per quello.
0: Io faccio il paladino.
4: No,
0: Maurizio.
4: Cerco di. No, Maurizio. I punti di vista devono essere sempre due.
2: Ma no, ma è dubbio che
6: sono Marco da Ostia. Ma...
0: Ciao Marco da Ostia. Ciao Marco.
6: Sì, vabbè, la scuola fa, ma devi fare tutta la scuola. Ma la famiglia la vita che fa? Non serve più a niente, devo insegnare tutta la scuola.
0: La mia vita.
6: Gestione domestica, pulizia, tutto quanto, gli interessi.
0: Gli
2: interessi, vabbè, ma
6: non lo so, diventa imprenditore.
2: Però scusa, gestione finanziaria, magari i genitori non la sa insegnare.
6: La vita esterna, la scuola non esiste più.

0: Disintegrate. Ma intanto ascoltiamo la viva e vegeta voce del nostro Pasquale, Pasqualino Maragià.
1: Sì, allora, per l'occasione mi sono permesso di fare un jingle.
2: Oh, bravo.
1: Sentite qua. Leggerezza, leggerezza, caro Mauri, ci vuole leggerezza.
2: Bello.
1: Sentito, Maurizio?
3: Sì, ho leggerezza. Sentito, ho sentito.
2: È proprio innamorato di te, Mauri, questo nostro amico.
3: Leggerezza, leggerezza.
4: Sono la sua musa ispiratrice.
2: La sua musa, Mauri.
1: Ma scusami, ma che cazzo stai a dire? Guarda che i ragazzini giapponesi i compiti a casa li fanno. Io ho amici giapponesi, io ho vissuto in Giappone, li vedevo i figli dei miei amici. Li facevano i compiti, finiscono la scuola verso le 4 e poi dopo nel caso c'hanno il dopo scuola, i vari corsi, cose così. Ma i compiti li devono fare, non è che non li fanno. Perché dobbiamo parlare senza conoscere?
3: Perché leggende...
1: Perché vedete due robine in televisione buone nei manga? Dai, per
0: scusa,
1: favore.
0: Donny, una curiosità. Donny, ma loro le lettere scrivono a mandorla? Di che giapponesi? Perché c'hanno l'occhio a mandorla, vedranno tipo Vale, no?
2: Ok. Faccio la trombetta, dai, su, però.
3: Mamma mia.
2: Cattola, devi mettere da solo. Mi
3: che hai potuto fare?
2: L'avrei fatta io, ma.
5: Io non lo so se questa cosa sia giusta o sbagliata, ma è un'evoluzione.
0: Attenzione,
5: no?
0: L'evoluzione. Senso, occhio qua.
5: Noi, che ne so, prima quando dovevamo far sega, certo. Stavamo lì a falsificare la firma, no? Sì. Perfetta, che non se, nessuno
2: vero.
5: Se ne accorgeva.
2: Sono molto brava a farlo.
5: E oggi i ragazzi, non lo so, hackereranno il sistema, nel senso che.
0: Lo hackereranno.
5: Noi ci avevamo sì. No, il quaderno, il diario con la nota, oggi è tutto telematico e ci siete qua i tempi, secondo me. Poi certo. Giusto o sbagliato, chi lo sa, nel senso che è così, poi alla fine i ragazzi non faranno i compiti, come se trivi ai 5, questo è per domani, non lo faccio, è quello lì che è poi la soluzione.
0: Si fa. Sì,
2: cioè, è stato bellissimo questo messaggio.
5: Viene richiamato, cioè, sì, mi ha mandato un messaggio alle 5, cioè. Lo so, io
2: buona
5: così.
2: Ciao.
6: Ciao. Ciao. Buongiorno schifosi, ma nel 2027 ancora a studiare la siccità, no. Le guerre, sta a finire il mondo, mannate va a divertire.
2: C'è
6: l'intelligenza artificiale per i compiti, tagliano.
2: Bravo, un applauso a questo.
7: Scrivere i compiti sul diario e o dimenticarseli e poi inventare una balla a casa o ai professori. Pure questo fa parte del percorso di crescita.
0: Brava.
7: Di un ragazzo o un adolescente,
0: percorso
7: secondo
0: crescita.
7: Me il,
2: sì, anche di ribellione.
7: Il registro elettronico fa perdere quel voglia anche di rompere le regole e invece esatto. Atto un meccanismo di controllo sia da parte della scuola che dei genitori. Quindi il ragazzo non può sbagliare e se non sbaglia non impara.
8: Buongiorno cara Radio Rock, ma
2: buongiorno.
8: Pure le scuole giapponesi sono da paura pure perché i ragazzini gli insegnano a guidare robottoni giganti, puoi metterci, stanno proprio avanti.
2: Bello.
0: Attenzione, le mano ragazzi, vi volevo chiedere una cortesia. E con i vocali state per favore nei 30 secondi perché siete tanti, noi facciamo parlare tutti e ci piace questa cosa. Se mandate vocali da un minuto e mezzo diventa complicato, per favore, è una questione proprio di condivisione di spazio comune, cerchiamo di volerci tutti bene.
9: Buongiorno signore, non ho mai capito questa cosa perché all'estero sempre deve essere meglio che in
3: sì,
9: Italia,
3: ma non lo so
9: che, cioè, poi lo sostengono quelli che sono mai vissuto all'estero.

0: detto da Yuri, che non è italiano.
1: Il plauto, signori miei, il plauto.
0: Il plauto.
2: No, il plauto.
0: No, il plauto. Plauto traverso. Che era plauto sdraiato. Plauto traverso.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Stai ascoltando
9: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock
11: on Radio Rock.
12: E la andiamo, che si riprenda con i Beatles.

0: Gaga.
1: Eh sì, sono proprio loro. L'ha voluta fortemente, l'ha ottenuta. La novità degli Slipknot,
2: sì,
1: Arsenal, la voleva lui.
2: Come no?
1: Il nostro Maurizio Paniconi.
2: Una mozione interna.
1: Dentro, ma state votando, bravi. Bravi. Potete continuare a farlo sul sito radiorock.it alla sezione delle novità. Per ora basta. Così, perché
2: Radio Rock
1: Promotion. Buongiorno al nostro dottorissimo JJ Robbie Cole. Buondì.
3: Buongiorno, ma perché promotion? Io, lo sapete che quando non c'è Emilio, in realtà il vostro direttore sono io, quindi non c'entra niente la pubblicità adesso.
1: Vabbè, allora
3: mi vorrò mettere un po' in riga.
1: Aspetta,
3: o in colonna, non lo
1: non
3: so.
1: Non è promotions, perché è il direttore.
2: Piaciuto?
1: Come stai?
3: Molto bene, grazie. Voi come state?
1: Molto, molto bene. Molto senti, bene. Bando alle cianeci. Oggi ti ho chiamato così all'improvviso. Ti ho pizzicato. Tra l'altro, sei sulla tazza o stai facendo colazione? O già in studio?
3: No, sto facendo il bidet direttamente.
1: Bravo.
3: È una via di mezzo.
4: Quindi la tazza, ce l'hai in mano.
1: No, bravissimo.
3: Esattamente.
1: E non mollare. L'igiene intima è importante. Come è importante in realtà la salute dentale. Voi sapete che il nostro dottor Cole è con noi da un po'. Da quest'anno raddoppia perché esistono ed esisteranno le cliniche Sorriso by Dr. Cole a Via del Forte Tiburtino 160. Ne parlo perché ci siamo. Sta festa di inaugurazione.
3: Ci siamo, ragazzi. Sabato 17 ottobre, ore 10.
1: Tra due settimane, quindi, giusto?
3: Ormai sì, ragazzi.
2: Bravo.
3: Oggi
2: siamo
3: che
2: siamo arrivati.
3: Tra due settimane e mezzo. Oh, siamo arrivati.
4: Sembrava così lontano, invece.
3: Mamma mia, come corre il tempo. Le mezze stagioni veramente non ci stanno più.
1: Sì, come
2: poi,
1: passa il
2: Robby,
1: tempo,
2: cioè,
1: quando si
2: tua,
1: sta bene.
2: La tua generosità è comunque va sempre sottolineata, perché ricordiamo che il giorno dell'inaugurazione farai tutti i lavori gratuiti.
1: Sì,
2: no?
1: Certo, certo.
4: Sì.
3: Allora, io non l'ho detto.
1: Non hai detto proprio una cazzata,
2: Davvero?
4: Però,
2: incredibile, la prima volta
3: allora,
2: della mia vita.
3: Per una volta non hai detto proprio una cazzata.
1: Sì, sì, sì,
3: incredibile.
4: Pur essendo donna,
2: pensa tu.
3: Bene, aggiungiamo un po' di pentina,
2: sì,
3: perché
2: certo.
3: Tutto sommato serve. Dunque, seguendo un po' il concetto del patriarcato, per l'appunto,
2: sì.
3: Io non dico nulla, ma... diciamo che le prime 7-8 persone che avranno il buon gusto di prenotarsi per quel giorno, la festa è libera, aperta, le pizzette ci saranno per tutti, le pizze sono per Maurizio, però insomma ci sarà tutto, avremo tutto e di più, però per chi, per i primi che chiamano e non sono ancora mai stati all'alberone da me al primo storico studio,
2: male,
3: diciamo che qualche malissimo, non male, infatti saranno prima frustati prima,
2: giusto.
3: Ma dopo avranno una sorpresina in merito, insomma, magari se vengono ecco con i denti zozzi,
2: ecco,
3: diamo una mano.
2: Io stavo dicendo questo, magari abbiate il buon gusto di portarvi dietro uno spazzolino almeno,
1: no,
2: prima
1: abbiate
2: della...
1: il buon gusto di venire con i denti sporchi,
2: ma il povero
3: sporchi, poi lo spazzolino magari ci pensiamo noi ai primi 7-8, dai, su.
1: Allora, la festa abbiamo detto è sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino in poi, sarà un bel
3: in
1: momento
3: poi,
1: per
3: Ale,
1: stare...
3: in poi, fermo alle 8 e tre quarti c'è Roma-Genova all'Olimpico. Non pensate di mandarmi via oltre alle 6,
1: no,
3: perché è chiaro.
1: Lasciami perdere, io
2: ottobre,
1: per il weekend
2: dai,
1: devo andare a Latina per fare spettacolo, quindi non ne parliamo, vorrei soprassedere sul fatto che devo saltare Roma-Genova, ma lasciamo perdere.
2: Ma fa una cosa bellissima.
1: Lasciamo perdere. E quindi... esatto, quindi direi che ci vediamo lì in Via del Forte Tiburtino 160 alle cliniche del Sorriso by Dr. Cole per la festa di inaugurazione. Avrete modo di vedere i locali, avrete modo di conoscere lo staff, ci saremo anche noi, insomma staremo insieme. Soprattutto vi do una info, che è un numero di telefono che è attivo già da adesso, perché dovete cominciare a prenotare se volete. 352 266 96 96, semplice da ricordare come quello delle pompe funebri. 352 266 9696.
2: Senti, io ho una domanda, ho una domanda, Robby. No, vabbè, voglio prepararmi per questo evento. Scusa, l'inaugurazione è un evento importante, è un po' tipo la Biennale di Venezia, no?
1: Sì,
2: allora,
1: prego.
2: Ma Robby, ma c'è un dress code? Tipo, che ne so, camice bianco, camice verde, oppure siamo liberi?
3: In realtà il,
2: ci hai pensato, eh?
3: Come dire, il mood sarà quello del nudismo.
1: Nude look,
2: quello mi piace. Perfetto.
1: Anche perché se voi ci pensate,
2: ho già l'abito giusto.
1: Andate per fare la pulizia dei denti, per farvi visitare. Quando uno si visita i denti,
2: che te spogli tutto?
1: Io mi spoglio tutto.
2: Certo,
1: nudo.
2: Io pure.
3: Se fa la prostata, non la controlli?
1: Io sto lì, a quel punto sono già sulla poltrona,
4: ragazzi,
1: per abbassare le gambe.
4: Avete un po' di confusione,
1: vabbè,
4: dove
1: vabbè,
4: stanno
1: vabbè.
4: I denti comunque.
1: Capiremo. Grazie Robby.
3: A voi ragazzi, buona
2: ciao,
3: giornata.
2: Ciao,
1: a presto, anche con la festa di inaugurazione di Clinica Sorriso by

0: 5 and sell it for 10. Re-up another 9 bar, sell it again. The advert says that we need a brand new Benz, but to get it, some man are killing family and friends. Yeah, chasing the dream, either make it or steal it. Seems like the choices are take it or deal it. No need to be told, there's hard times ahead. When it comes crashing down, poor people gonna feel it. Let me make it clear, this wretched system isn't playing fair. I couldn't give a fuck if this country hates me here. They stole the people, displaced and placed us here. And the only joy I get is when I bait the bear.
1: Who? Ha! Who? Ha! Who? Ha ha! Buongiorno signori belli. Allora, tra poco cambiamo argomento, forza signori, forza.
2: Buongiorno, allora Robby, oggi a mezzo, a 1:15 c'ho la pulizia, sono Fabrizio. E a sto punto rinvio al 17, visto che è gratis.
1: No, non è gratis.
3: Questo sarà un audio di 25 secondi.
1: Bravo. Genio. E poi l'ha mandato tutto vuoto per 25 secondi. Genio.
4: Buongiorno. No, infatti il registro elettronico è orribile. Cioè, con il registro elettronico ai nostri tempi mia mamma non avrebbe mai potuto avere lo shock di andare al colloquio con i professori e scoprire che mio fratello non si era mai presentato alla prima ora.
1: Una meraviglia. Cioè, tuo fratello non è mai andato a scuola alla prima ora. È un genio.
5: Però vedi, adesso si previene, no? Uno che fa così o mandi direttamente a lavorare.
1: Bravo. Se non c'ha Salvatore ci scrive: sarebbe interessante, non so da che punto di vista, però sarebbe interessante se per arrivare a controllare la prostata passasse dalla bocca. È possibile, Mauri? Tu che sei esperto di esami alla prostata, li hai fatti?
5: Sai che io
1: li
5: ho fatto solo uno, dovrei rifarlo.
1: È sbagliato, Maurizio. C'è una per la quale si muore, Mauri? Tra l'altro, si vede che c'è una prostata così, Mauri.
5: Eh sì, lo sento pure.
1: Grande, grande è diventata, Avrai una prostata che è una palla da.
6: Ma
1: da
6: no, ma perché?
5: Non lo so.
6: Ma poi tu da che lo capisci?
5: Vuoi controllare?
1: No, perché noto che a Mauri gli è diventato il pene grande, grande, con i testicoli grossi che cadono. No, ma prima era grande di sanità. No. Prima era grande di giovinezza e sanità.
6: Ma scusa, ma in che adesso modo la prostata influenza la misura del pene?
1: Ma perché che succede?
5: Ma perché è malato?
1: La prostata si gonfia fortissimamente.
6: Aspetta, sì.
1: Segui?
6: Sì, sì,
1: la prostata diventa
6: gonfia.
1: Spinge. Siccome il pene è fatto anche di tessuti che si possono aggiungere, che crescono nel tempo, si allunga, perde un pochino di vigore, però diventa come una specie di pelle di daino.
5: Genera. Come
1: bravo, la coda della lucertola. E così. Poi che sei, i testicoli calano. Maurizio, una sacca, Maurizio. Tant'è
6: comunque
1: che a volte Mauri,
6: mi stai regalando delle fotografie, le fra prima al dottor Collalbide.
1: Vabbè,
6: è questa che grazie.
1: Vabbè, ma questa è tutta natura. Mauri molto spesso ed è giusto che lo faccia,
5: sì,
1: perché ha un'età, lo trovi anche di là nell'open space,
5: sì,
1: tutto nudo, che con la mano
6: che
1: sul palmo
6: pesa
1: la sacca.
6: Vabbè,
1: delle
6: giusto,
1: palle
6: quello serve per la
1: che
6: salute.
1: È diventata grande, grande, grande, lunga fino ai piedi, tant'è che Mauri molto spesso la mette nei calzini,
6: ecco,
1: l'inverno.
6: Mi dispiace che non ho mai, insomma, visto Mauri fare questo.
1: E con questo quadretto
5: sono io i gonadi di Bobby.
1: Ma che fa Mauri?
6: Tutta arrivi a così, Mauri.

0: Mauri, ti ricordi quando avevamo la cover band dei
1: Five Finger Death Punch? Cantava Mauri.
0: Mauri si gettava sulla gente urlando, torso nudo con un'ascia bipenne. Tocca a me la prostata! Bravo Mauri.
2: Buongiorno, parlo con il reparto di andrologia del San Filippo Neri.
3: Io volevo sapere cosa fuma Mauri mentre tutto nudo con la mano si soppesa i testicoli.
1: Ah, cosa fuma?
0: No, non fuma perché si concentra sul peso.
3: Sigaro o la sigaretta con l'occhino?
4: Il sigaro.
0: E qualcuno chiede, tra l'esame della prostata e la pulizia dei denti, ho una sola domanda: i guanti vengono cambiati?
1: No, assolutamente no.
0: Maurizio Penicone. Scusate, ma cosa devo leggere con la respirazione? Non ho capito. Scherzo, beh, se vuole bene.
1: Devi leggere con la respirazione.
0: Perché abbiamo detto prima della...
1: La respirazione della, sì, no, ma il leggere, vabbè.
0: Stronza.
1: La respirazione me la ricordo.
0: Ma l'hai fatto il caffè?
1: Sì, sta là.
0: Chi vuole il caffè? Esce, torna... Niente, Martina, se tu la giri così su se stessa, finito.
1: L'ho dimenticato perché sto lì.
0: Cancellato.
1: Comunque, no, nel senso.
0: Che stavo a dire?
1: La cosa della respirazione me la ricordo, ma che significa scrivere? Leggere, che ha detto. Vabbè, ragazzi, dai, non ho capito.
4: Sta passando.
5: Parlavo
4: un momento
5: del Giappone
4: difficile,
5: perché è un paese estremamente efficiente. Giappone, se un treno fa tardi un minuto, chi lavora sul treno? Chiede scusa ai passeggeri.
0: Allora. Bravo, hai ragione.
4: E quindi di conseguenza la scuola.
0: A Mauri!
1: No, ma che c'è?
6: Intelligenza artificiale. Può una pubblicità romperti i coglioni in una maniera smisurata? Sto elaborando la risposta. No, non è possibile. E invece sì, ho appena sentito quella della Jeep Avengers.
7: Ok Ale, vocali sotto i 30 secondi.
0: Vocali sotto i 30 secondi. Bene, bravi, così vi voglio. Vocali sotto i 30. Dove sta? Eccolo qua. Aia, aia, aia.
8: Scusate, visto che la mia intenzione è venirvi a trovare a Roma, che faccio? Approfitto l'esame della prostata quando fate voi in radio?
0: Sì,
8: direttamente.
0: Donne.
8: Grazie.
4: Sì, donne.
0: Sì, sì.
4: Pensa,
0: donne.
4: Non usiamo neanche il dito.
0: Allora, via, 3899-106-600. Chi può fare una visita alla prostata? Si prenoti con nome, cognome, visita
1: Scusa,
0: alla prostata.
1: Scusa, però la mettiamo pure la ginecologa e facciamo una visita anche per noi.
0: Che palle!
1: Ma non capito, scusa! Cioè, già allora, il corpo della donna non è conosciuto. Fino ai primi anni del 2000 nessuno ci si filava. Almeno facciamo un po' di divulgazione.
0: Facciamo
1: pure su questo.
4: Però sai che in questo le donne sono molto più brave.
0: Palle.
1: Cioè, anche senso,
0: no, nel senso palle.
4: No, sono molto più brave, nel senso sono molto più ligge e si curano molto di più rispetto agli uomini.
1: Ah, questo è vero.
4: Cioè,
1: sì,
4: nel senso,
1: cioè, nel senso
4: che
1: ci facciamo
0: ad esempio,
1: più visite.
0: Va dal ginecologo da subito, tu da andrologo quando sei andato.
4: No,
0: a me mi hanno costretto e preso a carcere 42 anni.
4: Anche io dopo
0: da allora mai più.
4: Manco io.
0: Perché ho paura che mi si ingula, capito?
1: Ma vedi, però capisci, qui c'è un problema alla base che però dipende dalla forma mentis.
0: Lui che fa guarda senza donne.
4: Ma che?
0: Sì, Mauri. Sì, Mauri.
4: Vabbè, io perché non mi controllo.
0: Che gli andrologi sono sozzi.
4: No, si faceva proprio questo discorso l'altra sera, che in effetti io so proprio trascurato.
1: Ma tu gli esami del sangue non li fai tutti gli anni?
4: No, ho fatto l'ultimo 3 anni fa.
1: Ma come? Ma ragazzi,
0: sei sbagliato,
4: io
0: tutti gli anni, a volte anche ogni 8 mesi.
1: 8 mesi è troppo, però il controllo dei nei pure io tutti gli anni.
4: Ho fatto di qua malattia che c'ha, insomma.
0: C'ha ragione, io so la malattia, oh.
1: Vabbè, però quella...
0: Io so pure una bella 104.
1: No,
0: attenzione.
1: Infatti sì, non è male. Cioè, non sembra, o comunque sembra a tratti, ecco.
0: Dice, ma infatti non esiste il prostoto. È prostata.
9: Ennesima cazzata dei treni. Se funzionano così bene, perché lì c'è la gente preposta? Bene, per spingere la gente all'interno delle carrozze?
0: Io voglio abbracciare
1: gli uomini. Ma non ho capito che ha detto,
0: però. Ha detto dei Max. Max
1: sì,
0: che ha detto dei
1: treni.
4: Siccome vanno bene i treni, allora
0: l'altra cazzata. Allora perché c'è la gente che ti spinge dentro? Che ho visto le foto, Io Yuri lo vorrei, voglio con Yuri abbracciarlo fortissimamente.
1: Sì.
0: Farmi con lui
1: una birra.
0: Un weekend di quelli che vanno tutto in moto in quei posti dove lui ha la motocicletta.
4: È
0: e fanno
4: vero,
0: e una grigliata. Perché io penso sia una roba da ammazzare.
1: Bravi, fate, infatti la grigliata è vegana. Fate...
0: Oh! Ma andò pensato!
1: Perché, che è successo?
0: Sabato scorso a Paolo a festeggiare gli 80 anni di mia zia. E la sera siamo andati a cena, vabbè, risotto ai funghi buonissimo, ma il giorno dopo.
1: Guarda, stai per dire una cosa che mi fa incazzare, sicuro.
0: Mi sono messo io alla griglia.
1: Che stronzo.
0: Bistecche, salsicce.
4: Però non
0: quarti di bue buttati, costi in levante.
1: Bravo!
0: Bello! Era tra l'altro.
1: Quelli erano individui che avevano una famiglia un tempo. Quelli che tu hai mangiato e grigliato,
0: no,
1: erano individui con una famiglia che tu hai ucciso perché.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Dio mio, come passa il tempo! Apriamo la quarta ora di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, 9, 4 minuti 18 secondi, con i Blur, Song 2.
0: Radio Rock, back in time.

0: anche questa novità la voleva Mauri, eh? Le Lambrini Girls, bang, bang, bang! Sono due settimane che stanno qua dentro, eh?
1: E non c'erate pure la cover delle Lambrini Girls, Don Mauri?
2: Sì,
1: non
2: facciamo parte delle Lambrini Girls.
1: Ah, ecco.
0: Poi abbiamo litigato perché sono tre strozze.
3: Ah, ecco. Allora, che c'è un ragazzo che organizza i raduni, lui è vegetariano, perciò vi trovate bene insieme.
0: No, che io non sono vegetariano. Martina, può
1: dovresti dire. Però.
0: None?
1: Sì. Azzo. Detto pure lui,
4: Martina, vedi? Guarda, voglio darti un dato così, una percentuale non inventata, ma dati Nielsen, calcoli.
1: Sì.
4: Realistici sulle vendite della GDO, grande distribuzione organizzata, il comparto vegan, il fresco sta crescendo del 20%,
1: sono
4: quindi le persone stanno prendendo coscienza.
1: Sì, è vero, è vero. Sì, no, la notizia è stupenda e sono mega contento.
0: Della gioia che ho avuto a grigliare sabato, però c'è da dire, no, c'è da dire che è vero che si mangia molto, cioè,
1: sì,
0: a casa
1: sì,
0: mia
1: vero,
0: per esempio la carne non entra mai.
1: Vabbè, ma poi la tua compagna è vegetariana,
0: sì, esatto, no, sì. No, ma non la compro manco, tipo vabbè te la faccio a te zero,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: mangia
1: sì,
0: carne
1: giusto.
2: Anche
1: fine.
2: Noi
1: brava
2: mangiamo
1: Valeria.
2: Molto, certo che se rendessero questi prodotti anche un po' più accessibili a livello economico.
0: Ma questa
1: allora,
0: è lei
1: diventeranno...
0: ha lobby dei vegetariani,
1: no,
0: che si arricchiscono,
1: cioè, lo diventeranno. In realtà è che adesso dobbiamo fare un pochino lo sforzo,
0: certo,
1: di comprare più la materia prima, che a parte costa meno, ma poi più sana e meno processata.
0: Vergognati Martina.
1: Però lo diventeranno.
5: Alessandro, avrei messo 10 euro sul fatto che saresti partito a fare A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio e tutto. Beh, il resto ci avrei messo 10 euro, è stato quasi un coito interrotto. A proposito di massaggi prostatici,
0: prego.
1: Certo, mi fate capire una cosa, perché fa ridere quella scena? No, te lo chiedo proprio da cioè tipo mezza autistica, perché fa ridere?
2: Ma quale scena?
1: Quella di Attila.
0: Attila flagello
1: a
0: di
1: me
0: Dio.
1: È una cosa che mi mette a parte a disagio in una maniera incredibile,
2: me,
1: ma
2: lo
1: no,
2: sai.
1: Lo guardavo e ho sempre pensato, forse non capisco, guarda, veramente mi metto nel dire.
2: Vabbè, però è proprio un'altra
1: non capisco io, ok, mi dite perché, che cos'è, qual è il gancio, ma che fa ridere?
2: So. Non lo so, a me cioè, mi ha sempre fatto cagare. Che
1: guarda, ve lo sto
2: dire?
1: Chiedendo con l'umiltà. Sono
2: so,
1: qua, sotto i tuoi piedi, santissimo Savonarola. E puoi anche muoverti, però veramente ti chiedo perché fa ridere quella scena. Mentre per esempio Non ci resta che piangere, a me è un film che mi fa
0: vabbè,
1: impazzire.
0: Ma un'altra roba,
2: è proprio una
0: cioè,
2: roba.
0: Non ci resta che piangere, è un capolavoro,
1: è un
0: fatto
1: capolavoro
0: da due geni.
1: Sono d'accordo,
0: passo,
1: però
0: è
1: no, dico,
0: roba proprio.
1: Però quello, capito, è anche fuori tempo. Cioè ti fa ridere.
6: Scaloppate! Avanti, scaloppate! Quanto te lo devo dire?
0: Sì, che meraviglia, lui che
6: qui comincia il territorio romano. Bellissimo. Fermatevi, non si passa. Chi siete?
7: Barbari.
1: A me già che tu dici barbari deve andare in destro qua.
6: Certamente.
2: A volte devi pure predisporre.
7: Come penso io, non cresce più l'erba, caro.
6: Ma tu come ti chiami?
7: Attola.
6: Come?
7: Attola.
6: Come?
7: Ah, Attola. Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? A come atrocità,
1: sì, sì.
7: Doppia T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio, L come lag di sangue e A come adesso venga e ti sfascio le corna. Potete parlare, potete parlare.
0: È una cosa meravigliosa.
2: È una cosa bruttissima.
1: Dai, ragazzi, ragazzi,
2: adesso è pure peggio.
1: Cringe alert.
2: Adesso te rendi conto che merda assoluta.
8: Raga, basta comprare carne, troppo consumo di carne. Non serve, non serve comprare tutta sta carne. Fate come me. Andate ma direttamente a caccia e un animale per basta.
2: Dove stai? Dove ti
0: intanto
1: che
0: il nostro
1: sia maledetto
0: Fabio chiede a Yuri. Yuri, ci sei? Fabio ti chiede, Yuri. Lo conosce per caso Bambarano?
2: Yuri
0: Bambarano.
9: Buongiorno Marti, ma come ogni comico ti deve piacere lo stile, nel senso a Batantuono o ti piace o io vorresti menà. È uno di quelli.
0: Batantuono io vorresti.
1: Ma guarda, allora, a me a Batantuono non
2: Beh, non dispiace, però,
1: no, quella fase no. Però tipo come attore drammatico, tra l'altro io credo che non sia manco malissimo. Cioè quando fa delle cose drammatiche, sì, a mio avviso, eppure a mio gusto è anche meglio del comico.
0: No, è un bravo attore.
1: Non mi dispiace.
0: Vabbè, ma qui era agli inizi della carriera,
1: sì,
0: lui
1: no, ma io non
0: faceva
1: capisco
0: dei personaggi
1: proprio
0: molto
1: qual è il
2: caratterizzati, molto macchietti.
1: No,
2: molto
1: sì, però, cioè, però pure cioè, ce ne stanno tanti che fanno la caratterizzazione tipo macchietta che magari mi fanno ridere. Lui non capisco proprio dove sta il gancio comico. Non mi fa. Cioè, c'è proprio l'elettroncefalogramma.
0: Attila.
1: L'ho capito, ma non capisco dov'è che fa

0: K-Clash nella playlist di questa mattina del The Rock Show di mercoledì 30 settembre 2026. Sono le 9:16, 32 secondi. Vi voglio ricordare che trovate tutti i brani che passiamo noi e tutte le altre trasmissioni sul sito, che per voi deve essere un manuale di esplorazione. RadioRock.it/playlist. Trovate tutte cose.
1: C'è una cosa che pochi sanno. Allora, nel film,
2: sì,
1: uno dei barbari è il giallo ed è di Cioccio, ok?
2: Sì.
1: Colonna sonora di Cioccio Mussida. Quindi adesso non è che stiamo parlando
0: di BFM.
2: Vabbè, certo,
1: parlando delle colonne della BFM,
2: che significa?
1: Mica per niente.
2: Ma scusami, aspetta un attimo, però
0: che cazzo significa?
1: Cioccio, incredibilmente meravigliosa e fighissimo.
3: Ma che significa? Pure Badantuono è un attore
1: sempre,
3: bravo,
1: e quando muore qualcuno, Dino se l'è acciappato. Io rido sempre.
2: Zero, c'hai ragione, zero, c'hai ragione. A me mi fa proprio piangere.
0: E la replica rapida?
2: No, non c'entra niente, c'è la colonna sonora assolutamente, la BFM, grandissimi musicisti, ma che vuol dire a
0: Maurizio,
2: livello
0: Maurizio, una
2: film?
0: Replica forte? Prego.
3: No, che non significa assolutamente nulla. Prego. Tanti artisti hanno fatto cose che insomma, inserite
0: comunque
3: in contesti.
0: Questo è grave.
4: Io dirò, no, Attila Facciolotti è proprio impagabile, assolutamente. Ha come atrocità.
3: Milano,
4: stavo ridendo in Piazza del Popolo, figure. Ciao.
2: Oh, là so io che
0: stava
2: non
0: ridendo in Piazza del Popolo.
2: Non ci arrivo, non ci arrivo.
5: Io parlo da onnivoro e da persona che ama cucinare in quanto ha studiato
0: anche
5: la cucina.
0: Per bene.
5: E mi incazzo quando la gente critica la cucina vegana e non si rende conto che la cucina vegana in realtà è
2: Bravo,
5: la cucina povera dei nostri nonni.
2: È vero,
5: quello
2: è
5: che
2: vero.
5: Mangiavano loro, che una volta la carne era un lusso. Quindi,
2: esattamente ragione.
5: Quello. E io l'adoro tantissimo la cucina vegana, mamma mia. Anzi, mi hai fatto venire voglia di fare qualcosa di vegano.
2: Ceci,
0: bravo, fate pasta e ceci.
6: A Martì, se non te fa ride un barbaro che si mette a fare lo spelling del proprio nome, cioè
2: cosa c'è più di più divertente,
6: quelle persone che stanno in giro sempre con quella scopa su per il culo. Leggerezza Martina, leggerezza.
0: Martina, se non ci farete,
2: allora,
0: un barbaro che fa lo spelling
2: in giro con la scopa su per il culo, no, mi fanno ridere altre cose.
7: Probabilmente da prima che nascessi te faceva ridere tuo padre, perché era il momento storico in cui è nata. Cioè, c'è sta pure che 50 anni dopo a te, che comunque sei quattro generazioni più avanti,
3: non
7: te fa ridere, no? Cioè, non è che tocca spiegasse per forza tutto quanto.
2: No? A parte che io voglio spiegarmi le cose e fatti i cazzi tuoi.
7: Firma in bianco e nero, dice 70 anni fa, e dice oh, ammazza che
2: no, non è vero invece.
7: Bianco e nero, che andava in giro.
2: No, però aspetta.
7: Dice uno che non gli piace a Badantuono. Cioè, soprattutto quella parte. Il massimo che mi può piacere è quando faceva il mago lì a Grand Hotel Excelsior.
2: Però guarda che non è vero, perché
0: la
2: invece ci sono
0: dura.
2: Film, ci sono film ancora più indietro di altri che a me piacciono moltissimo.
3: Ridere.
2: Cioè, che voleva Fellini lo devo schifare perché è nato
0: replica
2: molto prima di me.
0: Mauri,
2: ma che vuol dire?
0: Replica dura di Mauri?
2: Ma perché fai questa cosa e sto cantando?
3: Che io sono di quella generazione e mi faceva cagare, uguale.
2: Ma poi che vuol dire che non devo andare a fondo? Ma scusa, ma ho fatto
3: anche domanda. A parte che a me non mi piace neanche Dodò.
0: Vabbè, tu ti piace Dodò, ti devi far curare. Tu ti devi far curare.
3: No, a me non mi piace. Non mi ha mai fatto ridere, che devo fare?
8: Contrario, rababuto! Mo è moruto, Pandorco l'ha scambiato, Dino se lascia fare.
2: Io provo imbarazzo per questa cosa, non lo so, io lo sento proprio imbarazzo in te.
9: Diciamo, per vegani, abbiano ostinatamente l'intento di somigliare alla carne, al tonno, al pesce.
0: No, ti prego, questa no, scusami, ti interrompo.
10: Ma posto che appunto, come tutte le cose comiche,
2: grazie,
10: spiegarle funziona solo fino a un certo
0: basta.
10: Punto. Quindi se non ci stai, non ci stai.
2: No, no,
10: per
2: certo, hai ragione.
10: Metterti nell'ottica che Attila, il flagello di Dio, era la figura che aveva messo paura all'impero romano. Nella
2: no,
10: storia
2: lo so.
10: Attila era questo nemico.
3: Va bene che ci rifali, ci
10: rifali.
0: No, ma mica
10: sta
0: a fare. Oh, raga, però.
10: Aveva messo a ferro e fuoco tutta
2: sì,
10: l'Europa.
2: Sì, sì, no, ma.
10: Dalla mano di Dio.
3: E quindi dovrei ridere.
10: Dopodiché,
3: aspetta,
10: hanno fatto la parodia. Attila era uno di provincia.
2: Sì.
10: Che ti deve anche scandire il nome, perché altrimenti.
2: Burino.
10: Poi lo scandisce uno così. Atrocità, terremoto e tragedia. Mo,
3: sì, ma
10: siamo
3: non è che.
10: A eviscerare il senso comico, ma. Se non
2: no,
10: va,
2: no, io questo l'ho capito, ho capito
3: sì,
2: la parodia.
3: Neanche
2: e
3: dobbiamo
2: non mi
3: spiegare
2: uguale.
3: Il concetto di parodia. La afferriamo, ce l'abbiamo, ma poi è pure un discorso. La comicità è trasversale, cioè, nel senso, la comicità ci sono diverse declinazioni della comicità. Non tutti ridono per tutto. Ci sono cose che fanno ridere ad alcuni e cose che fanno ridere ad altri.
0: Non è che... Comunque a me non faceva ridere manco quando vedevo da ragazzino.
3: Ecco, vedi.
2: Grazie.
0: Perché siete aridi, ragazzi.
3: Io
0: siete
3: vedo Stalio e Olio, oggi ancora rido.
2: Io
3: vedo
2: Dodò
3: e mi fa cagare. Che devo dire?
0: Tu te devi far curare e non dirlo mai più.

0: dispiace aver aperto un piccolo vaso di Pandora con Attila. Era semplicemente bene. Da una frase che aveva detto Alessandro che mi è venuta in mente e ho collegato. Ma il vero vaso di Pandora sarebbe fare le citazioni di Vieni avanti cretino con Lino Banfi. Martina, io comprendo che tu non capisci che noi siamo persone con l'encefalogramma piatto e ridiamo con poco.
1: No, io mica ho detto questo.
0: Che dobbiamo fare? Siamo maschi, siamo uomini.
1: Ma no, aspetta.
2: Non ride per quello siamo che lo semplici. Fa ridere,
1: No, ma forse aspetta, magari è arrivato male il mio concetto. Io non dico che quel tipo di comicità sia da scemi, non ho mai detto questo, anzi ho riversato tutto su di me. Ho detto io forse ho l'elettroencefalogramma piatto e non capisco perché questa roba fa ridere, ma non penso che a chi faccia ridere è uno scemo, assolutamente non è.
3: Però tu hai detto,
1: e non l'ho neanche detto.
3: Scemotti.
1: No.
3: Non l'hai detto?
1: No, è che non capisco proprio dove c'è il gancio comico.
4: Si chiama soggettività e gusto, cioè
1: sì, certo.
4: Non per
1: quello,
4: forza tutti gli attori devono piacere. È facile, D'Antuono pure a me fa ridacchià un pochino, non tantissimo, non è tra i miei preferiti. Quando io mi guardo le comiche con Pozzetto e Paolo Villaggio, ragazzo mio mi guarda storto e dice a me mi fa ridere perché ci sono cresciuta.
1: Pure a me, no, però quello è un altro.
4: È così, è vero, poi ci stanno gli attori intoccabili, ma non stiamo parlando, non è il caso di Abba D'Antuono.
1: No,
4: questa
1: certo.
4: È una cosa però oggettiva.
1: Però guardi, io me lo chiedevo perché noto che invece la maggior parte delle persone questa scena qui la citano tantissimo, fa ridere, si sentono male. E quindi io l'ho tirata fuori per dire ma forse so io il problema, però, cioè non problema.
3: Francamente non ho capito il discorso dell'ascoltatore, ci scrive un laconico "This is not me". Anche a me non fa impazzire Abba D'Antuono, ma ad esempio adoro Frank e Ciccio. Che non me ne vogliano, sono due mostri sacri delle maschere comiche siciliani, dei personaggi quasi fumettistici.
1: Sono grotteschi loro.
3: 5 minuti, sì, poi basta.
1: Sono d'accordo con te. Ciao, bravo!
5: Con tutto rispetto, Martina e Maurizio, un minimo di empatia in più verso le persone che sto ascoltando. Sembra che perdete tanto
3: per culo. Un po' di empatia.
5: O sarà la mia sensazione?
2: È la tua sensazione.
3: Fallo parlare!
5: Rispondete male a tutti. Quello
3: è quello, eh? Vabbè. Maurizio, le posso dire una cosa? Maurizio, Martina,
1: mi
3: per favore,
1: se è stato
3: un
1: così.
3: Pochino ragazzi, di empatia.
2: Allora,
3: caro Maurizio,
1: io penso che se ci metto un po' di empatia,
3: Sacentino de sto cazzo, Maurizio, un po' di empatia. Tu odi la gente? No, è una domanda.
2: Dovrei mandare a fanculo te e lui.
3: Puoi
2: allora,
3: farlo, puoi farlo.
1: No, Mauri, fai quella cosa che sai fare meglio, argomenta.
2: No, fai non argomento, lascio perdere.
3: Scusami però Maurizio,
2: ma perché mi devo spiegare?
3: Ma perché sei un nostro ascoltatore caro.
2: Ah sì, un carissimo ascoltatore che non vuole mai avere ragione.
1: Che entra sempre in empatia lui, eh.
2: Lui però, è tanto empatico.
3: Ma lo fa per voi, le fanno dalla cosa, no?
1: Infatti io
3: se ti dice che nota che voi ci avete poche.
2: Può darsi pure, ma sai perché? Perché io mi infervoro, perché poi quando faccio un discorso che mi piace, molto spesso mi infervoro e allora parlo con gli ascoltatori come se parlassi con qualsiasi mio amico. In realtà è un grande gesto di empatia questo, perché io entro in contatto e con gli ascoltatori, così come tante volte ragiono con te Alessandro fuori no? Non davanti al microfono,
1: ma quello è uno schiaffo
2: come
1: d'amicizia.
2: Ragiono con Martina, perché per me gli ascoltatori alcuni, soprattutto alcuni, sono veramente, li sento molto vicini, come se fossero amici, e quindi rispondo magari anche in maniera non sempre consona, ma gli rispondo come se rispondessi a una
3: però
2: persona.
3: Quello era Max
2: di
3: dice,
2: famiglia.
3: Vabbè, Max. Anna dice
2: Anna.
3: Scusa, ma prima fate la domanda, poi quando vi si risponde ve la prendete. Mauri,
2: hai ragione, hai ragione Anna, ma non me la sono presa.
3: Maurizio,
2: stavo solo dicendo che conoscendo il concetto di parodia avrei bypassato quel discorso per dire che appunto, come ha detto la nostra ascoltatrice prima, è un po' tutto soggettivo. La comicità, fortunatamente esistono diversi tipi di comicità e fortunatamente esiste un diverso tipo di pubblico.
3: Guarda quanto è soggettiva la cosa. Gigi scrive, per esempio, per dire a me non fa ridere mai la saga del film Amici Miei, che per esempio per me dovrebbe essere trasmessa a scuola come esempio di comicità. Però non è che io vogliamo fare.
1: No, è personale. Ma me lo chiedevo proprio sul numero di persone che invece amano

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. We're back, baby. Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Apriamo l'ultima mezz'ora del rock show di oggi con i Blink 182. What's my age again?
0: Radio Rock. Back in time.

0: Offload con Swallow the Pump, brano secondo estratto dal prossimo album in studio dei Royal Blow Dead Company, in uscita il 13 novembre su Warner Records, a 3 anni di distanza dall'ultimo Back to the Water Below. E voi potete votarla sul sito radiorock.it, alla sezione novità, perché questo si può fare qui a Radio Rock: esprimere un'opinione e sentirla quasi rispettata, quasi.
1: Ragazzi, la comicità è una cosa soggettiva, è come ciò che è bello ciò che piace. A me, per esempio, i film de Vanzina, a parte Vacanze in Natale con le battute storiche, mi hanno sempre fatto cagare. A me, per esempio, che te posso dire, Roberto Benigni non mi piace. Cioè, Roberto Benigni mi sta proprio antipatico. Tutti i film di Roberto Benigni non mi piace. Che Cozzalone? Che Cozzalone a me non mi piace. Cioè, nel senso che ci provo a guardarlo, ma non mi fa ridere. Cioè, sono cose cringe come questo e Martina. Cioè, secondo me è una cosa soggettiva. Boh.
2: Sì, sì, okay. Indubbiamente, certo è così.
3: Un po' controversa, però per me il problema non sono tanto i consumatori quanto i rivenditori e i produttori, nel senso che abbiamo un surplus di produzione totalmente non necessario poi nel supermercato.
2: Credo di carne, una quantità di animali
3: per dare scelta, no? Perché il consumatore va, trova, sì, va al supermercato ed è contento perché può scegliere tra 350 prodotti di provenienza diversa, ma poi 4/5 di quei prodotti finiscono invenduti e buttati. Quindi secondo me il problema non è tanto solo dei consumatori quanto dei produttori e dei rivenditori.
0: Concrete, però, sei molto lungo, quindi però hai capito, sì, il senso, Martina,
2: e allora sì, indubbiamente alla fonte è così, però noi abbiamo un potere su questo, perché se i consumatori iniziano a non consumare più alcuni prodotti, qualunque si siano, piano piano il mercato si adeguerà e inizierà a non produrli più. Quindi in realtà dal basso il movimento si può fare, ci vuole tempo, è ovvio, però la consapevolezza è la prima cosa, indubbiamente, e tu come consumatore comunque hai potere e secondo me anche dovere di informarti su che cosa stai acquistando. Non parlo solo del cibo o in questo caso della carne, parlo in generale. Cioè, ormai siamo tutti abili a capire le cose che compriamo, da dove vengono, cosa accade per produrle, eccetera. Secondo me una responsabilità e un dovere noi ce l'abbiamo invece.
0: Brava Martina, santo di Dio. Brava, brava, brava.
2: Abbastanza.
4: Ragazzi, no, avevamo tutti i gusti uguali, no? Ognuno, cioè, il mondo è bello perché ha variato.
5: E Odino se l'è ciappato Renolto il Gallo con tamburo suonato da Picioccio. Adesso ditemi voi.
2: Lui continua a fare il suo discorso
6: dritto. Della carne del supermercato viene buttata?
0: Con Fantozzi non ce la posso fare,
2: spesso viene anche riciclata,
0: Carlo,
2: e rietichettata la carne del supermercato.
0: Fantozzi è un capolavoro.
2: Fantozzi è bellissimo, però io quando ero piccola, per esempio, non lo capivo. Da bambina non lo capivo.
0: Perché Fantozzi
2: poi sono cresciuto e l'ho apprezzato tanto invece.
0: È una macchietta.
2: No, è quasi imbarazzante.
0: In realtà Fantozzi nasce da una critica feroce a usi e costumi italiani di quegli anni.
2: Assolutamente sì.
0: È una roba.
2: Però secondo me da adulti Fantozzi. Fantozzi io credo proprio che sia da adulti, perché da bambini non, o comunque fino a una certa età non capisci bene cosa sta facendo.
0: Allora scrive il nostro Marco.
2: Sì.
0: Su RaiPlay hanno caricato tutti i film di Stanley Olio, perciò ne ho fatto vedere uno a mio figlio di 10 anni. I primi 5 minuti giustamente mi ha detto: papà, ma che è sta roba? Poi l'ha seguito, se l'ha visto tutto, mi faceva pure ride.
2: Stanley Olio è carino.
0: Il duo Boldi De Sica mi fa piangere. Ma l'ascoltatore di prima lo sa che la trasmissione inizia alle 6 del mattino? Forza. Oh, siamo solo al 30 settembre, tra un mese seminiamo in diretta.
2: No, che dobbiamo perché fare? Oggi abbiamo parlato
0: allora,
2: così tranquillamente.
0: Potrebbe anche essere, Mauri, che tra un mese ci veniamo in diretta. Chi
2: ma
0: lo
2: posso
0: sa?
2: Fare una domanda?
0: No. Allora, aspetta.
7: Perché mi mette la base. Non la farai
2: che
7: mai
2: carino.
7: Sta domanda.
2: A me invece questa cosa, lui vuole mettere le basi, la trovo tenerissima.
0: La domanda di Martina Caronna è giusta secondo te questa, no?
2: Vabbè, io Ale, io ti lascio
0: la spiegare. Domanda
2: questa sì. Bello. Aspetta, prendo il quando si aggancia. Ma secondo voi noi abbiamo cambiato modo di vedere il confronto? Cioè, nel senso, quando ci confrontiamo adesso entriamo subito in una sorta di stato di conflitto interno e mentale?
0: Con chi?
2: Col mondo.
0: Con chi?
2: Col mondo. Secondo voi?
0: Conflitto.
2: E ridi?
7: De che?
0: Di qualcosa.
7: De che?
0: Faccia ridere.

0: Metallica, Lux Aeterna. Parlavate di Angelo Duro fuori onda.
1: Sì.
0: Che è un altro tipo di comicità abbastanza divisiva.
1: Sì.
0: E gli darei una scarpata in bocca io. Attenzione, non per la comicità, perché invece all'inizio l'ho trovata veramente interessante, molto divertente. Perché pensavo che fosse uno che sapesse gestire sta roba. Poi quando ho cominciato a vedere che anche in tutte le interviste, in ogni manifestazione, non cala la maschera, se sei davvero così, sei una persona,
1: sei una
0: secondo
1: merda.
0: Me da allontanare dalla società, perché fai schifo al cazzo.
1: Sono d'accordo.
0: Siccome non ci credo,
2: certo.
1: No, neanch'io.
0: E invece hai capito che paga una roba e quindi la trascini, e allora sei un furbacchione. Mentre se tu nelle interviste facessi cadere la maschera e ti mettessi a spiegare che quella roba è per far cadere alcuni luoghi comuni, per tabù,
1: stereotipi,
0: per
1: esatto.
0: lottare contro alcuni aspetti esagerati e stupidi della cultura woke, ma al tempo stesso per denunciare anche dei comportamenti scorretti, allora ti avrei considerato uno che aveva messo una roba diversa,
1: una chiave diversa.
0: Se invece è così come sembra, perché lui si batte tanto per dire sono così perché basta, e allora amico mio devi essere allontanato dalla società,
1: d'accordo.
0: Perché sei una merda.
1: Anche perché
0: e il fatto è che non gli credo.
1: No, penso anch'io che non sia vero, penso come dici tu che è una cosa molto furbesca. E però di allora a questo punto stand up, perché fanno una cosa come la vorrebbe fare lui ma molto meglio, sì, è pieno il mondo, sì. E allora mi guardo uno stand up che mi fa un bel lavoro di questo tipo, ma che poi come dici tu capisco che c'è un altro pensiero dietro,
2: certo.
1: E noi in Italia, a parte all'estero ce ne stanno tanti, ma noi in Italia di stand up ragazzi ce ne abbiamo tanti veramente
2: bravi,
1: veramente
2: bravi,
1: bravissimi,
2: bravi.
1: Uomini e donne.
3: Iniziamo a non consumare più roba vegana, dai.
0: A sì, me dai, fanno dai. Ridere i professori che mandano i compiti delle sedi sul registro elettronico. Questa è la comicità del nuovo millennio.
2: Ognuno ride per
0: sto
2: morire. Scrive.
1: Questo è stato scritto.
0: Comunque sì, Martina, anche secondo me oggi come oggi, se non sei d'accordo è un attimo che i toni si alzano. Hai ragione,
1: cioè,
0: potrebbe essere
1: no.
0: perché c'è tanta informazione a disposizione, tante opinioni girano come fossero la verità. Ci sentiamo forse un po' tutti gli esperti de sto cazzo su tutto.
1: Forse sì, sai. No,
0: beh,
1: è
0: un mix, secondo me è un mix di cose che sono accadute, compreso il fatto che tendiamo un po', questo è vero, a sentirci, come dire,
1: è vero.
0: Un po' espertoni.
1: Saccenti, sono d'accordo.
0: Allora, nel senso, è bello anche perché, parliamoci chiaro, per il lavoro che noi facciamo è una manna dal cielo il fatto che si possa
1: che
0: parlare di tutto.
1: Informati così anche,
0: però abbiamo
1: no?
0: fatto, secondo me, un passaggio in più, cioè dal poter parlare di tutto e insieme riflettere su una roba così, anche per crescere insieme, al è così, io ho letto che. È diventato un po'
1: stancante,
2: rispetto
1: vero,
2: alla comicità,
1: sì.
2: Forse una cosa in più possiamo dire, Ale, io e te? Cioè, campiamo
1: no,
2: di comicità,
1: no, ma certo.
2: È il nostro lavoro. Scrivi.
0: Poi sicuramente
2: scrivo,
0: non sono né il migliore,
2: la recito,
0: né
2: ma
0: il
2: no,
0: più bravo.
2: Ma non è per quello,
0: però lo faccio del lavoro.
2: Però abbiamo l'esperienza tale da poter
0: da capire,
2: dire,
0: capire un
2: da
0: po'
2: poter
0: di
2: dire
0: più.
2: Che sì. Ci sono cose che a volte noi diciamo sul palco che fanno ridere e io stesso mi chiedo "Ma perché?"
1: Certo.
2: Sta cosa fa ridere.
0: Perché ci sono
2: e altre
0: tecniche.
2: Cose che io
1: vabbè,
2: ho scritto
1: tempi,
2: che
1: no.
2: scrivendola mi faceva ridere e quando vedo che il pubblico non ride dico "Ma perché non
1: ride.
2: Fa ridere?"
1: No, ma infatti
2: capito?
1: Il fatto di avere
2: per quello dico, poi
1: di avere
2: ognuno...
1: l'esperienza è chiaro che appunto uno magari ha più voce in capitolo su una cosa, uno su un'altra, anche le passioni, le cose che ti piacciono, quello sì. Però la mia domanda è, scusate, mi sono emozionata.
0: No, Marti.
1: La mia domanda era proprio alla base,
0: vegani,
1: cioè. Ok, continuo a piangere.
2: È perché se tu mangi la caramella mentre parli.
0: Infatti, sì.
1: Perché mi si è seccata. No, perché mi si è seccata la gola. L'ho bevuta,
0: l'acqua.
1: Ma ultimamente mi strozzo con l'acqua. Non so perché, che cosa è successo.
0: Perché questi sono improvvisati che si mettono a lavorare.
2: Quella è psicosomatica, dai.
0: Ma che cazzo hai detto, amore?
2: Perché devi risolvere un po' di cose, è psicosomatica.
0: Ah, io ho capito una cosa.
1: Che hai capito?
2: Ma tu perché c'hai una mente perversa?
0: No, perché penso
2: perché
0: tu la potresti dire.
2: Perché è un problema
0: tuo. Vabbè. Io ho capito.
2: Insomma,
0: che tu hai detto a lei
2: cose che tu
0: perché
2: pensi.
0: Ti ricorda un sacco di cose.
1: No.
0: Che è una battuta che tu potresti fare a lei. Così volgare.
1: Ma anche fatto ridere, però.
4: A me fa ridere Alessandro Di Rocchi. A me fa ridere Alessandro Di Rocchi.
0: Bravo! Attualmente per me quello più bravo a fare un tipo di comicità molto duro è Tiziano Labella. Sì,
1: è bravo.
0: È
1: vero, sono d'accordo.
0: Hai ragione, è molto bravo.

0: criminale. Allora, andiamo a stringere un pochino, perché Mauri deve fare la pipì.
1: Sì. Tornando al discorso.
2: La famosa prostata.
0: Che c'ha la prostata grossa come un pallone, il che ha reso il pene di Mauri molto grande,
2: ma in giù.
0: Sì, tipo una pelle di daino molto rilasciata.
1: Ok.
0: Con una vena che è come
2: io
0: vena
2: varicosa. La prima cosa.
0: Una sacca testicolare enorme.
2: E io mi chiederei, ma perché tu conosci così bene il mio apparato urogenitale?
1: Ma perché siete amici?
0: No, si vede dai pantaloni.
1: Gli amici fanno un po' di tutto insieme, no?
0: Ma si vede dai pantaloni.
1: Ah no.
2: Direi proprio no.
0: Si vede dei pantaloni, Maurizio.
1: Ma io non l'ho notato dei pantaloni.
0: Sei perché è un bozzo incredibile.
2: Sei l'unico che nota il mio bozzo.
0: Beh, Mauri, perché io ho a cuore la tua salute.
2: No, ho il mio bozzo, chi lo sa.
0: Il bozzo e la salute. Allora, non confondiamo, ragazzi, non confondiamo.
2: Tra la salute
0: è vero
2: e il bozzo.
0: In rete girano tante opinioni, però bisogna stare attenti e non scambiarla per informazione.
2: Vabbè,
0: quindi non
2: certo. Ma era il sottinteso questo, penso, rispetto a quello che ha detto la nostra
0: amica. Vi voglio lasciare con una roba che con un spunto di riflessione, magari ne parliamo domani. Beppe Grillo, la stampa riporta che Beppe Grillo avrebbe incontrato il referente di Musk in Italia, che è quel ragazzo, non voglio fare non voglio fare battute, però insomma,
2: ma
0: io dalla faccia gli darei manco da regge 5 euro fatto con l'intelligenza artificiale per parlare di fare un partito con l'intelligenza artificiale. Ci sarebbe stato questo pranzo a Roma tra Beppe Grillo ed Andrea Stroppa per ragionare sull'ipotesi di poter creare un primo partito fatto interamente con l'intelligenza artificiale.
1: Ma boh, mi sembra che Grillo stia cercando delle cose,
0: capito?
1: Da fare,
0: cioè, nel senso che, per carità, l'intelligenza artificiale è uno strumento che secondo me anche tanti nostri politici dovrebbero usarlo quantomeno per far tipo, senti un po', vorrei dire ste cose, mi controlli se, perché così vedete.
1: Però è uno strumento, detto bene.
0: Ora però
1: strumento.
0: Non capisco che significa un partito fatto completamente con l'intelligenza artificiale, in che senso?
1: Loro gli daranno sicuramente delle linee guida, tipo vorrei fondare un partito con queste idee.
0: Allora veniamo alla conclusione. Mauri,
2: che dico?
0: Cosa traiamo dalla puntata di oggi?
2: Che ho una prostata enorme.
0: E poi? L'insegnamento per la gente.
2: La comicità è relativa. A
0: e
2: me
0: poi?
2: Fa ridere quello che a te non fa ridere.
0: Poi, poi?
2: E che gli insegnanti non devono assegnare compiti al di là dell'orario scolastico.
0: Martina,
1: vive vegani!
0: Dai Martina, senti, quest'anno hai detto, allora, scusa Marti,
2: tipo conduttrice del pomeriggio
1: per i bambini, vero?
2: Sì.
1: Perché è un po' quella la mia aspirazione.
0: Hanno scritto tanti ascoltatori durante l'estate, tanti. Mi hanno detto, ti prego, puoi dire a Martina di una boffaccia la Waller da settembre fino a luglio?
1: Allora, innanzitutto,
0: sei stato tu che hai iniziato
1: parlando di carne.
0: No, dico, puoi andare su altri argomenti e smetterla?
2: No. Perché? Quello è quello da cui credo.
0: Allora, va bene. Che cosa si evince da questo no?
1: Da questo no, io sono positiva, sono passiva aggressiva, come tutti i vegani d'altronde, e sono una donna, quindi già. Sto parlando anche troppo,
2: quindi ragiona con l'utero più.
0: Signori, ci siamo, e purtroppo, come spesso noi diciamo, purtroppo, Mauri, purtroppo.
2: Vabbè, del resto le
1: cose belle. Ma lo sai, andare in bagno, poverino, che si sta sentendo male.
0: Allora, dobbiamo chiudere perché Maurizio, se no si fa la pipì sotto. Tu confermi, Mauri?
1: Sta scalpitando.
2: Guarda, domani metterò il pannolone.
0: Grazie a tutti. Grazie a Maurizio Paniconi.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie a Martina Caronna.
1: Ciao.
0: Grazie alla prostata di Maurizio Paniconi che ha retto finora.
2: Ciao.
0: Ma facciamo barac e lasciamo spazio a Gagarin, Marco Muscarà, Tatiana Fabrizio. Noi ci sentiamo domani. Ciao. Vi salutiamo con il Mustache di Libertà.
3: Avete ascoltato
4: The Rock Show.
3: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
5: Libertà, libertà, libertà, libertà.

0: Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi, bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Rock News. Edizione della mattina.
13: Apriamo oggi con Yeisha, che in uscita il 6 novembre col nuovo Indigo condividono un terzo estratto dallo stesso disco Arcadia, ora disponibile per l'ascolto in streaming sulle principali piattaforme e su YouTube anche in videoclip. Composto di 16 canzoni, l'album, il 14° in carriera del gruppo, arriva a 12 anni dal tuttora ultimo Gravitas del 2014. Proseguiamo con i Pearl Jam, perché è quasi ufficiale l'ingresso in formazione alla batteria del già membro della band di Paul McCartney, Abe Laborial Jr. Unitosi a sorpresa e di vedere compagni venerdì scorso 25 settembre in occasione dell'edizione 2026 dell'Oana Festival. La formazione americana, tornata a esibirsi per la prima volta dal maggio 2025, aveva visto l'abbandono a luglio dello stesso anno dell'ex Soundgarden Matt Cameron. Infine Nevermore, con l'intervista rilasciata a Metal Italia da Edoardo Goi, nel corso della quale il chitarrista ha confermato l'arrivo di nuovo materiale del gruppo. Ci sono alcune idee sparse qua e là risalenti ad anni fa che conservo ancora in archivio, ha detto, ma credo che la maggior parte del materiale sarà del tutto inedito. Per noi si tratta proprio di un nuovo inizio.
12: Le ricorrenze.
14: Oggi, 30 settembre 1947, nasce Mark Bolan, cantante e chitarrista inglese, fondatore dei T-Rex, scomparso nel 1977.
15: 1994.
14: I Testament pubblicano Low, quinto album in studio della formazione capitanata da Chuck Billy.
12: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
16: Gagarin. Che dicevi? Forte e chiaro. Gagarin. Accensione motori. 3, 2, 1. Decollo.
12: Questo è Gagarin on Radio Rock.
17: E Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Siete con noi ancora per questo ultimo giorno di settembre, mercoledì 30 settembre. Oggi, come ogni mercoledì, alle 12.30 ospiteremo CNA. E nel frattempo vi terremo compagnia con la seconda parte dell'oroscopo musicale di oggi.
18: Giornata importante, tra l'altro oggi 30 settembre, giornata mondiale del podcast, se ti interessa.
17: Ah, che bella giornata.
18: Questo possiamo dire non
17: potremmo
18: più...
17: chiedere ai nostri ascoltatori i loro podcast preferiti.
18: Se ascoltano i podcast,
17: ovviamente quelli
18: chiaramente
17: Radio Rock Originals.
18: Esclusi quelli Radio Rock Originals.
17: E stiamo per venire anche noi.
18: Forse sì, chi lo
17: nel
18: sa.
17: Gruppo,
18: si
17: no?
18: Può dire, non lo sappiamo, però una roba un po' diversa,
17: esatto,
18: da quella
17: solito
18: che si sente solitamente. Però sì, se volete dirci i vostri podcast preferiti, a parte quelli Radio Rock Originals che dovrebbero essere in cima e saranno in cima alle vostre liste, fatecelo sapere al 3899 106 600. Posso dire chiaramente, sì. Podcast preferito, quale può essere, Tati?
17: Podcast preferito? Tintoria?
18: No, no, quello del direttore Emilio Pappagallo.
17: Hai detto a parte
18: no,
17: Radio Rock
18: esattamente,
17: Rock
18: dire, beh, però quello è un... veramente assurdo.
17: Comunque
18: una forma
17: oggi ho un'altra verità
18: maggiore,
17: brutale sulla vita per te, caro
18: qual è,
17: Marco.
18: Qual è?
17: Il comfort, devi sapere che è più pericoloso del fallimento, perché sì, uccide lentamente l'ambizione. Poi pensaci un po'.
18: Va bene, ci penserò. Ho una riflessione. Radio Rock. Back in time.

0: Station nell'altra redazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Walk Away c'è già da 2 settimane.
1: Oh Tati, stavo vedendo una notizia particolare, sì, che arriva dal Giappone e riguarda un monaco giapponese, si chiama Shogaku Taguchi.
0: Sì.
1: E sta per fare una roba particolare.
0: Tatianista?
1: Eh?
0: Un po' tatianista.
1: Sì, perché sta per affrontare un cammino spirituale, uno dei più difficili della fede buddista, che prevede, lui ha 31 anni, il ritiro, l'isolamento per 12 anni.
0: Addirittura.
1: Si trasferirà per...
0: Eremita.
1: Sì, per 12 anni in questo mausoleo, dove c'è la tomba di un famoso monaco buddista.
0: Quindi e può parlare con lui?
1: Lui, penso di sì, perché lui fino all'11 settembre 2038...
0: Come pensi di sì, è morto?
1: Ci parlerà però in qualche modo a un certo punto per... Per così parlerai con i resti, immagino, di questo monaco. Perché fino all'11 settembre 2038 non potrà avere nessun contatto con il resto del mondo, non potrà ricevere informazioni su ciò che succede o è successo nel corso degli anni. Deve stare là da solo, avrà chiaramente una dispensa che verrà in sua assenza rinnovata. Si prepara il pranzo, la cena, cura il giardino.
0: Sì.
1: Va a dormire
0: gli
1: presto.
0: Gli unici questi che
1: comunque molto dice
0: no, lo
1: tanto.
0: Sapevo. No, allora sono gli unici che quando dicono voglio stare un po' per conto mio,
1: fanno 12
0: lo fanno
1: anni.
0: Veramente.
1: Per 12 anni.
0: Però, di risvolto, prima di dire che potrebbe essere una vita interessante, di risvolto negativo,
1: allora,
0: della medaglia.
1: Devo dire, leggo dall'articolo, molti religiosi che avevano, sono circa un centinaio dal 1600 che hanno provato questo percorso, molti religiosi che hanno iniziato l'isolamento sono morti prima dei 12 anni.
0: Quindi farà tanto bene questo isolamento.
1: Però magari lo fanno a 80 anni, lui ne ha 30, io penso che ce la fa a 12 anni da solo, no? Quando esce a 42 anni. Anni, comunque è ancora un giovanotto.
0: Madonna,
1: non lo so, però 12
0: lato
1: anni.
0: Lato positivo è che nessuno gli ruba il wifi. Ecco,
1: no, penso che
0: solo.
1: Non ci sia se è wifi.
0: No, non credo.
1: Sai che una notizia riguardo il wifi tra poco.
0: Come fa a parlare con Dio?
1: Senza wifi?
0: Dici
1: che comunque serve quantomeno il 5G.
0: Ormai anche Dio è connesso.

0: abbiamo ascoltato anche Iggy Pop, che ci chiedeva un ascoltatore, visto che diceva che era nato da un viaggio con David Bowie che usciva proprio oggi il 30 settembre ma del 1977, come lato B. Qualcuno ti commentava la notizia?
1: Sì, mi fa venire in mente questa storia della scelta che va a fare l'eremita, no? Sì. Quella storia del tipo che voleva sparire dalla società e dice: voglio vivere da solo 5 anni, sì, l'unica cosa che chiedo le sigarette, perché altrimenti io divento matto, perché se non fumo divento matto. E 5 anni dopo, quando lo vanno a riprendere, lo trovano impazzito: i cerini, i fiammiferi, un accendino.
2: Sì. O la storia di Into the Wild, che, capito, decidi di andare a vivere da solo, ma la felicità è nella condivisione, ci insegna quel film, tra l'altro con una colonna sonora meravigliosa.
0: La frase specifica è: la felicità non è reale se non è condivisa.
2: Esattamente.
0: Quindi alla fine capisce questo. Però a proposito di persone, di vita, eccetera, eccetera, volevo consigliarvi, film che ho visto ieri, il film Nego di Eleonora Danco, che è il secondo film, il primo, se non ho capito male, si chiama Incapace, lo trovate su Rai Play, che però lì in quel caso si aggirava tra adolescenti e anziani, mentre questo Nego è un film che parla degli adulti. È un film molto bello, secondo me, molto strano, come ovviamente le cose che fa Leonardo Danco, ma veramente un bel libero flusso di coscienza, poetico, in cui, devo dire, ricordando un po' anche Pasolini, fa delle interviste ad alcuni personaggi, si trascina in questo vagabondaggio metafisico attraverso i quartieri di Roma, Trastevere, San Lorenzo, i Parioli, ma anche Terracina. È veramente bello, ve lo consiglio, è un film da vedere, secondo me.
2: Oh, consigli. Tra l'altro, ricordiamo, oggi è l'ultimo giorno in cui sarà al cinema il documentario Nazza, che poi, insomma, che ha vinto il premio della giuria alla Festa del Cinema di Venezia, e che racconta quelle che sono le strategie dietro alcuni attacchi dell'esercito israeliano a Gaza. Insomma, ce ne hanno raccontato alcuni ascoltatori con dei messaggi in questi 2 giorni veramente molto molto toccante. Poi sarà visibile anche gratuitamente sul sito del The Guardian, che lo ha coprodotto, però per chi volesse andarla a guardare, ricordiamo, oggi è l'ultimo giorno in cui appunto si trova nei cinema che, tra l'altro, hanno registrato proprio per Nazza negli scorsi giorni un boom di vendite di biglietti al botteghino. È stato primo
0: al
2: box office.
0: Meno male, perché sì, sarà poi visibile gratuitamente, ma forse era importante anche dare un segnale da questo punto di vista.
2: Ancora oggi c'è di tempo.

0: sentiamo anche i vostri messaggi, i vostre voci.
1: Scusami, nel buddismo non esiste nessun dio, proprio una cosa sbagliata che la gente canna sempre.
0: No, ma stavamo scherzando. E
1: sul discorso di stare 12 anni come un eremita, beh, ecco, l'unica rottura che se non avessi da leggere sarebbe terribile, veramente terribile. Se avessi da leggere un conto, ma soprattutto se non avessi la rock, come farei? Che diamine,
0: Ma magari gli eremiti possono ascoltarci.
1: Tatiana e Marco al mattino, oppure quelli zozzoni prima di voi, oppure Giuliano Leone, oppure Ascolo Pendra, come farei? Vive, mi dispiace.
0: È vero.
2: Complicato. Dovremmo venire là a fare trasmissione, che poi...
0: Oggi, siccome è la giornata mondiale dei podcast, noi vi ricordiamo ovviamente che i podcast potete riascoltarli sul nostro sito internet. Fra l'altro, oggi abbiamo pubblicato quella bellissima puntata di venerdì in cui abbiamo comprato in diretta i biglietti degli Oasis insieme a Valerio Lundini e Vazzanicchi. Ma a parte questi podcast che potete riascoltare ovviamente di tutte le trasmissioni Radio Rock, ci sono anche dei podcast originals. Per esempio c'è On The Rock, poi c'è Sound On The Week, di cui parlava prima Marco. Ci sono chiaramente tutte le interviste anche singole. C'è Unni, c'è Unfamous, ci sono storie
2: Bar,
0: in contrasto, esatto,
2: con le interviste del nostro Giuliano Leone. Insomma, tantissime programmi e tantissimi podcast da ascoltare. E tra poco, chissà, magari ce ne sarà uno.
0: No, di la verità, che ci sarà e basta. No, magari, che è sta
2: aspettiamo,
0: cosa?
2: Aspettiamo, no, vogliamo dire.
0: Te la tiri con gli ascoltatori di Radio
2: Rock?
0: Complimenti, Marco, ti hanno appena fatto...
2: Diciamo, si può dire che
0: detto che non potrebbero vivere isolati senza di noi. E tu che fai, te la tiri?
2: Vabbè, allora lo diciamo. Tra poco uscirà anche un nuovo podcast firmato da me, Tatiana Fabrizio, che sarà però dedicato, lo possiamo dire l'argomento, Tatiana?
0: Sembriamo un po' bucciaccia.
2: Sarà dedicato ai più piccoli. Cioè sarà un podcast in cui insegneremo, racconteremo il rock, o meglio vi daremo modo di raccontare il rock attraverso le nostre voci ai vostri figli più piccoli.
0: Mamma mia, che roba!

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Coppolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Stai ascoltando
11: Gagarin.
12: Una trasmissione spaziale
13: on Radio Rock.
14: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano i Police e poi la novità di Steve Wilson.
15: Radio Rock, back in time.

0: Steve Wilson, ovviamente le novità le potete votare sul sito radiorock.it, quindi andate lì se volete decidere anche voi se farla rimanere o farla uscire dall'alta rotazione.
1: Le potete.
0: For a village, eh?
1: Le potete, le dovete votare, le dovete basta votare. Con questa democrazia, Tatiana, ecco. No? Già ci
0: comunque
1: pensa il generale Vannacci a metterla in discussione, mettiamola in discussione anche noi per quanto riguarda quantomeno le novità di Radio Rock, che dovete votarle, è un obbligo, proprio una richiesta, un obbligo di legge diventerà.
0: Sì. Se un
1: allora,
0: voglio dire una cosa.
1: Al potere.
0: Adesso basta parlare degli Oasis, non ce ne frega
1: più niente.
0: Perché Roger Waters ha annunciato un nuovo progetto dedicato all'epoca d'oro dei Pink Floyd.
1: Ah.
0: Questa volta resterà dietro le quinte.
1: Sì.
0: Roger Waters Legacy si chiama questo tour sui Pink Floyd con la direzione del figlio Harry.
1: Posso dire?
0: A Pink Floyd Show.
1: Grande rispetto per Roger Waters come musicista, come artista, come uomo.
0: Ecco.
1: Anche lui però comunque con la storia di Pink Floyd, cioè sembra ogni tanto andare
0: però
1: a cercare
0: Pink Floyd, abbi pazienza.
1: No, però sembra anche lui andare a grattare ogni tanto, no, quando diciamo
0: partirà.
1: Che gli arriva la cartella esattoriale.
0: Dai, partirà nuovo nel progetto. 2027 con una lunga tournée nordamericana di 56 concerti.
1: Bene.
0: Costruite intorno ai brani che segnarono la stagione 71-79 dei Pink Floyd.
1: Il numero dei concerti 56 è stato deciso proprio in ha diviso la cifra della cartella che gli è arrivata sulla cosa di ogni concerto e gli è venuto fuori 56, quindi ha proprio fatto ogni concerto. No, sto scherzando, chiaramente è una bellissima notizia.
0: Ecco,
1: però mi fa sorridere, insomma, anche queste operazioni ogni tanto mi viene sempre in mente che poi dietro ci sia. Ma perché io non mi spiego da pigro.
0: Sì, però intanto ti sei comprato i biglietti degli Oasis e non stai pensando ad andare a questo
1: Nord America.
0: Vabbè, quando
1: Nord
0: poi verranno magari
1: Verrà. Certo, io l'ho visto.
0: Allora ti voglio
1: Waters.
0: Vedere che fai lo stesso iter che hai fatto per quei due narcisisti.
1: Ho visto The
0: che
1: Wall.
0: Ti hanno tenuto sotto scacco.
1: Ho visto Roger Waters che ha fatto The Wall a Milano qualche anno fa. Sono proprio andato a Milano tornando di notte con la macchina, mi ha anche fermato la polizia pensando fossi ubriaco, avevo zero di alcol etilico.
0: Poi comunque anche se fosse, perché non puoi prendere e fare un bel viaggetto?
1: Ma in Nord America, ma c'è, ci mancherebbe.
0: A Virginia Beach.
1: Ah beh, guarda, Virginia
0: a Vancouver.
1: Beach. A Vancouver fa
0: a Las
1: freddo,
0: Vegas.
1: Beh, Las Vegas non è proprio il posto per me, Tatiana. Cioè,
0: no.
1: Se tu mi conosci, sai che comunque.
0: Ma guarda che ci sono stata anch'io, Alla fine la tua strada la trovi ovunque.
1: Dici a Las Vegas.
0: Vabbè, con le gite.
1: Ma la città che non dorme mai,
0: con
1: eccetera. Io dormo sempre, ma è proprio il posto sbagliato per me.

0: Oh, ti stanno dicendo, Marco, non scherzare con Roger Waters.
1: No, no, ma non scherza. A parte gli scherzi, insomma, è chiaro, è un grandissimo, ho detto, grandissimo artista, grandissimo uomo anche.
0: Vediamo se farai lo stesso per comprare i biglietti di Roger Waters.
1: Beh, non penso che farà quei metodi così, insomma, un po' barbari,
0: non lo so, non lo
1: che
0: so.
1: Hanno adottato Radiohead e Oasis. Allora, Tati, volevo ricordarti intanto che è possibile guardarci anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia,
0: sì,
1: anche nella provincia di Belluno. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, invece, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. Insomma, un modo in più per restare connessi con noi, la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate in tutta Italia.
0: Invece, per chi ama l'indie rock britannico, chi ama quel particolare equilibrio tra le chitarre melodiche, le armonie luminose e una scrittura molto introspettiva, vi annuncio che tra poco, ovviamente il 9 di ottobre, tra pochissimi giorni, Teenage Fan Club torneranno con un nuovo capitolo della loro storia musicale. Sarà il 13° album in studio della band scozzese e li aspettiamo così.

0: a proposito di annunci, è uscito Hotel Yusana di Proto Marti, quindi ascoltiamo qualcosa anche da questo album appena uscito, settimo album per la band che insomma ci portano dentro dei temi molto cupi, perché si parla in questo album di paralisi della vita moderna, intelligenza artificiale, violenza, potere e paura di aver portato un figlio dentro tutto questo.
1: A proposito di paralisi della vita moderna, ieri l'oroscopo musicale si è chiuso con il segno della Vergine, che è quello di Tatiana, che più o meno ha quella condizione nel mese di ottobre.
0: Ecco,
1: tra poco
0: è un disco dei Proto Marti.
1: Esattamente, tra poco proseguiamo con i segni dalla Bilancia in poi. Chissà come andrà questo mese di ottobre, l'oroscopo musicale di Gagarin.

0: rock migliore, 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Chiaro. State ascoltando
8: Gagarin,
7: una trasmissione spaziale
9: on Radio Rock.
10: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13, tra poco l'oroscopo musicale con ovviamente i consigli di Simon and the Stars e le nostre scelte musicali, ma torniamo con Rockstar di Nickelback e Kate the Elephant con Beaches in Tennessee per le novità.
9: Radio

0: sì, se volete votare questa novità, questa band rock statunitense vincitrice di due Grammy Award che hanno condiviso nelle ultime settimane queste due canzoni inedite che sono finite nell'alta rotazione di Radio Rock, che saranno entrambe nel prossimo lavoro in studio che non ha ancora una data. Noi cominciamo la nostra rubrica naturalmente.
1: Ma Tatiana, 3, 2, 1, 0, che ore sono?
0: Sono le 11:11, l'universo sta lavorando per voi. Noi abbiamo una nuova sigla, fra l'altro.

0: Dai, cominciamo l'oroscopo musicale. Ringraziamo Valerio Lundini e Vazzanicchi per la nostra sigla. Anzi, informiamolo che stiamo usando il brano come sigla dell'oroscopo musicale.
1: Ringraziamo anche Simon and the Stars per darci, con il suo libro edito da Rizzoli, Oroscopo 2026, Le strade del futuro, temi di cui parlare. Amici della bilancia, eravamo rimasti a noi, perché anch'io sono della bilancia, nella giornata di ieri. Ebbene, come sarà questo ottobre? Sarà un grande ottobre. Ottobre consolida e rilancia.
0: Ammazza.
1: È necessario prendervi la scena, giocare a carte scoperte, accordi, offerte, novità, rimborsi, liquidazioni, risoluzione di vecchi
0: Marco,
1: contenziosi.
0: Marco, se diventi ricco però economici, tieni conto che ci sono anch'io nella tua vita, eh?
1: Avrete una ridiscussione dei termini di una collaborazione.
0: Oh, tutto tu c'hai.
1: Ragazzi, poi ancora, come va l'amore? Volete sapere come va l'amore? Va bene.
0: Mi dire pure quello.
1: Ottobre è il vostro mese, vi invito a rinnovarvi, rimettervi al centro dell'universo sentimentale e personale.
0: Ho capito.
1: Nuovi progetti e investimenti per chi convive, i single si riaprono al mondo con grande curiosità.
0: Oh.
1: Amici della bilancia, ottobre sarà un quindi novembre sarà una fetecchia probabilmente, ma intanto accogliamoci ottobre, che sarà un grande mese.
0: Vabbè, io
1: con
0: ti avrei
1: gioia.
0: Messo a questo punto volentieri Muse, che ne stanno facendo una dietro l'altra.
1: Sì.
0: Adesso addirittura hanno annunciato una data italiana nel 2027. Peccato che Marco già aveva speso 1500 euro per andare a vederli a Berlino.
1: Vabbè,
0: dai, ti prendi una My Hero dei Foo Fighters, va bene?
1: Vabbè, sì, un mese da eroi questo di ottobre.

0: i Foo Fighters, che appunto abbiamo dedicato al nostro Marco Muscarà e a tutte le bilance di ottobre.
1: Amici della bilancia, ma che mese ci aspetta? Peccato che sia un mese in cui inizia a fare freschetto, uno sta più a casa, fa meno cose, però comunque.
0: Andiamo al mese più controverso di cioè il segno più controverso, lo Scorpione, al mese di ottobre.
1: Chi ha a che fare con gli scorpioni sa. Il mio compagno è Scorpione.
0: Con Mercurio nel segno sei pronto a cogliere nuove opportunità. C'è chi avvia un progetto, chi entra in un ruolo diverso, semplicemente sente che gli affari girano comunque va bene per tutti tranne per la Vergine.
1: Vabbè.
0: Nel frattempo la voglia di primeggiare si fa sentire. Marte spinge ad ambire, a mostrarsi, a voler contare di più. Seppur in retromarcia per quasi tutto il mese, Venere continua ad accompagnare il tuo segno cheek to cheek. Attenzione a questa parola perché ci verrà utile.
1: Sì.
0: Ma allora, cosa c'è che ci rende così inquieto? Sicuramente il lavoro, che in certe giornate ti farà sentire distante dal partner. E poi le tue solite riflessioni sulla vita. Ti aiuto, ti invito ad accogliere con dolcezza. Quindi vecchie gelosie, incomprensioni, non detti, qualcosa che torna in superficie va elaborato per andare avanti con più forza. Per i single c'è un'insicurezza da superare, forse una delusione che ristagna ancora lì nel cuore, come fanno, sanno solo fare le delusioni. Dunque abbiamo detto, ricordatevi Cheek to Cheek, che era anche una canzone meravigliosa, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong.
2: Heaven, I'm in heaven.

0: roba, va bene. Adesso vi regaliamo dei biglietti, cari amici dello Scorpione. Se siete Scorpione, noi ve li regaliamo sicuramente.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Non è vero, Tatiana, non fare dei salti, dei voli pindarici che poi ci troviamo, no, con 600 biglietti da regalare. No, no, no, li regaliamo al più veloce di voi, che però a parità di velocità agli Scorpione ne regaliamo uno, mettiamo così. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishlist Club. Arriva a Roma il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava col primo album You Numb, e ora arriva appunto in una data imperdibile nella capitale, in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock però vi regala un ingresso. Basta inviare ora un messaggio WhatsApp con il proprio nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Se siete dello Scorpione scrivete Jen Scorpione, così lo sappiamo. 3899 106 600. Il più veloce vince, sarà ricontattato o ricontattata dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre le Jen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, un evento radio.

0: biglietti nei prossimi giorni. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con il resto dell'oroscopo musicale. Intanto parliamo di U2, che pensa Marco, sono riusciti a rimanere insieme per 49 anni
1: 49,
0: e 342 detto, giorni
1: lascia
0: meno.
1: Stare gli
0: no di
1: giorni...
0: più 344 giorni
1: e gli ultimi giorni sono i più complessi però
0: e
1: per
0: non si sono ancora
1: 50.
0: Stancati gli uni degli altri. Comunque parleranno a breve, perché uscirà a breve il nuovo album il 13 novembre di inediti, da 9 anni a questa parte, quindi
1: beh,
0: vedremo che cosa
1: sarà.
0: Ne sarà di loro.
1: Comunque 50 anni sono tanti, cioè, cavolo.
0: So. E sono scorpione, sono tutti scorpione, pensa.
1: Tutti scorpione, davvero?
0: Tutti scorpione.
1: Scorpione ascendente scorpione, pensa un po'.
0: Questa era una delle ultime che era entrata anche nell'alta rotazione di Radio Rock.

0: Talk Sport. Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
8: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena, Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
9: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
3: Gagarin.
1: Una trasmissione.
4: Una trasmissione
1: spaziale. On Radio Rock.
5: Gagarin ritiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Tra pochissimo torniamo con l'oroscopo musicale. E partiamo dopo lo scorpione con altri segni, sempre con Simon and the Stars. Per la musica arriva Firewoman dei Cult e poi anche la novità degli Editors. Radio.

0: Naturalmente questa è la seconda parte dell'oroscopo musicale di oggi e ringraziamo Simon and the Stars che scrive l'oroscopo su questo libro che noi prendiamo come riferimento per fare poi l'oroscopo musicale.
1: Allora Tati, andiamo al Sagittario e al mese di ottobre. Come sarà questo mese per i Sagittario? C'è un elemento che unisce un pochino tutto appunto questo mese, che è l'argomento del viaggio. Per quale motivo? Perché a questo punto dell'anno gli obiettivi professionali viaggiano su binari, e già vedi, binari, no? Solidi, orientati al medio e lungo termine. Ti stai lasciando alle spalle, amico del Sagittario, un'instabilità dell'ultimo biennio. Continuano a essere però favorite le esperienze all'estero, vedi ancora il viaggio, no? I master, anche i lavori di squadra. L'amore ha il sapore di un viaggio a tappe improvvise.
0: Oh, ma perché non poteva a me capitare questo oroscopo che mi piace il viaggio come concetto?
1: Lo so, anche, no. Anche per i single c'è un'occasione di spostarsi dalle proprie zone di comfort, incontrare, e quindi torna,
0: sono,
1: no?
0: I discrimini anche per i single,
1: no, c'è scritto quei
0: poracci.
1: No, c'è la possibilità, però bisogna spostarsi, allontanarsi un po' dalle zone che si frequentano normalmente, e quindi torna il viaggio, insomma, per incontrare nuovi incontri, ma anche passioni estive proprio che vengono dal viaggio. E quindi, siccome il Sagittario ha questo tema del viaggio ricorrente,
0: ecco,
1: la canzone
0: qua
1: non poteva che essere una canzone qua da viaggio, come Road Tripping, The Red Hot Chili Peppers.

0: the Chili Peppers, Road Tripping.
1: Allora Tati, stiamo facendo questo oroscopo
0: musicale
1: del mese di ottobre.
0: Del mese di ottobre, cari amici.
1: Ogni segno una canzone che vi dice un po' come sarà questo mese, grazie
0: questa
1: anche.
0: Questa volta non è una bella canzone.
1: A Simon and
0: diciamo
1: the Stars.
0: Subito.
1: Beh, amici del Capricorno, come sarà questo mese di ottobre? Allora, negli affari sicuramente si sta risvegliando l'ambizione dopo una prima parte di anno più conservativa, insomma.
0: Sì.
1: C'è il desiderio di puntare a qualcosa di più grande e va bene. Ma questo desiderio a puntare di verso qualcosa di più grande, a bruciarsi per amore, c'è appunto nei sentimenti, perché c'è la voglia di fare scelte sentimentali, a volte anche azzardate, a volte anche forti, e quindi possibilità di imbattersi in relazioni clandestine che non sono pronte a uscire allo scoperto, ma hanno quel lato
0: legami
1: così.
0: Legami passionali dolorosi.
1: Emozioni intense per i single.
0: Il male fatto dall'altra persona che viene confuso con l'amore.
1: Ma a tenere banco sarà la gelosia, l'ossessione, qualcosa di potente che sta per nascere, ma che potrebbe portarvi, sì, a vette supreme dell'idillio e dell'amore, ma anche trascinarvi giù.
0: Ma anche
1: in questioni,
0: qualcosa di teatrale e grottesco.
1: Esattamente, vecchie tensioni di coppie, ex che riescono, un minestrone.
0: E se
1: di,
0: c'è una canzone
1: emozioni.
0: Che parla di estremo concetto di amore malato, ossessivo e distruttivo, è questa.
1: Amici
0: bella
1: del Capricorno,
0: lunga, ma ve la dedichiamo tutta.
1: Amici
0: perché
1: del Capricorno,
0: la meritate.
1: Vi aspetta un bel mese,
0: allontanatevi.
1: Bravi.
0: Da chi vi sta ferendo, prendete consapevolezza. Si chiama Little Piece of Heaven, Avenged Sevenfold.

A Little Piece of Heaven qui su Radio Rock. Io vi do un consiglio molto molto importante. Radio Rock Promotion. Perché vi ricordo che Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, lo trovate su Sky On Demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città, le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria che parte da Rio de Janeiro e arriva fino alla città eterna, il tutto con la voce narrante di Claudio Amendola, le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri e le musiche di Piotta. Quindi Aldair Cuore Giallorosso lo trovate su Sky On Demand e in streaming su Now. Noi torniamo tra pochissimo, intanto Kings of Leon.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 1 al 4 ottobre Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro De Servi, Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: sa di felicità.
1: Stai ascoltando
2: Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale
4: on Radio Rock.
5: Le 12:05 minuti qui a Radio Rock. L'ultima ora di Gagarin inizia con i Tame Impala.
6: Radio

0: Fleet, Tilly Down, il brano che state ascoltando e che potete votare se vi piace sul sito radiorock.it.
1: Potete, dovete votare, mi raccomando, fatelo.
0: Oroscopo musicale, sempre preso dal libro Oroscopo 2026, Le strade del futuro di Simon and the Stars, che analizza ogni mese dei segni, quello che succede nei segni zodiacali. Dunque, eravamo arrivati agli ultimi due. Si tratta di Acquario e Pesci. Cominciamo con Acquario.
1: Sì.
0: Allora, ve lo dico subito: Avere ragione non basta. E neppure aver messo in chiaro le regole del gioco sul lavoro.
1: Ok.
0: Serve a questo punto anche trovare il modo giusto per farsi valere, perché Marte e Venere in aspetto dissonante non ti fanno sentire ancora comodo. Soprattutto se hai deciso, per quieto vivere ma anche per bene di un progetto, di mediare tra le tue esigenze e quelle degli altri.
1: Ok.
0: Quindi tieni presente questo.
1: Lo tengo presente.
0: Il lavoro continua in questo mese ad assorbire la maggior parte delle energie, e questo non va bene, lo sappiamo, ma ci sono dei piccoli problemi dietro l'angolo da risolvere anche nelle questioni personali.
1: Eccolo là.
0: Diciamo peso delle spese sempre più in crescita.
1: Sì.
0: Al fatto che in coppia, per esempio, uno dei due potrebbe allontanarsi temporaneamente.
1: Sì.
0: Questioni familiari che, insomma, faresti volentieri a meno di affrontare. E niente, per quanto riguarda invece chi sta vivendo un nuovo amore, vi posso dire che dovete chiudere con i legami del passato, che non riuscite, potreste andare, capito, in stallo, e questo non va bene. Serve una decisione adulta, Acquario.
1: Allora, amici dell'Acquario,
0: anche se devi ferire qualcuno, serve una decisione adulta, Acquario.
1: Amici dell'Acquario, fate così, fate come il monaco giapponese buddista che si chiude per 12 anni nel mausoleo senza vedere nessuno. Questa è la migliore soluzione, mi sembra di capire, per voi.
0: Comunque, diciamo che ci sono delle tensioni da domare, del nervosismo.
1: Sì.
0: E allora, perché non ascoltare quell'inno punk rock italiano, perfetto per descrivere un'irrequietezza, diciamo, no? Un'agitazione.

0: amici da Prozac più, salutiamo tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Rock, molti che ci scrivono, mi chiedono Tati Ariete. Ariete quando
1: Ariete,
0: era?
1: L'altro ieri.
0: Ragazzi, non si può tornare indietro, eh?
1: No. Dovete seguire tutti i giorni, ragazzi, è così purtroppo, è andata così. Allora, c'è però la possibilità di ascoltare on demand l'Ariete sui podcast, basta andare su RadioRock.it.
0: Esatto, la prima parte dell'oroscopo è ieri.
1: Allora,
0: dai, due parole spendiamole poi per l'Ariete, velocemente.
1: Te lo dico al volo, guarda,
0: vai,
1: lasciamo
0: dai,
1: così.
0: Leggi il recap.
1: Mese di confronti, da rimboccarsi le maniche, il ritorno di Venere in opposizione fa presagire che se ne può parlare, le crisi si affrontano e se ci tieni davvero c'è possibilità di un ritorno.
0: No, motivato... sai perché mi aveva
1: amici,
0: scritto...
1: Amici, era meglio che non lo sapevate.
0: Ti lovo, quindi non volevo perdere... Ecco.
1: Ti lovo o ti lobbo?
0: Con ti lobbo mi ha scritto.
1: Ah, ti lobbo, ti
0: quindi
1: lobbo.
0: Non volevo perdere, insomma, l'amore dei miei ascoltatori, scusami.
1: Chissà che non perdiamo anche l'amore degli... Comunque ottobre sarà un mese pessimo per tutti, a parte la bilancia, perché non è un granché. Allora, amici dei pesci, Mercurio e Venere a favore proteggono i vostri affari, quindi qualche cosa in più nelle casse, soprattutto se siete liberi, professionisti, potrebbe entrare. È un buon momento per le strategie di affari, ma attenzione, perché c'è molto da fare nel quotidiano: lavoro, gestione dei figli, impegni familiari, forte stress, tanti impegni, aspettative, non ci si può più barcamenare, bisogna organizzarsi, sennò si impazzisce. Clima molto, molto fitto, in cui tra l'altro, insomma, c'è anche l'argomento amore, con gelosia, soldi, eros, mancanza di autonomia. Bisogna rispettare i propri bisogni, se no si rischia appunto di venire travolti. Quindi un momento di grande frenesia, di grande stress. E ci sono tante le canzoni che parlano della frenesia,
0: sì,
1: dell'ansia.
0: Ma una in particolare.
1: Beh, sì, che in slang vuol dire proprio una persona emotivamente, mentalmente sovrastata da tutto quello che gli
0: perdita
1: accade,
0: perdita di controllo,
1: sul
0: vai.
1: Punto di un esaurimento
0: nervoso.
1: Ma guarda
0: nervoso. Che ha fatto la regia, mi voleva far mettere i muse.
1: No, si dice basket case.

0: Adesso, no, dimmi che non c'è Jung di mezzo quando questo nostro ascoltatore ci scrive: a me dell'oroscopo non mi è mai fregato niente, però questo che mi ha descritto è abbastanza quello che mi aspetta nel prossimo mese. Inoltre, la canzone Basket Case è un mio inno adolescenziale che mi sta sempre nel cuore, però non mi ricredo sull'oroscopo.
1: Ah, nemmeno guarda, io che... credo all'oroscopo, però mi piace comunque farlo. Cioè, è comunque divertente, secondo me. Dipende come lo prendi.

0: È vero, è vero, è vero.
1: Questo è molto vero.
0: Ho ritrovato il mio diploma di laurea, l'avevo perso. Era in un cassetto. Ma che ce lo fa? Lo devo attaccare secondo te?
1: Ma
0: che
1: dove?
0: Ci faccio? Ma che ne so, al
1: qua,
0: muro?
1: Nella hall della radio rock.
0: Sì,
1: nella hall della radio
0: lo
1: del rock.
0: Lo mettiamo in trasmissione, vicino a quello ci mettiamo. No, però perché ce l'ho a casa, mi pareva brutto non attaccarlo.
1: Ti cioè, posso dire che ci
0: miei...
1: vuoi fare?
0: Vabbè. Lo so. No, non funziona bene per quella cosa, perché non è assorbente abbastanza.
1: Ma no, poi è vecchia la carta.
0: È vecchia la
1: molto
0: carta,
1: vecchia.
0: Molto vecchia, molto vecchia. Vecchio.
1: Vabbè, io non ti metterò i Muse, ma
0: no.
1: mi regalerò un brano dei Placebo.
0: Ok, perfetto.
1: Perché tornano con un nuovo singolo e l'inizio del tour celebrativo dei primi due album. Allora, amici, regalatemi subito il biglietto. Anzi, Giuliano Leone, io lo chiedo a Giuliano.
0: Eccolo.
1: Leone, il biglietto per andare a vedere il nuovo tour dei Placebo che celebra i primi due album della band.
0: Sì.
1: Comunque, sono tornati con un singolo inedito, si chiama Ellen Cat.
0: Lui successo? Che il concerto del primo album dei Placebo lo ha visto, dal vivo.
1: Ovviamente.
0: Lui come l'ha visti tutti.
1: Vabbè,
0: anche,
1: però dai.
0: Anche Elvis ha visto suonare dal vivo, sai? Un sacco di volte,
1: sì,
0: Giuliano.
1: Sì. Anche Mozart ha visto.
0: Anche Mozart,
1: detto tante
0: sì,
1: volte.
0: Sì, sì, sì.
1: No, i Placebo, dai.
0: Vabbè, sì.
1: Cioè, li ho già visti dal vivo, però vale la pena andare a vedere loro che suonano dal vivo, ripescano album del 1996-1998.
0: Bello.
1: C'è Brian Molko con quella voce.
0: Posso dire che forse è stato uno dei concerti più deludenti. Avevo aspettative altissime, più deludenti della mia vita. Però i Placebo quando
1: vabbè,
0: l'ho visto.
1: Vabbè dai, ma con chi sto parlando? Ma con
0: così.
1: Chi mi avete messo a fare la trasmissione? Qualcuno me lo
0: ma
1: vuole
0: mi
1: spiegare?
0: Piace. Vabbè, li adoro, però il live è stato un po' deludente. No, non lo posso
1: vabbè.
0: Dire.
1: Non ho parole, non ho più parole. Non so più neanche come poggiare la testa sul cuscino la sera per poi tornare qui il giorno dopo.

0: ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena, Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo 1 litro a 4,99€.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Forte e chiaro.
5: State ascoltando
6: Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale
7: on Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno fino alle ore 13. Tra pochissimo CNA con noi, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Rimanete qui.
7: Radio Rock, back in time.

0: noi, come ogni mercoledì, a quest'ora parliamo della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa. Stiamo conoscendo tutti gli aspetti di CNA nell'arco delle settimane. Oggi ci concentriamo su due temi particolari, due temi che sono cari a molti artigiani, imprenditori, fatemi dire anche cittadini semplici come tutti noi. Parliamo di turismo con Natalino Gisonna, presidente CNA Turismo e Commercio, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, è un piacere essere qui con voi.
0: E parliamo di burocrazia con Marcello Tamiano, presidente CNA Litorale Roma, benvenuto.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Abbiamo con noi anche Valerio Galeotti, che ormai insomma è una presenza fissa in questi mercoledì, responsabile sviluppo strategico CNA di Roma. Con lui parleremo poi della festa che si avvicina per gli 80 anni di CNA al Teatro dell'Opera, ma inizierei parlando di turismo.
3: Turismo che insomma soprattutto a Roma fa registrare dei numeri molto sempre maggiori, e quindi al tempo stesso l'overtourism è un rischio, no? Qual è oggi la situazione per i commercianti e le imprese del settore, e come si concilia questa grande affluenza con la visibilità della città?
1: Diciamo i numeri che ci dà Roma sono importanti, sono 22,9 milioni, quasi 23 milioni di arrivi e 52,9 milioni di presenze, quindi record rispetto al 2024. Naturalmente questo ha delle ottime ripercussioni su tutto il settore, sia del turismo che del commercio. Quello che naturalmente credo bisogna fare è quello di cercare di distribuire meglio su tutto il territorio di Roma tutto questo turismo, e quindi non concentrarlo esclusivamente su quelle che sono le destinazioni premium. Abbiamo la fortuna di avere un territorio che è pieno di bellissime opportunità e che naturalmente farebbero vivere delle esperienze molto molto più particolari, specialmente per i repeaters. Penso a chi è già stato qui, ha visto già il Colosseo. Sia importante andare anche negli altri quartieri di Roma. Penso in questo momento alla centrale Montemartini, che è un bellissimo esempio di archeologia industriale che si mixa però con l'archeologia dei musei capitolini, quindi è un bellissimo modo di vedere altre destinazioni diverse da quelle sempre più battute dai turisti.
0: E come si può fare per portare proprio questo turismo, per tirarlo fuori? Perché chiaramente le presenze si tende a, dato che poi il turismo rappresenta a tutt'oggi uno dei pochi parametri che mette l'Italia sopra la media dell'Unione Europea per quanto riguarda insomma le percentuali di turisti, anche se consideriamo l'indotto, che poi è vero che il turismo porta sicuramente delle entrate, no? Si parla del 5-6% del PIL a seconda, ma in realtà poi l'indotto è maggiore, perché il turismo porta movimento, porta tutta una serie di risorse che entrano nella città, che devono essere distribuite su tutto il territorio, come dicevi giustamente, anche nelle periferie. Come si può fare, e in che modo anche, immagino per esempio gli artigiani che lavorano magari in zone periferiche, possono diventare un elemento attrattivo sotto questo punto di vista, o comunque possono beneficiare di questa attrazione?
1: Sì, proprio come associazione siamo la più grande associazione nazionale, proprio a tutela di tutti i nostri associati, quindi abbiamo dagli artigiani ai piccoli commercianti, ai grandi commercianti, fino al turismo, che in questo momento vivono un bellissimo momento di aggregazione, quindi c'è molta collaborazione tra i vari settori. Quello che noi come CNA abbiamo già fatto, proprio come CNA di Roma, è abbiamo presentato una guida bellissima che si chiama Benvenuti, ed è diretta proprio a tutti gli operatori del settore, perché aiuta a conoscere meglio tutte le culture delle diverse nazioni con cui andiamo ad interagire. Quindi è bellissima questa cosa, avere delle informazioni su quelle che sono le culture degli arabi rispetto a quelle dei giapponesi e viceversa. Oltre a questo abbiamo creato una e-commerce, per la verità l'estensione all'e-commerce è appena arrivata, abbiamo creato delle guide, una guida online, sì, una guida online degli artigiani, quindi c'è una guida interattiva, quindi per aumentare la visibilità di questi nostri associati, loro possono, cioè i turisti possono entrare con una visita virtuale all'interno del portale, e poi possono scoprire come se stessero vivendo fisicamente all'interno del negozio tutti i vari scaffali dove ci sono tutti i loro prodotti in vendita, e questa ora è stata implementata con l'e-commerce, oltre ad aver addirittura aggiunto questa nuova audioguida per tutte le strade più importanti dell'artigianato del centro storico. Quindi si cerca sempre di promuovere di più le strade che rappresentano quindi i nostri associati e quindi gli artigiani.
0: Dopo la novità continuiamo a parlare sempre di CNA. Brand new music right here.

0: altro inedito dei Kingfisher nell'altra redazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. Questa è All Only, già da una settimana nell'alta rotazione. Vediamo se uscirà questo venerdì oppure rimarrà ancora dentro.
1: Noi stiamo parlando ancora con CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, e adesso Marcello Tamiano, presidente CNA Litorale Roma, è chiamato all'arduo compito di rendere digeribile un tema che solitamente è uno di quei temi che fa venire le bolle anche alle persone. Cioè, parliamo di burocrazia, che da sempre, insomma, è indicata non soltanto per i cittadini ma anche per gli imprenditori, gli artigiani, come un freno allo sviluppo delle piccole imprese soprattutto. Quali sono i punti, no, di burocratici critici che si trova ad affrontare oggi un artigiano o un imprenditore?
2: Ma direi che la parte della burocrazia, nonostante si sia parlato nelle varie legislature della semplificazione, ha portato in realtà alla complicazione. Se noi pensiamo in termini di numeri che le PMI, le piccole e medie imprese, incidono sul PIL nazionale del 70%, a differenza delle grandi imprese che incidono il 30%,
1: sì,
2: la norma in termini burocratici per quanto concerne chi propone, chi porta a compimento queste normative, guarda caso, guarda solo alle grandi imprese, per cui sono penalizzate le piccole imprese. Fermo restando che poi l'altra parte più sconcertante è l'interpretazione, perché noi quando ci sono le norme,
1: sì,
2: facciamo un esempio perché viviamo a Roma, una grande metropoli, 15 municipi, sfido chiunque che i 15 municipi applichino quello che è una norma equa per tutti, perché c'è l'interpretazione che è relegata al funzionario, al dirigente, al tecnico che opera in quel contesto.
1: Bisogna un po' affidarsi, diciamo, nel migliore dei casi la buona sorte di trovare appunto qualcuno che sia responsabile e quantomeno affidabile. Un altro degli elementi, perché poi parliamo di burocrazia, parliamo di semplificazione, è la transizione digitale, nel senso che negli ultimi anni si sta cercando di teoricamente snellire le pratiche, rendendo le pratiche online e quindi rendendole più semplici. È effettivamente così oppure notate una difficoltà? Alcune volte anche, immagino, magari l'artigiano che fa l'artigiano da una vita, che può non essere completamente digitalizzato a livello appunto dell'online.
2: Beh, da questo punto di vista, quello che è l'aspetto della digitalizzazione, si stanno facendo dei grandi passi avanti.
1: Okay.
2: Anche il piccolo artigiano, e questo soprattutto grazie a CNA in termini nazionali e locali, CNA di Roma, che opera in maniera diretta ed è supporto importante per gli artigiani, ha messo in piedi tutta una serie di corsi di formazione che permette all'artigiano, con l'assistenza di CNA e dei suoi funzionari, di poter affrontare questo contesto. Ma il grande problema rimane sempre il concetto di come viene applicato. Ancora noi oggi dobbiamo fare riferimento che avremmo lo SPID ma non viene usato, dobbiamo mandare la PEC, però poi dovete seguire anche una comunicazione cartacea, per cui tutto questo concetto legato alla pubblica amministrazione, cioè a quelli che sono gli enti pubblici, in realtà siamo ancora fermi, nel senso che non c'è un'applicazione reale, concreta e diretta, non
1: ci
2: sono gli strumenti.
1: Immagino CNA si faccia comunque ambasciatore di questo messaggio presso le istituzioni.
2: Beh,
1: cercando di
2: assolutamente
1: trovare.
2: Assolutamente, CNA tra parentesi ha fatto una proposta di semplificare 100 norme. Diciamo che ad oggi il risultato importante è stato che almeno il 20% l'abbiamo portato a casa. Questo poi è stato adottato nel PNRR, che attualmente è ancora in work in progress.
1: Sì.
2: Anche questo sarà un punto scuro, perché il fondamento del PNRR sarebbe servito come strumento in modo particolare per gli organi pubblici, per gli enti pubblici, oltre per le infrastrutture e i privati, di dare una visione e portare una redditività. Questo però ancora, visto che siamo al 58% di quelli che sono stati portati a buon fine, siamo in una fase di stand by.
1: Oh, abbiamo detto il 20%, speriamo che l'80% restante possa essere accolto e preso in considerazione a breve. A proposito di 80, c'è la festa degli 80 anni di CNA, il Teatro dell'Opera, lo
0: sabato
1: stiamo raccontando.
0: 10, sì.
1: Sabato 10 ottobre, Valerio, come sta andando questa Come andiamo con le prenotazioni? Io mi sono prenotato, hai visto il nome, col più uno mi sono prenotato.
3: Alla grande, intanto grazie come sempre, stiamo andando benissimo. Devo dire che abbiamo fatto anche una conferenza stampa l'altro giorno al Borgo Ragazzi Knosfap con l'assessore Parrucci, l'assessora Pratelli alla formazione, alla scuola. Questo per noi è un tema fondamentale, ci sarà all'interno del programma anche la premiazione ai futuri artigiani e tra l'altro ci sarà uno spettacolo di danza che invito tutti quanti, di danza classica, che invito tutti quanti a venire a vedere, perché con Dedal Professional Ballet ci proporrà una rappresentazione proprio dei mestieri artigiani, e quella è una scuola che ci teniamo molto su questo, proprio perché lì c'è stata e c'è continuamente una trasmissione delle competenze, per cui la maestra che ha più esperienza trasmette le competenze a chi è più giovane, e questo è un meraviglioso messaggio che vogliamo portare all'interno della nostra festa.
1: Andate su CNA Roma, il sito internet, trovate facilmente il modo per prenotarvi, ci vogliono 3 secondi, l'ho fatto io questa mattina, è veramente una cosa molto molto molto rapida, è gratuito, avete anche l'occasione chiaramente di vedere il Teatro dell'Opera dall'interno, sabato 10 a partire dalle 9:30.
0: Grazie mille, grazie, ci ritroviamo mercoledì prossimo, arrivano i Calibro 35 con Elisa, con una canzone che si conosce, insomma, ancora qui.

0: 9.35 con Elisa. Noi vi salutiamo anche per questo mercoledì 30 settembre. Domani comincerà il nostro mese delle zucche.
1: Mese di ottobre che inizierà con un Giuliano Leone che verrà vestito domani a tema zucca e a tema ottobre. Tutto di arancione si vestirà perché gli piace.
0: Beh, ci è andato vicino poco tempo fa.
1: Sì, comunque... sì, sì, è vero. Non possiamo raccontarlo. Soul Driver arriva con voi fino alle 15. È
0: ciao,
1: stato bello.
0: Ciao. Ciao.
2: Avete ascoltato? Gagarin.

0: Drug Sport. Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon mercoledì 30 settembre in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi, mercoledì, ci sono gli Hidden Treasure, i tesori nascosti che potete anche richiedere al 3899-106-600. Prima di tutto partiamo subito con i Van Halen, You Really Got Me.

0: You Really Got Me nella versione di Van Halen qui a Radio Rock, e apro da nuovo la pista anche al nuovo singolo The Wizards, Say Yes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
4: Everybody

Novità per Luisa, questa 6S che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13.08 di mercoledì 30 settembre, Giuliano con voi. E già i primi saluti giunti al 3899106600, sempre all'insegna della villania, della volgarità e della cafonaggine. Grazie a Luigi che si vede, buon pomeriggio, sua maestosità, buon pomeriggio a te. Poi si unisce alla, ai saluti e anche alle richieste il buon Davide, che inizia subito: buongiorno Giuliano, come va? Oggi nell'82 usciva l'album Nebraska, sì, di Bruce Springsteen, quindi mi piacerebbe riascoltare Highway Patrolman, da cui Sean Penn trasse il film The Indian Runner, Lupo Solitario. Un saluto da Genova, sì, Davide, bravissimo, completezza di informazioni pazzesca, sì, ci arriveremo. Highway Patrolman, grande, grande, vabbè, quell'album è un capolavoro, forse il più bello, il più bello mai realizzato, forse, forse, va bene. Continuate, la prima proposta già vi piace, io vi fermerei qua, però se volete al 3899106600 le vostre, i vostri hidden treasures, scopriamoli insieme, sti tesori nascosti. Questo non è un nascosto, anzi per niente, però viene passato rarissimamente in, in radio. Sto parlando della meraviglia che chiude l'intero album di esordio di Pearl Jam, Ten, e questa è Release.

Release dei Pearl Jam, che come dicevo chiudeva l'album di esordio Ten, e non è proprio un hidden treasure, però è una meraviglia, così come scrive: meravigliosa release, brividi, grazie Radio Rock. No, Radio Rock un cacchio, grazie Giuliano, non è che tutta Radio Rock si è riunita qua e mi ha detto vabbè mettiamo release, no, l'ho deciso io, caro Cristian, comunque grazie. Poi ancora vediamo chi c'è, 3899106600, salve maestà, ti propongo 96 Quiet Bitter Beings dei CKY, bello, sì, che riff potente, saluti Giulio da Perugia, ciao Giulio, grazie, grazie per questa bella, bella proposta. Tanto come al solito inizio a fare di testa mia, vi faccio ascoltare i Kerala Dust con un pezzo bellissimo di un annetto fa, Beyond the Pale, che mischia un po', pensate, Tom Waits, Calexico, Mark Lanegan, una meraviglia assoluta, non ringraziatemi, lo faccio con molto piacere, Kerala Dust.

allora sono i Kerala Dust, disco pazzesco, questo Anika of Love del 2025. Io ve lo consiglio, poi fate come vi pare, come al solito, va bene? Hidden Treasure del mercoledì 30 di settembre, ultimo giorno di settembre. Da domani cominciano un po' di rubriche, ve lo dico. Venerdì ci sarà una rubrica carina che sto preparando solo per voi, maledetto me. Buon di santità per l'Hidden Treasure, per celebrare il mio 65esimo compleanno. L'avevo letto da qualche parte, credo su Rakam o su Sale Pepe di questa settimana, che era il tuo compleanno, caro Gianni. Tanti auguri, ti richiedo un bravo adeguato all'occasione. Let's Celebrate dall'album 10 del 1990 dei grandi The Stranglers. Ma sì, ma come faccio a dirti di no? Tanti tanti auguri, ne dimossi 20 di più come minimo a giudicare dalla foto. No, comunque tanti auguri, ripeto, avevo letto qualcosa, sapevo che era il tuo compleanno, me l'hai ricordato e grazie. Sto prendendo tempo ignobilmente per trovarti la cazzo, ce l'ho, tanti auguri.

E allora tanti tanti auguri a Gianni per i suoi 65 anni. Mi permetto di farlo a nome di tutti gli ascoltatori, visto che comunque sei una pedina importante fra i sudditi di Soul Driver. Quindi tanti auguri, questa era Let's Celebrate the Stranglers. Gianni sempre persona molto attenta e anche profondo conoscitore di musica, gran curioso, non come quel buzzurro di Luigi che si limita solo a badarmi foto dei piatti che si ingolla a quest'ora, giustamente poi, però porca miseria, puoi anche descriverli senza corredare il tutto da testimonianza fotografica. Va bene, sentiamo chi c'è, 3899 106 e 600. Allora vediamo un po'. Maestà iridescente imperturbabile, se pensi possa piacere, se ti va M83 Reunion, grazie sempre per tutto carissimo. Ti dico subito, Gianfranco, che li ho preparati perché siccome sto weekend c'ho cazzi miei da fare, non posso stare chiuso in un sarcofago a sentire musica nuova. Li ho preparati, almeno loro li ho preparati per lunedì. È uscito il nuovo album, anche molto molto bello, quindi gli MT3 li sentirete nella rubrica What's New. Mi sto portando un po' avanti, ci avrò diritto anch'io a una vita, un po' di felicità o no? Va bene, continuate con le vostre proposte, le vostre richieste. E quindi nell'82, il 30 settembre, quindi 44 anni fa, usciva quello che forse il disco più bello fra i dischi più belli di Bruce Springsteen. Ne hanno fatto anche un ottimo film con Jeremy Allen White. E mi avete chiesto proprio qual era Highway Patrolman, 3899 106 600, per le vostre proposte. E ci andiamo in pausa con questo gioiello.

0: tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili.
3: Come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
8: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on senza italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
12: Seconda mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone che si apre con Billy Idol di Sweet 16.
11: Radio Rock. Back in time.

0: Billie Idol a Radio Rock con Sweet 16, che anticipa anche la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo fra gli Interpol, Wings on Fire.
1: Brand new music right here.

0: potete continuare a votare Wings of Fire degli Interpol sul nostro sito radiorock.it. 13:41 di mercoledì 30 settembre. Giuliano con voi è la sua Soul Driver del mercoledì, che contiene tanti tanti tesori nascosti, un po' il senso, no, della rubrica Hidden Treasure. Ci saranno delle rubriche il venerdì, ragazzi, non riesco non sto più nelle mie mutande per la gioia, va bene. Intanto Hidden Treasure, che potete richiedere al 3899 106 600, dove si palesa un ottimo, direi, chi è? Fabio, ciao Fabio, buongiorno. Giuliano, ti propongo Shot Shot di Gomez, bello, che sicuramente in radio mancano da un po', hai ragione, meno male che siete attenti a fare belle richieste. Poi ancora Augusto, vai. Che è?
1: Ma il re è normale che è un mostro nelle selezioni musicali. Vero, da vero. Juventus.
0: Bravo,
1: studiate, ragazzi,
0: bravo,
1: studiate o convertitevi, così riuscite un po'. Insomma,
0: mamma mia, quanto ti voglio bene.
1: A essere vincenti come il nostro re, ovviamente, il nostro sire.
0: Non so se è una presa per l'ano, però grazie, hai ragione. Dio mio, quanto hai ragione, caro Augusto. Buongiorno Giuliano, come Hidden Treasure ti propongo Cocaine degli Universe. Mi si vede Luca, buona giornata Luca, va bene, assolutamente, mi piace. Poi chi c'è? Simona, ciao Simona. Kingston Wall, mamma mia che ricaccione, con For All Mankind, ciao carissimo. Forse troppo Hidden, sì, in effetti, però un gruppo pazzesco, finlandese, psichedelico, bellissimo, mi piacevano molto. Il problema è, credo che durino tanto i loro brani, però vediamo. Ora la cerco. Grazie Simona, mi piacevano veramente moltissimo. Grazie Giuliano della stima, è reciproca, e vorrei ben vedere, caro Gianni, vorrei ben vedere. Grazie Giuliano sia per la mia richiesta ed anche per Release, dice Davide. Va bene, voi continuate. 3899 106 600. E a proposito di juventinità, si può dire, o comunque di buon gusto anche dal punto di vista sportivo, mi tocca, maledizione a me, mi tocca purtroppo ricordarvi Aldair Cuore Giallo Rosso, che mi tocca da fare anche per portare a casa la pagliotta. Il documentario sul difensore brasiliano da oggi, calcolate che l'ho visto anch'io, l'ho visto da poco su Sky, appunto, on demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e del suo legame profondo con la prescindibilissima squadretta e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Tra l'altro c'è anche un snippet dove ammette che il gol di Ravanelli era validissimo, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudia Mendola, con testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone e Zico, e le musiche anche del Piotta. Le ho trovate, Simona, per te. Kingston Wall.

0: Magnifico, magnifico questo brano dei Kingston Wall, For All Mankind, richiesto da Simona al 3899 106 600, dove scrive anche Sara: dobbiamo aguzzare le orecchie, stiamo imparando dalla musica, che bellezza, ti mando un bacione, sei un grande Giuliano, mi scrive Simona. Vero, verissimo, porca miseria, chi lo nega, chi lo nega, forse quelli del rock show, vabbè. Poi Nadia mi manda cuori senza motivo. E poi Osborne scrive: visto che la richiesta cantata di prima è caduta al cambio trasmissione e i toni più calmi, rimandamela, l'hai mandata a Gagarin, una Like a Stone degli Audioslave, ma non è tanto Hidden, anzi è una che passiamo più spesso qui, gli Audioslave mi piacciono tantissimo, però trova qualcosa, caro Osborne, un po' più particolare, più ricercato, se ti va, se no rimaniamo così, tanto tanto amici. Oh, e a proposito di ma vabbè, poi vi dico, poi tanto capirete, vai, ecco.
1: Maestro, buon pomeriggio. Valentine, sì. Poi cubo giallorosso, come fai a parlare tu juventino del buon gusto?
0: Sì, perché
1: quando
0: siamo
1: rubato,
0: juventini.
1: Rubato, attaccavi l'arbitro, entri in spogliatoio e parli del buon gusto.
0: Ma falla finita.
1: Ma scusa,
0: vatti a mangiare una cosetta.
1: Ancora continuata a rubare e tu mi parli del buon gusto.
0: Ci avete tre scudetti, uno più inutile dell'altro. Ma vai, vai a dormire, vai. Dormi che a quest'ora, no, la romanella fa il suo effetto. Vabbè, all because of you, you too, non te la meriti. Non ti meriti un cazzo.

0: Two, un Hidden Treasure secondo Valentino, che poi scrive grazie al cazzo, grazie, vergognati. Per fortuna c'è Augusto che dice che invidioni i rosiconi, grande Sire, onore sempre a te, vero? Lasciali parlare che si mangiano er fegato. Sì, ma il povero Valentine l'avrà finito il fegato, furia di rosicchiarselo come un topolino tenero che si esalta per quelle 3-4 vittorie che avranno fatto in tutta la loro storia. Comunque basta parlare di calcio, che già sto vedendo mi arrivano messaggi da gente mai vista, mai sentita, no, a financo paura a sentirli perché saranno pieni zeppi di insulti. Vabbè, comunque frega niente, dai, non parliamo di calcio, vogliamoci tutti bene e sentiamo della buona musica, quindi aspettate Antipop, vai, chi è? Yeah, oh.
1: Buongiorno, oh. Leano Leone.
0: Sono io, buongiorno a te.
1: Mi è alzato,
0: sì,
1: 10 minuti fa, sì. E già sto partendo per lavoro.
0: Oh, buon lavoro. Allora.
1: Brano buonissimo.
0: Grazie.
1: Per Intrentor questo mercoledì.
0: Sì, 30 settembre.
1: Sarebbe da votare.
0: Cosa?
1: Ever. Long to you.
0: Ever long to you.
1: Il Foo Fighters.
0: Foo Fighters. Sì.
1: Buona giornata.
0: Hai
1: amici.
0: Fatto un mischione, però. Va bene. Buona giornata. Sarei accontentato. È proprio, proprio, proprio. Dentro, però. Sei simpatico.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Murprotec. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
14: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, compara prenota fatto.
16: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: quanto sa di felicità.
1: Rock News, edizione del pomeriggio.
2: Apriamo oggi con Yeja, che in uscita il 6 novembre col nuovo Indigo condividono un terzo estratto dallo stesso disco, Arcadia, ora disponibile per l'ascolto in streaming sulle principali piattaforme e su YouTube anche in videoclip. Composto di 16 canzoni, l'album, il 14esimo in carriera del gruppo, arriva a 12 anni dal tuttora ultimo Gravitas del 2014. Proseguiamo con i Pearl Jam, perché è quasi ufficiale l'ingresso in formazione alla batteria del già membro della band di Paul McCartney, Abe Laborial Jr. Unitosi a sorpresa e di vedere compagni venerdì scorso 25 settembre in occasione dell'edizione 2026 dell'Oana Festival. La formazione americana, tornata a esibirsi per la prima volta dal maggio 2025, aveva visto l'abbandono a luglio dello stesso anno dell'ex Soundgarden Matt Cameron. Infine Nevermore, con l'intervista rilasciata a Metal Italia da Edoardo Goi, nel corso della quale il chitarrista ha confermato l'arrivo di nuovo materiale del gruppo. Ci sono alcune idee sparse qua e là risalenti ad anni fa che conservo ancora in archivio, ha detto, ma credo che la maggior parte del materiale sarà del tutto inedito. Per noi si tratta proprio di un nuovo inizio.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 30 settembre 1947, nasce Mark Bolan, cantante e chitarrista inglese, fondatore dei T-Rex, scomparso nel 1977. 1994, i Testament pubblicano Low, quinto album in studio della formazione capitanata da Chuck Billy.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: I'm back.
1: Soul Driver, a spasso con Leone.
4: We are Radio Rock.
5: Seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 30 settembre, che si apre con i Black Crowes di Twice as Hard.
4: Radio Rock, back in time.

0: Royal Blood tra le novità di Radio Rock con la loro Swallow the Bomb, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:12 di mercoledì 30 settembre, ultimo giorno di settembre, da domani si fa sul serio qui a Soul Driver, ve lo dico, non è vero, sempre la solita minestrina riscaldata, putrida e rancida, vabbè, qualcosa ci mettiamo. Nel frattempo al 3899-106-600 si affaccia Andrea, pensate, proprio lui, vai Andrea.
1: Comunque Giuliano, sì, secondo me è Bono,
0: sì,
1: chi fa Juve,
0: magari, sì,
1: diciamo che
0: ovviamente
1: è proprio famoso per stare sempre alla parte sbagliata della storia,
0: sì,
1: quindi dai, scherzo, un abbraccio.
0: T'abbraccio anch'io, comunque tutti su Bono, è il tuo parere, va bene, però tutti gli artisti, i più grandi della storia tifano Juve, compresi voi, tutti voi ascoltatori, che tutti noi speaker di Radio Rock. Poi vediamo, sentiamo Valentino di nuovo, vai Vale, dai, che c'è?
2: Ma devo dire che dopo 50 giorni ce l'hai fatta a mettere sta canzone.
0: T'ha detto pure bene, t'ha detto pure bene,
2: cosa? Che sei romanista dentro,
0: mamma mia, mamma mia, cosa ridi?
2: L'abbraccio, grazie, dai,
0: cosa?
2: Non so, aquile, ma so qua.
0: Che stai dicendo? Allora, sì, sono romanista dentro, ma sai quando? Quando in fase digestiva il chimo si trasforma in, ecco, in quella fase lì sono quello che ho dentro, quello dentro, il chivo, se lo sai cos'è, cercalo. Come idem, ho pensato a The Sword con How Heavy This Axe. Intanto sono rimasto folgorato da quel pezzo di Kingston Wall che proprio non conoscevo. Grazie Andrea. Sì, il merito è di Simona che ha fatto questa richiesta. I Can Tell You Why, Eagles, bello, non è proprio un hidden treasure, però è bello, molto bello. Va bene, 3899-106-600. Nel frattempo faccio come al solito, ancora di testa mia, questa la passo spesso perché è meravigliosa. Dry the Rain, loro sono The Beta Band.

0: con Dry the Rain, che passo spesso qui a Soul Drive, lo riconosco. Ciao caro Giuliano, una richiesta di cui sarà facile scegliere, tanto in Italia pochi conoscono i big country fighi, puoi scegliere tu magari da Steel Town o da dove preferisci. Ciao Paolo da Genova, va bene Paolo, grazie per la concessione. Poi sentiamo chi c'è, veloci, chi è? Ah, Joe, vai.
1: Carissimo,
0: sono
1: Giuliano,
0: io.
1: Sono quando io. Parto questa canzone mi devo fermare per ascoltare.
0: Ah beh, certo, release. Vabbè, di qualcosa pure. Ok, ce la fai sentire.
1: In realtà mi piace anche fare quei versi gutturali, che sono una parte essenziale di questa canzone. È talmente meravigliosa.
0: Lo so, l'ho passata apposta. Penso.
1: Comunque non credo che sia Hidden, ma è sicuramente un treasure.
0: Cosa?
1: Ivan Graziani.
0: Oh, porca miseria.
1: Ne parlavo con una...
0: Lo adoro.
1: Con una mia amica che...
0: Ci sarà.
1: È maestra.
0: Te lo dico.
1: E parlavamo di Pigro.
0: Pigro,
1: quindi
0: bello.
1: Quello ti chiederei con la tua massima benevolenza.
0: Vabbè, sì, assolutamente. Ci sarà spazio anche, ve lo dico, il venerdì per la musica italiana. I grandi autori, cantautori italiani. Ve lo dico, tenetevelo per grandi novità a Radio Rock e soprattutto a Soul Driver. Il venerdì. Stay tuned, come dicono quelli bravi.

0: tra i brani più famosi degli Eagles stessi. Vediamo poi chi c'è. 3899 106 600, vai,
1: Giuliano, sì. Sei un grande, vero, grande, vero, anzi grandissimo,
0: verissimo, verissimo.
2: Gobbo.
0: Beh, molto vero, molto vero, orgogliosamente. Ma tutti qui a Radio Rock, ve l'ho mai detto, siamo tutti juventini dal primo all'ultimo. Poi
1: scherza a parte,
0: e chi scherza,
1: è una grandissima trasmissione,
0: vero, vero,
1: con quanta cultura musicale che battono in pochi,
0: in pochi. Allora, in Italia nessuno, in Europa nemmeno, no, a parte gli scherzi, una bellissima trasmissione che vogliono chiudere. non lo so.
3: Ti voglio bene,
0: tesoro, anch'io. Ciao Sire, buongiorno. Allora per venerdì mi fai duetti di Lucio Battisti e un mannarino al sugo da qualche parte, cioè no, credo che tu abbia frainteso, non ho detto merda italiana, ho detto musica italiana, caro il mio amico, come ti chiami? Spider, ma perché Spider? Ma mi date i vostri nomi reali, così la comunicazione è facilitata. Comunque, dicevo, il venerdì ci sarà spazio anche per la musica italiana, una sorta di hidden treasure all'italiana, però farò varie rubriche. Sto decidendo insieme ai miei autori, Topo Gigio e Paverino, sto decidendo per alcune rubriche nuove da proporvi per quel che riguarda il venerdì di Soul Driver. Nel frattempo potete richiedere al 3899 106 600 i vostri tesori nascosti. Ce ne andiamo in pausa con una richiesta che io ho apprezzato moltissimo, e quindi questo è Ivan Graziani.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Stai ascoltando
9: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
10: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo mercoledì 30 di settembre, che si apre con i Beefy Clyro di Bubbles.
9: Radio Rock, back in time.

0: Sono i Biffi Clyro a Radio Rock con Bubbles, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Novità che ovviamente potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta di Clutch con The Drifter Returns.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: novità per i Clutch, The Drifter Returns, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:40, quasi 41 in questo momento. 19 minuti vi separano dalla miglior trasmissione di tutti i tempi, Antipop. Nel frattempo, Giuliano, con voi per quel che riguarda gli Hidden Treasure di Soul Driver, ci sono un bel po' di messaggi. Sire, mi scrive Alessandra, ma il venerdì potresti anche dedicare uno spazio alle eccellenze nella produzione? E posso chiedere, non ho capito questo, sì, beh, spiegamelo, però sì, comunque sì. Posso chiederti Liar di De Niro? Grande Davide, un carissimo amico da anni e anni e anni, gli voglio un gran bene. E sicuramente troverà spazio anche lui nel venerdì italiano di Soul Drive, forse, non lo so, devo decidere. Così come troveranno, perché parlo veloce, che fretta c'è, che incombono gli antipoppi. Così come troveranno spazio anche i Verdena, che mi richiede Mirko. Fantastica dei Verdena, bello, bello, mi piace. Poi ancora vai Fabio, con calma, vai che...
1: va bene, va bene, la pubblicità ci deve essere per forza, per mi forza rendo sì. conto, però c'è se la no, pubblicità, tutta di questo qui che urla con questa mezza voce da
0: ma sai chi è?
1: Da cantante lirico, da veramente fastidiosa.
0: Ti dico chi è.
1: Aiuto, vabbè, dai, bruttissima, però... veramente viene voglia di conoscerlo e menarlo. Menarlo
0: Emilio Pappagallo, ricordati questo nome.
1: E niente, ciao Fabio Cicino.
0: Ciao Fabio.
1: Città è veramente insopportabile, dà fastidio proprio a livello di frequenze, proprio
0: se ti dà fastidio, allora ti dico, ciao, un abbraccio, si chiama Fabio Emilio Cicino. Pappagallo, il... che è anche uno speaker, nonché direttore qui a Radio Rock, che fa quella pubblicità. Quindi se volete venare qualcuno, venite qua, rivolgetevi, chiedete di Emilio Pappagallo, chiedete e vi sarà dato. Come vi sarà dato, forse, che gancio orrendo quando è in licenziano, vi sarà dato anche la possibilità di vincere un biglietto per le Gen in concerto al Wishlist Club domenica 18 ottobre, un evento Radio Rock, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma. I biglietti in prevendita su Dice, ma come dicevo potete vincere un ingresso inviando ora un messaggio al 3899 106 600, un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen. Potete vincere, avete la possibilità di vincere un biglietto. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Gen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126 B Roma, ovviamente è un evento Radio Rock.

0: darvi l'evento imperdibile di domenica 18 ottobre. Tra l'altro è arrivato, visto che domani ottobre pensavamo fosse lontanissima nel tempo, invece eccola là, manca poco più di poco meno di un mese, 18 giorni, e potremo vedere tutti insieme le Jenny, insieme a gli Urtica e Dilemma. Ovviamente ci sarà anche il sottoscritto qualora la cosa dovesse minimamente interessarvi. Allora, ultimo quarto d'ora scarso di Soul Driver dedicato all'Hidden Treasure. Proviamo a sentire anche le vostre proposte, la vostra voce, le vostre considerazioni. Sentiamo chi c'è, vai.
1: Buongiorno.
0: Ciao Stefano. Ciao.
1: Dottore. Niente, pigro, io non so quanti soldi ci ho speso per mettere al jukebox quando ero ragazzino.
0: Ma che bello, che messaggio pieno di tenerezza e di speranza per un futuro migliore, un futuro dove ci siano ancora i jukebox e dove un piccolo tenero Stefano con le sue 10 lire va lì a mettere la canzone di Ivan Graziani. Bellissimo, bellissimo. Comunque il problema è che dura poco, no? Quindi, finiva subito e dovevi mettere altre 10 lire, no? 50 e 100 lire. Vabbè, comunque, me lo ricordo anch'io. I jukebox erano bellissimi, anch'io ci ho speso bei soldini a sentire. Poi tra l'altro è bello che per i collezionisti musicali ci hanno tirato fuori anche i 45 giri con due canzoni diverse, molto spesso che non c'entravano nulla l'una con l'altra. A me è capitato uno Springsteen con il retro di Orietta Berti, però tutto fa collezionismo, quindi vabbè. 3899 106 600, ultimi 10 minuti scarsi per poter fare le vostre richieste di Hidden Treasure. Quelli che non riesco ad esaudire oggi ovviamente troveranno forse spazio mercoledì prossimo. Nel frattempo mi avete chiesto anche una bellissima, io li adoro, mi piace, quindi fantastica Verdenham.

fantastica dei Verdena. Forse riesco, prima della chiusura, a infilare anche un'altra delle vostre richieste, perché volevo ringraziare anche Alessandra per averla proposta, me l'ha riportata alla mente. Allora, questo è anche The Nero Liar.

0: io sulla splendida voce di Davide De Niro, che saluto e abbraccio con la sua Liar, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani, domani giovedì, insieme a Soul Driver. Vi lascio però in ottima compagnia con i ragazzi di Antipop. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, non lasciate 106.6 di Radio Rock. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi, Bellissime, voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
9: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno invita.

0: mercoledì 30 settembre 2026, questa Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, e cresce l'entusiasmo essendo oggi mercoledì. Sì. Buon pomeriggio maestro Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla casettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto dei 106.6. oggi parliamo in codici alfanumerici, perché comunque dobbiamo far passare dei concetti a persone che ci sentono
0: interessate, cioè oggi parliamo ad alcuni, non a tutti,
2: non insomma. A tutti, e questo vi può far capire insomma che no,
1: puntata ricca,
2: che il vessillo arriverà in porto,
1: criptica,
2: molto molto critica.
0: Scusa, quando uno dice piatto ricco mi ci ficco, no? In questo caso puntata ricca mi ci ficca, non ho capito.
1: Sì.
0: Per capire,
1: se vuoi fare la rima, sì.
2: Sembra una puntata, una pubblicità anni 80 così.
0: Adesso
2: la ricca mi ci ficca.
0: Siamo in ingresso di formazione
2: formazione.
0: In ingresso di trasmissione, non abbiamo Scatman, però insomma sarebbe più o meno il caso di metterlo. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18, perché perdonateci, ma è ancora solo mercoledì, iniziando però questo sì con i Red Hot Chili Peppers di Dark Necessities. Radio Rock, back in time.

0: Don't Look Back, i Social Distortion. Parlavamo ieri di Sydney Sweeney,
1: sì, sì, sì.
0: E il maestro ci metteva al corrente a microfoni spenti del fatto che possa interpretare Britney Spears in un film biografico, insomma, credo.
1: No, allora, il discorso è questo, che io volevo inaugurare questa nuova rubrica,
2: yeah.
1: Esattamente, che vi rispondiamo 23 ore barra 24 dopo.
0: Ah.
1: Che comunque è un'ottima rubrica, ci dà modo anche di poter parlare,
3: di approfondire,
1: certo. Ma anche, cioè, tu magari stai a letto, stai scrollando il telefono e dici: ma fammi vedere un po' che sta fase di Sweeney, perché comunque sia.
3: Ci sta. Quindi,
1: ci
3: giusto per capire,
1: sì.
3: Oggi ci fanno una domanda e noi rispondiamo
1: domani.
3: Forse domani.
0: Non è detto che dobbiamo comunque avere il tempo di approfondire.
1: Questa è buona per almeno due motivi: uno, fidelizza l'ascolto, due, ti fa rimanere proprio attaccata alla radio.
0: Sì, e poi ti trova comunque un argomento per il giorno dopo.
3: Quello è vero. Però provo a fare l'avvocato del diavolo, mi metto nei panni degli ascoltatori.
1: Assolutamente.
3: Perché devono aspettare 24 ore quando la stessa risposta è su internet, magari a un'ora di distanza?
1: Ma mettere raccontata con le nostre voci, con la nostra passione per questo mezzo incredibile.
3: È innegabile.
1: Ricordiamo il centenario di Antipop,
0: sì, che è comunque
1: proprio quest'anno.
0: Ha ancora luogo, cioè nel senso che andrà avanti fino al 2027, tutto il 2027,
1: sì. E anche
0: poi
1: parte del 2028,
0: sì,
1: perché
0: con delle
1: ci
0: iniziative
1: saranno
0: speciali. Sì.
1: Soprattutto per quei paesi dove il Capodanno è dopo, no?
0: Sì, vabbè,
3: non è un mese dopo, però.
1: Non è un mese dopo.
3: Di solito no.
0: Beh,
3: però
0: dipende, il Capodanno cinese è mesi dopo, per esempio. Quindi
1: cioè, vabbè,
3: il Capodanno cinese, vabbè, un'altra, vabbè, comunque stiamo divagando.
1: Comunque io sono andato sulla pagina di Mediaset TGcom24, le prime indiscrezioni: Sydney Sweeney potrebbe interpretare Britney Spears in un biopic. Da notare, come ho detto bene, biopic.
3: Anche
0: benissimo.
3: Interpretare l'hai detto bene.
1: Sì, l'autrice, poi vedi che mi sbaglio, mannaggia.
0: Mi
1: sono lanciato troppo.
0: Emozionato anche per il complimento di Emanuele.
1: L'attrice di Euphoria sarebbe fra i candidati per interpretare la pop star in un film biografico. Quindi da qua biopic,
3: certo,
1: uguale film,
3: certo,
1: biografico, basato sull'autobiografia. Quindi
0: la scritta è vero. Sì, Britney Spears, no?
1: The Woman in Me. Allora, quanto ci prende Britney Spears, Sydney Sweeney con Britney Spears? Questo era il discorso che facciamo onda, a microfoni spenti. E secondo me ci può stare, però. Cioè, almeno
3: vedrei meglio Cameron Diaz rispetto a Sydney Sweeney.
0: Vabbè, che però adesso è parecchio grande.
3: Sì, però come tipologia di donna.
0: Sì,
1: forse sì, forse Cameron Diaz ci
3: un po' di più, non lo
1: può
3: so.
1: Stare. Però Cameron Diaz adesso, insomma.
3: Sì, vabbè, tipologia.
0: C'ha gli anni di Britney Spears. No, qualcosa di più.
1: Beh, forse anche qualcosa di più.
3: Però ecco, Sydney Sweeney, non lo so, non la riesco a vedere come un'ottima Britney Spears.
0: Tutto,
3: poi,
1: però non è l'unica attrice.
3: Morgan Freeman pure.
1: No, c'è anche Morgan Freeman, però questo
0: nel ruolo di
1: un altro ruolo,
0: una giovane Britney Spears.
3: La giovanissima Britney Spears.
1: C'è anche Millie Bobby Brown, incredibilmente ce la piazzano.
3: Ok, sì, forse però ci può stare, sì.
1: Addison Rae, Belly Madison e Kylie Schultz.
3: E Bellingham,
1: che è quella che ha inventato le scarpe, no? Quello è il metodo.
0: Dottor Schultz.
3: Dottor Schultz.
1: Incredibilmente.
3: Anche giocatore del Manchester United, no?
0: Sì, non male.
3: Paul Schultz, no, era lui?
0: Sì, lui.
1: Vabbè, io aiuterei, perché comunque è ecco, qua siamo arrivati al massimo dell'intrattenimento,
0: cioè,
3: ma della puntata
0: basta.
1: Adesso basta
3: dell'intera puntata.
0: No, abbiamo detto,
1: no.
3: Torniamo
1: di questa notizia di 24 ore.
3: Torniamo con l'informazione.
0: Sì.
1: Tra poco.
0: Radio Rock Promotion. Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dall'1 al 4 ottobre bellissime voci di donne, racconti di canzoni, con Siria e Massimo Germini alla chitarra, uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 a oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dall'1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi c'è bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Per info e prenotazioni chiamate il numero 0667 95130. Biglietti sempre ridotti per voi che ascoltate Radio Rock.

0: Baby, One More Time, nella versione dei Tenacious D, visto che si parlava di Britney Spears, interpretata forse da Sidney Sweeney.
1: Buonasera, antipop. Buonasera. A me pare che questo inizio di programma avete dato proprio per fritto. Cioè, io sono soddisfatto della vostra argomentazione sul film su Britney Spears.
0: Solo che se ne poteva andare.
1: Secondo me, Sidney Sweeney non c'entra una mazza. Io vedrei bene, magari con l'aiuto del AI. Nel ruolo di Britney Spears ci vedrei bene Francesca Sanipoli. Che ne pensate?
2: Perché? No, ci può stare, cioè,
3: Lucia Blini. Vedi?
2: Beh, però Francesca
0: c'entra
2: Sanipoli,
0: niente, non beh, però, per cioè, nulla.
3: Ma anche Balzaretti potrebbe andare bene.
2: Balzaretti
3: il capello, no?
2: No, col capello è vero. Quando piange al derby, quando piange al derby è perfetto. E, no, però
3: hanno quella cassetti che non sapeva come esultare, no, esatto, ha distrutto un cartellone pubblicitario.
2: No, tra l'altro, proprio per rispondere al nostro amico, che intanto ringraziamo per averci
0: proponeva scritto. Francesca Sannipoli appunto al ruolo di Britney Spears.
2: Però comunque sicuramente come dire, Sidney Sweeney farà una parte nel film di Gundam che uscirà nel 2027. Quindi io non c'è cosa più lontana, diciamo, rispetto a Gundam
0: di Sidney Sweeney. Ah, che però non fa Gundam, cioè
2: beh, lei è Gundam, proprio lei dice
0: che, ma che modo,
2: non credo.
3: Allora Matteo invece al 3899 100 600 propone Iva Zanicchi. Non so se un biopic su Iva Zanicchi che interpreta Britney Spears. Non ho capito questa cosa, però vabbè, beh, comunque interessante.
2: Due donne dello spettacolo che hanno avuto problematiche simili
3: intestinali,
0: anche un successo uguale,
2: non solo intestinali anche. Però sì, insomma, ci può stare. Però ecco, magari è il futuro di Britney Spears, no? Cioè c'è la parte magari
3: certo.
2: E lei sai, tipo Titanic, no, la criminale, e qui c'è la signora che
3: racconta, no?
2: Ecco, io i Vazzari che c'hai
0: Rose un po', anni
2: esatto,
0: dopo, no?
2: Esattamente,
3: ma è la trilogia, fai la prima fase, la seconda e poi la terza fase,
2: il metaverso,
3: bello, bello,
0: bello.

0: Nella Later, Aerosmith. Amy ci scrive: grazie regà, sono in palestra e rido da sola mentre sto sotto i pesi, momenti stiro.
1: No,
0: avete
1: no,
0: servito il fritto, sono morta, mettete i Pantera, no, maledetti.
1: Fa tutto da solo. Ma se sai che non li mettiamo, allora non ce li chiede, no?
0: O ieri sono passati.
2: Ma tra l'altro ieri abbiamo messo Walk,
0: Mouth for War.
2: Ecco, vedi, pensa un po'.
1: Domani mettiamo, perché giustamente anche le richieste 24 ore dopo vanno bene.
0: Sì, no, poi aspetta, ci riserviamo di valutare. Cioè, sì, la precedenza ce l'hanno i brani che durano almeno 7 minuti.
1: 7-8 sì, minuti.
0: Gli altri, seppure sono più rock, non ci frega niente.
1: Ci frega il giusto, mettiamo,
0: ecco,
1: mettiamo
0: anche qualche bel remix, qualcosa che ci aiuti a respirare. Non lasciamo pure un po' decantare queste puntate.
2: A proposito di remix.
0: Sì.
2: Beh, un pezzo, dai, facciamo.
0: A tu vuoi.
1: Beh, Valerio, la parola. Valerio, remix. Dai, Tantrix DJ, metti questo remix.
0: Allora, io Tantrix mi ricordo qualcun altro mentre cerco le canzoni.
2: Bravo, no, esattamente. Era proprio quello lì. Proprio, sì. Noi puntiamo a quello, Valerio. Quindi è inutile far finta di nulla.
1: Anche perché questa la dedichiamo alla nostra Amy che è in palestra. E magari cerchiamo di farla popare ancora di più. Dai!
2: Ma questa è palestra. Va,
1: questa fa un casino,
2: bellissimo.
1: Questa sollevi.
0: Se palestra, cambi palestra.
1: 200 kg in più sollevi. Sì. Cioè. Questo dovrebbe essere l'inno di ogni palestra.
2: Sì. No, l'inno dell'Unione Europea.
1: Sì. Anche dell'Italia. Magari ai prossimi mondiali.

0: fuori.
1: I Jagger, i video con la Petto in Sicilia, no?
0: Bello.
1: Queste cose qua.
0: Bello, bello, bello, signori miei.
1: Bello, ma non qua tanti pop comunque. No. Questo io ci tengo a dirlo.
2: Se
1: personalmente.
2: Merito di Tantrix DJ, tra
1: sì,
2: l'altro.
1: È vero.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena, Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Costantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Welcome everybody, welcome.
2: We are back.
3: Back to
2: Antipop.
4: State ascoltando
3: Antipop,
4: la trasmissione che peggio è impossibile.
0: On Radio Rock
3: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 e Creedence Clearwater Revival che arrivano con Green River.
0: Radio Rock, back in time.

0: The God Girls at la nuova dei Queens of the Stone Age, in uscita il 30 ottobre, quindi tra un mese esatto, con questo nuovo album Perfect. Allora, c'è la cassettiera che vuole dirci qualcosa.
1: Prego. Ragazzi, sì, ragazzi, prego. Ho una domanda. Mm-hmm. Vi regalano 2 milioni di euro e 5 case al centro di Roma, ma vostra sorella deve farsi 3 anni di galera.
2: Beh,
1: che fate?
2: Quindi, allora aspetta, sono... Quanti milioni di euro?
0: Due milioni di euro.
2: Mi devi dare 2 milioni di euro.
0: Esatto. E 5 case al centro.
2: 5 case al centro di Roma. Ma tua sorella. Però, se non hai una sorella, tuo fratello vale lo stesso?
3: Sì, se, però se non hai né una sorella né un fratello. Il
2: parente prossimo.
3: Parente più stretto.
2: Non lo so, lì secondo me. Tipo madre o padre contano?
3: È quello, perché se contassero madre e padre, e te magari dici no, vabbè, perché io devo
2: capito. Complicato.
3: Oppure dici sì, no, no, va bene.
2: Va bene, va bene. Comunque, un parente strettissimo tra madre, padre, fratello, sorella. Devono andare in, vanno in galera, no?
0: Per tre anni.
3: In prigione tipo, però, tipo il Monopoli, sì. Vai in prigione quella cosa là. Cioè.
2: Beh, è prigione vera, non è la prigione finta.
3: Ah, non è la prigione.
2: Eh beh, non penso, se no.
0: Da lì anche il fatto che la posta, no, sia particolarmente alta.
2: Quindi, diciamo che da una parte c'è, cioè, del benessere, sì, e della serenità,
0: ragazzi,
2: economica.
0: 2 milioni di euro e 5 case al centro, ti sei messo a posto per una vita.
2: Sì, pure più di una. Alle spalle di qualcun altro, no?
0: Sì, per tre anni che si è fatto. Poi pensa a tua sorella quando esce dal carcere.
2: Vabbè, ovviamente stecca para poi, gli dai parecchie cose.
3: Stecca para. Comunque, intanto gli stai dando un'opportunità di crescita.
2: Ma non credo, non credo.
3: Tre anni in prigione, voglio dire, non è che
2: è una punizione, non è un percorso formativo.
3: La punizione dipende anche da come la vivi. Cioè,
0: credo anche l'attitudine che uno ha nello stare in carcere, no?
2: Io credo che comunque sia una punizione vista una così, ma questi sono altri discorsi.
0: Sì, perché uno lo
2: tiriamo nel merito. Cioè.
3: Io sui giudizi alzo le mani.
2: Cioè, hai ragione. Quindi dovete scegliere tra il benessere economico, la stabilità, sì, economica, anche poi da dividere con gli altri, quindi
0: eventualmente
2: vale,
0: proprio con
2: beneficenza
0: sorella,
2: del bene, sì. Però vostra sorella, madre, padre, fratello, e se deve fare 3 anni di prigione.
3: Posso dire in conclusione, buia, poi chiaramente cambiamo, andiamo avanti con la musica, che chiaramente questa domanda rispecchia un po' i tempi che stiamo vivendo,
0: sì.
3: Quindi già con questa cosa, i soldi,
0: sì, no? E uno
3: famiglie,
0: manderebbe la sorella in galera,
3: queste famiglie che si sfasciano, cioè, sì, è sì. Una domanda che può sembrare banale,
0: ma non lo è.
3: Oddio, non lo è, non lo è, non lo è, no.

0: Pink Floyd, c'è un tipo, io ho due sorelle gemelle, sì. Se li possono steccare i tre anni, vabbè, però non...
1: No, devi scegliere.
2: Oddio, sì,
1: no,
2: perché no?
1: No, dici, no, non è la regola, scusa.
2: Ma se sono gemelle, che ne sai?
0: Cioè fanno 18 mesi una e 18 l'altra.
2: Esatto, cioè tu dopo un anno e mezzo... Oh. Dice che una è scappata e la riporti dentro, capito?
0: Ah, potrebbe
2: una
0: anche
2: delle
0: essere.
2: Due. Così fa.
3: Anzi, mia sorella, queste cose, se sì. Fa pure 30 anni di galera. Oh, vabbè, ma che sa?
0: Allora, allora che...
3: Io di capelli ce la porto io a Regina.
0: Ma non credo che si possa fare, tra l'altro. Però vediamo che c'è.
1: A Regina.
0: Grande affetto.
2: A te, perché
0: no?
2: Regina, no?
0: Sì.
2: Ah, la canzone, quella di Regina di Cuori, sarebbe.
0: Ah, in quel senso.
1: Regina
0: poi...
1: Celi, credo.
2: Ah, Regina
1: o Coeli, come
0: vabbè,
1: Coeli,
0: Regina Coeli. Celi di Cuori suonava un po' troppo lungo.
1: Troppo lungo,
0: hanno dovuto accorciare. Vabbè, qui però parecchi indecisi.
1: Non ho capito questa cosa su un'altra radio. Ogni sì. Tanto passano le richieste, le canzoni brutte per pochi secondi,
0: beh,
1: ma
0: mette,
1: almeno
0: però.
1: Fanno contenti l'audience. Li fidelizzano. A voi pare che non vi frega un cazzo? No, pare.
2: Ma chi ha detto?
1: Non so, ascoltatore.
0: Che da nostro amico, però scusate, cioè, meglio non passarvi
1: cioè,
0: canzoni
1: radio...
0: belle che passarvene di brutte.
1: Questa radio è Radio Legolas.
2: Ma dove è Angelo? No, perché mi confondo, perché
1: Manolas forse.
2: La marca c'è Legoland.
0: Legoland.
2: Forse è Radio Legoland, quella,
1: quella lì dentro, no? Interna, cioè, senti dentro il negozio. No, potrebbe essere che passa.
2: No, è un parco giochi, non è un negozio.
1: Devono fidelizzare. Non lo so.
0: Comunque, ripeto, meglio non sentirsi passare canzoni belle che sì. Sentirsene passare di brutte. Cioè,
2: oh, e poi se sì. Vi piace, sentitevi Radio Legoland, che però sì. È danese. Sì, è quello.
1: Un po'
0: non si capisce le canzoni, dai.
1: Noi abbiamo tanti ascoltatori anche da fuori d'Italia che non parlano italiano,
2: perché
1: ci ascoltano, non capiscono niente.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: No, fuori d'Italia, dicevo.
0: Vabbè,
1: no, fuori d'Italia, che comunque apprezzano,
0: no,
1: la musica.
0: Paura, non è che stanno.
1: Loro apprezzano
0: sono
1: la musica.
0: Gemellati con, però.
2: No, no, no, come no.
0: Sì, sì, è così, è così.

0: Call of the Dogs / Miles Kennedy and the Conspirators, in uscita questo venerdì con un nuovo brano. Allora, effettivamente c'è una Legolas Radio su Spotify, però è una playlist, quindi...
1: Vabbè, ma che c'entra quello?
0: E che ne so, io sto cercando di capire se esiste.
1: Forse è un gioco di parole che no, non abbiamo colto, non lo so.
2: Non ci paragonate alle playlist, per
1: favore. No, ma che sicuramente è qualche riferimento che noi non abbiamo colto.
0: Legolas, io non lo sapevo, è un personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore J.R.R. Tolkien.
1: Signore degli Anelli,
2: come no,
0: compare
2: vero.
0: Con un ruolo da coprotagonista nel romanzo Il Signore degli Anelli.
1: Certo, l'elfo, l'elfo Legolas.
0: Non lo sapevo. All'interno del corpus dello scrittore, Legolas è uno degli elfi del Bosco Alto, figlio di re
1: Che fa
0: Tranduli,
1: parte della compagnia dell'anello, no?
0: Esatto,
1: insieme a Gimli,
0: che compare nel romanzo Lo Hobbit, è uno dei 9 membri della compagnia dell'anello.
1: Quante cose si imparano ascoltando Antipapa, ma non stiamo parlando di Tolkien, della mitologia.
0: Ho fatto una domanda che
1: molto
0: è questa,
1: semplice,
0: ragazzi.
1: Signore e signori,
0: vi regalano 2 milioni di euro e 5 case al centro di Roma, ma vostra sorella deve farsi 3 anni di galera, che
1: ora
0: fate?
1: Noi abbiamo esteso ai parenti stretti, perché male c'è una sorella, va il fratello, vale la madre,
0: vale
1: il padre, vale nonna, vale nonno, valgono
0: i
1: tutti
0: i parenti di sangue.
1: Semplicemente dovete mandare qualcuno in galera per avere 2 milioni di euro e 5 case,
3: diciamo,
1: al centro
3: che
1: di Roma.
3: C'è anche un fattore che non abbiamo ancora spoilerato, però chiaramente avendoci 5 case al centro di Roma è capace pure che uno dei vicini sia un personaggio famoso, un personaggio influente, un ministro.
1: Questo che...
0: Puoi fare in modo che tua sorella esca prima.
1: Ma no, magari puoi chiedere al ministro di fare qualcosa.
3: No, però
0: come di ripettaio Nordio, no? Ogni mattina buonasera ministro, buongiorno ministro.
1: Ministro, faccia qualcosa. Senta, mia sorella.
3: Ma tu metti per esempio, che so, c'hai vicino di casa, che so, Jim Carrey.
0: Sì.
3: Jim Carrey che dice io vieni a Roma a vivere al centro perché me lo posso permettere, chiaramente.
0: Credo di sì.
1: James
3: Franco, stiamo facendo anche la pubblicità.
0: Sì,
3: quindi
0: vorrei
3: fare ancora ulteriore pubblicità a James Franco.
1: La marchetta.
3: A James Franco.
0: Sì.
3: No, però voglio dire fa tanto, mo. Conto avevi Gian Piero Giulia,
1: ma non capisco,
3: forte,
1: non capisco dove voglio arrivare a parare.
0: Allora, dire, c'è il trucchetto,
3: no, c'è un quid
0: all'interno,
3: in più,
0: no?
3: No, un quid in più. Vedi, anche i vicini, anche
1: contano ai fini del gioco.
3: Secondo me è tutto fa brodo per capire pure. Cioè, diventi ricco, cioè i vicini famosi. La casa al centro.
1: Però anche
3: quando passa il pullman dell'S Roma lo vedi,
1: lo
3: sempre
1: vedi, certo.
3: Perché
1: però,
3: la rete passa sotto casa tua. Allora di che stiamo
1: però
3: parlando?
1: Però sempre a prescindere dalla bellezza, no, di quello che poi uno avrà, cioè soldi,
3: credo,
1: ricchezza.
3: Che mi devi contraddire su sta cosa.
1: No, non sto, no,
0: voglio vedere dove vuole arrivare.
1: Dico
0: dai.
1: Che sempre tua sorella, tuo fratello, se deve fare 3 anni di carcere.
0: Ma il maestro ti sta dicendo
3: che ci sono dei quid in più,
0: cioè, non te lo può dire, però ti sta dicendo metti che uno di sti 5 appartamenti, no? Confini sia contiguo a quello di una personalità importante della politica italiana, magari tua sorella si fa una settimana di carcere e tutti
1: ma
0: contenti.
1: Non è quello
3: ma
1: il gioco,
3: metti, ma
1: che
3: tu metti
1: c'è?
3: Che ne so, ma come si chiama Maria,
1: mi dice,
3: metti che tu
0: c'hai, che Jim Carrey si butta in politica, no?
3: Alla monno Jim Carrey, perché stiamo volando con la fantasia, va bene, il professor Mariani, cioè il professor Mariani ti fa male al ginocchio. Che gli vai a suonare,
0: certo.
3: Gli suoni,
0: professor
3: Mariani, mi
0: tuo,
3: scusi, ma mi vuoi aiutare? Quello,
1: ma certo,
3: la mattina dopo
1: questo quid in
3: ginocchio,
1: più,
3: o se non la sera stessa, questo, ma ti rendi conto?
1: Questo quid in più, fantastico, comunque, mi viene un po' meno rispetto ai milioni di euro che c'è sul conto,
0: però,
1: e ai 5 appartamenti,
0: però, scusami,
1: di che Roma.
3: Sempre a pensare i soldi.
1: Ma scusa, ma questo è il gioco.
3: No, ho capito.
1: Il gioco non è che dice abiti vicini a Mariani.
3: No, noi ce l'abbiamo dicendo
0: anche.
3: Ecco, però abbiamo. Stiamo spiegando. Ci sono anche altri valori oltre ai soldi, cioè ci sono dei quid in più. Poi
1: togliamo i soldi,
3: cioè. Ecco.
1: Vi regaliamo un appartamento piccolino.
3: Confidante col professor Mariani.
1: Allora col professor Mariani.
3: Ma voglio dire,
1: vostra sorella deve fare 3 anni di
3: carcere.
1: Sì o no?
0: Un appartamento confinante col professor Mariani, gli altri 4 con altre persone.
1: Sì.
0: No,
1: solo uno. Sennò sono troppi soldi. Solo uno. Un mini appartamento monolocale confinante col professor Mariani.
0: Sì, sì, sì.
1: Accettate?
0: Vediamo.

0: Rock Sport.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Questo è
13: Antipop.
14: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
15: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, di questo mercoledì 30 settembre 2026, che si apre con gli Scorpions di The Zoo.
16: Radio Rock. Back in time.

0: Requiem for a Village, Steven Wilson.
1: Ciao ragazzacci. Ciao. La cosa importante è un'altra, ma sti 5 appartamenti sì. Sono da ristrutturare.
2: Vabbè,
1: ma
2: no, ragazzi, ma
1: non voglio spendere 2 milioni no. Per ristrutturare 5 appartamenti a 5.
2: No, ma chi l'ha detto? Vabbè, però
1: da pensarci un attimo.
2: No, sono appartamenti.
3: C'ha ragione però.
2: Ma che c'ha ragione? Ma dove
0: no, però è che potrebbe essere un tranello questa
2: ma
0: cosa.
2: Ma non è
0: un...
2: dei... allora,
3: beh, però
0: dei 3
3: però,
0: milioni.
3: Però perdona,
2: aggiungiamo, allora correggiamo. Sì. Integriamo. Vi regaliamo 5 appartamenti già ristrutturati, perfettamente okay. Funzionanti.
3: Facciamo 2 ristrutturati e 3
2: ma,
3: no.
2: Ma no, ma che regole so? Cioè, che regola è?
3: Però posso dire, ma Emanuele, non era sei un po' prepotente.
2: Non è prepotente. Allora,
3: è un po' prepotente.
0: È un po' tanto.
2: No, avevamo.
3: Perché vuole fare solo i giochi, solo le regole che piacciono.
2: Ma non sono le regole. La cassettiera ha fatto una domanda. Sì. Vi regaliamo 5 appartamenti al centro di Roma
3: sì,
2: e 2 milioni di euro, ma vostra sorella, madre, padre, zio, quello che vi pare, si deve fare 3 anni di carcere.
0: Sì.
2: Questo è. Poi iniziano una serie di specifiche che coinvolgono la vicinanza col professor Mariani. Che
0: ma quella era un'eventualità.
3: Ma io, ma
0: un'eventualità.
3: È la capacità, e io l'ho capacità segnata. Di capire le domande.
2: La prendiamo, esatto. James Franco. La prendiamo e lo mettiamo qui come eventualità. Rispondiamo anche al nostro ascoltatore.
3: Sì.
2: No,
3: prego.
2: Gli appartamenti sono già ristrutturati, altrimenti che gioco sarebbe?
0: Però allora, in realtà questa cosa non viene specificata, quindi.
2: Ma lo è, cioè, è
3: però
2: tu inteso,
3: fai,
2: no?
3: Però io anche
4: no,
3: al
4: Emanuele.
3: Nostro ascoltatore,
4: no.
3: Voglio dire, tu c'hai 5 appartamenti e fai una gamba, dormi su uno,
0: sì.
3: Una gamba l'altra certo. In un altro appartamento,
0: no, magari, in un'altra
3: perché magari di questi 2 milioni di euro, perdonami, intanto un appartamento te lo ristrutturi, te lo rivendi e poi fa come te pare.
2: Oppure me lo vendo già ristrutturato perché entro in possesso di un appartamento già ristrutturato.
4: No, Emanuele.
2: Ma dove sta scritto no. Che è da ristrutturare? Scusate.
3: Quanti cavoli vuoi pure
0: l'hanno
3: te?
0: Chiesto.
3: E vuoi 2 milioni di euro e vuoi 5
2: ma perché facciamo sti giochi?
0: Ha capito lui che è già ristrutturato.
2: Ma perché facciamo sti giochi?
0: Mamma mia, guarda.
2: Ma perché facciamo sti
3: questo
2: giochi
3: da quando
2: se
3: ha cambiato la
2: cartella
3: a casa?
0: Sì, sì.
3: È diventato un prepotente della ristrutturazione.
2: Super bonus.
3: Super bonus.
2: Ho fatto un po' gli impicci così.
5: Faccio così, prima mando in galera mia sorella.
3: Brava.
5: Tanto siamo d'accordo.
0: Lei ce la manda.
3: Sì, sono d'accordo.
5: Che lei rimane lì. Poi
3: muta pure.
5: Mi pio i soldi e le case.
3: Sì.
5: E corrompo perché tanto l'Italia sono tutti corrotti.
2: Vabbè,
5: polizia, giudici, quello che è, giudici magari un po' meno.
3: Sì.
5: Ci provo e la faccio uscire. Basta. Fine, fatto.
2: Non credo
5: fosse. Tipo you better call Saul.
0: Sì,
5: vado da un avvocato così, mi prendo un avvocato stile Breaking Bad.
0: Sì, sì,
5: il gioco è fatto.
3: Better call
5: Zeus. Sorella libera. No.
2: Zeus. No, vabbè, Better call Zeus è bellissima come cosa, entra nel recap. Prego, perché facciamo questi giochi? E le regole le decidiamo dopo. A questo punto prendiamoci 5 minuti, decidiamo le regole e poi lanciamo il gioco.
3: Ma perché le regole sono chiare per me, Valerio. Se devi fare,
2: ma quali che mi parli del professor Mariani?
0: No,
2: e degli appartamenti
0: da ristrutturare. Però non è che c'è, non vabbè, è che c'è scritto detto... da qualche parte che non possa essere il professor Mariani.
2: Ma non
0: Mariani,
2: c'è scritto neanche quello
0: esatto,
2: nel regolamento, esatto, capito?
0: Però tu puoi
3: io volevo,
0: comunque
3: però,
0: interpretare.
3: Però posso dire una cosa su questa Emanuele, scusami, io cioè indico la luna e te guardi il dito perché
0: sì, non...
3: perché mo te sei fissato con questa cosa del professor Mariani
0: no, sì,
3: perché
0: no.
3: Dai, è una cosa simpatica,
0: ma non ce lo vuole vicino, no,
2: la vicinanza con Jim Carrey, che cosa cambia?
3: E allora anche quello io dico, però se ti capita come sai il centro di Roma c'è una classe un po' più ambiente dei sette camini,
2: ma
3: con
2: che cosa c'entra? Cosa c'entra?
3: Vai, io, Valerio,
0: no, è così
3: su sta cosa,
2: cosa c'entra? Tendo abiti
3: la Garbatella, figurati, cioè
2: appunto
3: sarà più ambiente il centro di Roma della Garbatella, ma adesso con tutto il rispetto dell'ambienza,
2: però ai fini della domanda che abbiamo
3: come
2: fatto,
3: come no,
2: il discorso del vicinato
3: che ti fa svoltare pure qualcosa, cioè che ne so,
0: non è
3: se
0: solo
3: c'è, se c'è il signore vicino a casa tua, il signor Rocco Giocattoli per esempio,
2: svolti giocattoli,
3: svolti, sai, i cavalieri dello zodiaco lì a 35.000 lire
2: però io penso che la cosa bella sia intanto ricevere questi 5 appartamenti.
0: Questo però a uno possono pure bastare gli appartamenti, ma vorrebbe avere vicini di un certo tipo,
2: cioè, vediamo questi 5 appartamenti e poi chiedete chi è il vicino. Se vi va bene, bene, se no proviamo a cambiarlo. Questo è un po' il
0: vediamo,
2: senso.
3: Se no, gli regalate una casa. Che ne so, a James
0: pure.
3: Franco gli regali una casa.
0: E via qua,
3: e
0: via qua.
3: E che non c'è gratis,
2: penso di sì.
3: Pare di sì.
0: Beh.

0: Run to the Hills, Iron Maiden.
1: Ciao ragazzi, ho appena sentito la proposta, io accetto subito. A me se sono ristrutturati, non ristrutturati, se ne può fregare di meno.
0: Bene.
1: Anche perché io 3 anni di carcere li vedo come 3 anni di relax.
0: Sì,
1: rispetto a tutto quello che toccava durante il giorno e la notte.
0: Beh, non lo so, una volta che sei dentro forse cambia un po' idea, mi faccio la fantasia.
2: Però,
0: magari
2: dice,
0: no.
2: Va lui al posto della sorella o del parente a questo punto.
0: Cioè, a questo punto non manda neanche
3: cioè,
0: qualcun altro.
3: Direttamente lui. Beh,
0: così
3: però...
0: pare.
3: Vabbè, però vedi che ci dà anche un'altra visione.
0: Un'altra però. Lettura.
3: Un'altra lettura, esattamente.
0: Sì, sì.
4: Scusate, ma famo così.
3: Vai.
4: 3 milioni, 2 milioni di euro. Scusate, mi tiene al cardo mia sorella.
0: Sì.
4: S'affitta pure i 5 immobili in centro, magari non tutti perché non è facile, sono costosi.
0: Ma già detta,
4: e se tiene arcando un bel po' di soldi per quando esco, mi faccio io i 3 anni.
3: Vedi, lui gioca già la seconda persona, però che si sacrificherebbe per la sorella.
2: Quindi già, Giambie, mi regali un appartamento?
3: Ciao,
2: lascio il mutuo del mio.
3: Assolutamente.

0: sei figlio unico come cantava Rino Gaetano, magari quello.
1: Io non credo.
0: No, però c'era, era figlio unico, però c'era il
1: fratello. Vabbè, ma il fratello era figlio unico più che altro.
0: Vabbè, ma adesso non.
1: Non entriamo nei dettagli. Però moglie o compagna va bene, potrebbe, tanto qui il regolamento cambia ogni 2 per 3.
2: Ma abbiamo solo detto che potresti essere vicino di casa del professor Mariani.
0: Bello.
2: Di James Franco e di Jim Carrey. Non è che.
0: Abbiamo fatto
2: una cosa un po'.
1: Ma questo non cambia nulla.
0: Ma guarda, che comunque io stavo leggendo un articolo.
1: Ministro, faccia.
0: Guarda, io stavo leggendo un articolo l'altro giorno.
1: Sì, sì,
0: comunque al centro di Roma
1: è pieno di gente famosa.
0: No, a parte quello, ma sempre più gente abbiente e ricca. Quindi comunque si compra al centro di Roma perché i prezzi
2: stelle.
0: Quindi non ti vuoi.
1: Questo articolo
0: ti
1: diceva anche altre cose.
0: No, solo questo.
1: Sono 6 righe.
2: È un articolo importante.
0: È un articolo che parlava dell'ambiente.
2: È un articolo determinativo, pensate un po' voi.

0: direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
2: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Antipop.
8: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
9: Rock. 16:34, quasi 35, questo è Antipop. Loro invece i Porcupine 3D, Open Car.
8: Radio

0: Brown, Greta Van Fleet.
1: Le ricorrenze di Giampaio, vicino di casa del professor Mariani.
2: Attenzione,
3: di Giampaio?
0: Giampaio ha detto.
2: Giampaio, perché la canzone quella, no, The Kings of Convenience, se non sbaglio.
0: Sì.
2: Giampaio. Giampaio. Quella festa era molto simpatica, se volete la possiamo anche ascoltare. Pyro.
3: The Kings of Leon.
2: No, che ho detto Kings of Convenience.
3: No, magari c'è anche una canzone di King of Convenience.
2: No, che... io mi confondo perché purtroppo so,
3: o King,
2: cioè
3: King,
2: quando parlo di King a volte
3: King anche della con
1: vabbè. Gian Piero, sorry.
2: Senti, vabbè, senti, avanti, dai, cominciamo. Allora, questo 30 settembre io comincerei con le pubblicazioni, perché oggi, ma nel 1977 usciva un disco che io personalmente apprezzo moltissimo. Voi direte, ma che sti cavoli? Vabbè, calmi però, perché...
0: Sì, infatti, manca a fa così.
2: Beh, esattamente, perché il 30 settembre del 1977 la Stiff Records pubblica in Gran Bretagna New Boots and Panties, l'album d'esordio solista di Ian Dury, un disco denominato pub rock, quindi comunque ci può stare,
3: può stare
2: come,
3: sì,
2: come, come discorso. E all'interno di questa, di questo disco c'è una bellissima versione di Sex and Drugs and Rock and Roll che ascolterei proprio adesso, perché poi dura poco, poi ne sentiamo anche altre canzoni.
0: Certo.

0: Sex and Drugs, Rock and Roll, Ian Dury and the Blockheads.
1: Oh, senti, ma siamo al faldone dei compleanni. Un personaggio che purtroppo non c'è più, perché oggi nel 1947 nasceva Mark Bolan, incredibilmente, con i Tyrannosaurus Rex prima e poi con i T-Rex dopo. Insomma, accende la miccia del glam rock.
0: Beh, lui è un po' quello che l'ha inventato.
1: L'ha un po' inventato, rock, no? Esattamente, un sacco di canzoni. Poi lui, insomma, verrà a mancare nel 1977, qualche settimana prima di compiere 30 anni. Ma noi lo ricordiamo con questa canzone assai simpatica, mi verrebbe quasi da dire. Utilizzata per molti spot o meno, vero? Questa...
2: Beh, sì. Molto radiofonica, molto...
1: Assolutamente, beh, sì, l'ha detto Emanuele Forte.
2: Che è allora... molto radiofonica.
0: Possiamo darlo per buono.
1: Bravi, ascoltate questa radiofonicissima, va bene?
2: Sì, perché c'è anche la versione non radiofonica.
1: Non radiofonica, questa radiofonicissima, 21st Century Boy, va!

0: Sane Century Boy T-Rex.
1: Senti, senti, continuiamo con le pubblicazioni, perché oggi nel 1985 usciva questo, dico, sì, questo disco di Tom Waits, ovvero Rain Dogs, incredibilmente.
0: Beh, capolavoro.
1: Cuore della, di questa trilogia, appunto, di Tom Waits. Viaggio fra i diseredati di New York, scritto in un seminterrato di Lower Manhattan, dove convivono marce funebri, tango, blues sbilenco e rock. E poi, insomma, all'interno di questo disco c'è questa bellissima Downtown Train che ascolteremo tra poco, che poi tra l'altro viene in qualche modo resa famosa nuovamente più in là da Rod Stewart, che la porterà in classifica qualche tempo dopo.
2: Forse io più radiofonica quella versione.
1: Beh, però c'è da dire che questa secondo me è una delle canzoni proprio più di Tom Waits,
0: sì, proprio, è proprio Tom
1: proprio
0: Waits.
1: Lui non si sa da dove la prende, sì, questa voce Tom Waits.
0: Lui già 40 anni fa era proprio, c'ha sti suoni che erano quasi dei versi, no,
1: sì,
0: con la voce
1: sì,
2: culturale,
1: esatto,
2: proprio.
1: Quindi io la vorrei sentire, se siete d'accordo.
0: Vabbè, ah,

Downtown Train, Tom Waits, domenica 18 ottobre, Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese in apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice già da ora, già da qualche giorno. In realtà domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B, Roma, è un evento Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi, bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 6795 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design

0: perfetto sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Welcome everybody, welcome.
7: We are back.
8: We are back.
7: Back to
8: Antipop.
7: Antipop.
9: State ascoltando
7: Antipop.
9: La trasmissione che peggio è impossibile.
10: On Radio Rock.
11: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18, che si apre con il Fleetwood Mac di Dreams.
10: Radio Rock.

Dreams, loro sono i Fleetwood Mac. Radio Rock Promotion. Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive. Tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio, sul palco Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, Mika P. Inson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri. Programma e biglietti su biennalemartelive.it, media partner Radio Rock. Brand new music right here. Brand new.

0: Francese in Tennessee, la nuova dei Cage the Elephant.
1: Comunque io non ce l'ho una sorella, ma se c'avevo per qui so che ergastolo gli facevo fare.
2: Vabbè, ma che fa così?
0: Vabbè,
2: dai,
0: ragazzi,
2: no.
0: Okay. Ma non possiamo far passare questo messaggio.
3: È un soprannome. C'è quello là, sai, una comitiva, no?
2: Cioè, Erciccio, ergastolo.
3: E poi c'è ergastolo.
0: Non avevo
3: quello
0: conto.
3: Che?
0: No? E non so che.
2: Vabbè, quello che fa poi gli impicci, dai.
3: Beh, perché fa gli impicci, quello che sì, quello che poi purtroppo è quello, è il primo che va a finire
0: male.
2: Nella gatta buia,
3: che male, nella gatta buia.
2: La gatta buia.
3: Mi hai tolto proprio le parole di
2: prima. Ho cercato gatta buia per capire, no? Dice, sì. Gatta buia è una parola popolare, sì, scherzosa della lingua italiana. Che significa, tanto scherzosa non mi sembra, che significa prigione o carcere. Si usa in espressioni familiari come finire in gattabuia o andare in gattabuia per indicare l'arresto o la detenzione. L'etimologia è incerta, questa è interessante.
3: Ma si sa però sta cosa.
2: Sì, però da cosa viene gattabuia?
3: Ma chi ce frega, ma mo devo fare
2: un po' di cultura.
0: Ma la gatta al buio, no?
2: Una teoria popolare la lega all'incrocio tra gattaiola e buio. Un'altra ipotesi accreditata la fa derivare dal greco katageion, sotterraneo.
3: Va bene,
0: però potrebbe starci in questo secondo caso.
2: Devi fare un concorso, devi fare un esame.
0: Ti chiedono da dove deriva gatta buia, lo sai, forse dal greco, forse
2: no.
3: Ma secondo me non lo sai comunque. Cioè
0: potresti, non è nessuna di queste due.
2: E qual è la motivazione?
3: Ci ha sentito nessuno.
2: Vabbè, quello è un altro discorso.
3: Questo poi dici perché devo di bassi?
0: Perché previene, no?
3: Allora vai a fare su Rai 3 le trasmissioni, quelle
0: di
3: cultura, esattamente. Spieghi le etimologie, le cose.
2: Ho capito perché si offende.
3: Ci devi far pensare che hai fatto il classico.
2: Ma che ho fatto il classico? Ho letto qua su Gemini, ho letto su Gemini.
3: Come no?
0: Fatto, vediamo questa notizia, che poi è anche vanto per noi come Radio Rock. Emanuele Forte condurrà la prossima edizione di Vicolo dei Matti numero 0.
3: Ma l'hanno tolto.
2: Che cos'è? Dico?
0: Con Stefano Bollani.
3: Ma non c'è più, l'hanno.
0: No, l'hanno rimesso poi.
3: Ma davvero?
0: Dovevano toglierlo, poi l'hanno rimesso.
2: Quello con la scossa l'hanno rimesso. Io fa quella scossa.
0: Non lo so, mi sa di.
3: Fa quello che. Quello sul 9, no? Quello che io ogni volta vedo.
2: Qual è quello sul 9?
0: Quello che fa adesso Amadeus.
2: Mi nonna.
3: Bravo, sì, esatto. Ma perché è un programma televisivo che io lo vedo, ma lo vedo con totale proprio
0: distacco
3: perché non riesco a capire le regole. Però c'è sempre a un certo punto uno che sta dentro questa arena e prende una macchina, cioè una macchina folle.
2: Fa impressione perché io ho scritto programma e è uscito programma Amadeus sul 9.
3: Ma se ci
2: ascolta, i programmi condotti da Amadeus sul 9 includono il game show d'esordio Chissà chi è.
3: No,
2: e in seguito The Cage. Prendi e scappa,
0: sì.
2: Noto anche come Ride The Cage, proprio noto.
3: Però
2: come...
3: non si capiscono queste regole. Perché tu devi fare, a un certo punto devi fare il canestro.
0: Sì.
3: Però poi devi prendere comunque questa macchina, metterla a folle e portarla via dallo studio.
2: Se vuoi, dopo
3: il rischio di rompere tutto.
0: Siamo poco visto questo programma.
2: Dopo il brano abbiamo le regole, se vuoi.
3: Vabbè, dai, non capiamo allora.

0: Nowhere, Ozzy Osbourne. Loredana ci scrive: comunque io ho preso i biglietti per gli Oasis a Roma. Quindi c'è qualcuno a cui piacciono gli Oasis,
1: pure
0: che
1: ascolta
0: antipop.
1: Pure noi abbiamo preso
2: In Turkmenistan
1: a Pavia
2: o a Pavaia.
1: A Pavaia,
0: però
1: Pavaia.
0: Bello. Adesso noi però dobbiamo dare le regole di questo
1: allora,
0: The Cage, no?
1: Ecco le regole in breve. Le squadre si sfidano, due coppie di concorrenti. In ogni turno una fa la mente, risponde alle domande, e l'altro il braccio,
2: eccole,
1: raccoglie
2: eccole,
1: i premi. La mi conferma, no?
0: Già qua è troppo complesso.
1: Beh, i round 1, 2, 3. La mente risponde a domande a scelta multipla.
2: Sì,
1: ogni
2: sì.
1: risposta esatta sblocca secondi di tempo. Più 3, okay. più 5, più 7
2: secondi.
1: Vabbè,
2: certo che poi questi servono nella gabbia.
1: Per aprire la gabbia.
2: Okay.
1: Il braccio, questa è la fase della raccolta, il braccio entra nella gabbia e deve arraffare quanti più premi possibili.
2: Sì, però lui deve fare anche dei giochi, tipo che ne so... quei cerchi, no? Sai queste cose? Deve lanciare i cerchi.
1: Ora vediamo un attimo perché c'erano altre cose. Portandoli fuori prima che scada il tempo. I concorrenti non vedono il timer, ma sentono solo un avviso sonoro alla fine. La regola d'oro: il concorrente deve uscire prima che la gabbia si chiuda. Se rimane intrappolato dentro allo scadere
0: muore,
1: del tempo,
0: sì.
1: la squadra perde tutti i premi accumulati in quel round.
2: Sì.
1: La persona muore. Inoltre,
2: non
1: si
2: muore,
1: possono. Ah, non si muore. Allora, errore. No, inoltre, non si possono accumulare oggetti vicino alla porta. Cioè, fai un po' il paraculo, no?
2: Sì, no, devi fare direttamente, devi mettere fuori.
1: La finale: la coppia che ha accumulato.
2: La finanza.
1: La finanza, sì. Anche sì. La coppia che ha accumulato il bottino dal valore economico più alto va in finale. Ha 90 secondi per svuotare la gabbia e per vincere tutto. Devi riuscire a prendere premi per un valore complessivo di almeno 50.000 euro.
0: Mm.
1: Poi ci chiede l'intelligenza artificiale: vuoi conoscere qualche dettaglio in più sulla strategia per non rimanere intrappolati?
2: No, ma non c'è bisogno, grazie.
0: Però
2: no,
0: è troppo complicato sto gioco.
2: Veramente, ma non so scherzare.
0: Cioè, vedere io ho visto mezza volta non ha un senso.
2: No, tu vedi solo. Poi a un certo punto si mettono a cantare. Cioè, non si
1: capisce. È un musical.
2: Ci sono tanti momenti strani.
0: Non gli hanno fatto un favore ad Amadeus a fargli fasto. Cioè, hanno pagato bene, per carità.
2: Mi sa che in favore gliel'hanno fatto.
1: Se in futuro avrai altre curiosità sui tuoi programmi TV preferiti o su qualsiasi altro argomento, mi trovi qui. Buona continuazione e buona visione.
0: Bello.
2: Ma
0: bello.
2: Perché l'hai letto sta cosa?
1: Perché sembrava una chiusura perfetta.
2: Ah, vabbè,
1: no?
2: Ma è una chiusura perfetta. È una chiusura.
0: A proposito di chiusura perfetta, poi c'è il recap.
1: Adesso subito.
2: Recap.
1: Antipop, cresce l'entusiasmo e il codice alfanumerico. Puntata per pochi. Puntata ricca, mici ficca.
2: La forte puntata, però.
1: Ho capito, quello abbiamo
2: capito,
1: detto.
2: Però.
1: Una volta l'hai detto te,
2: ma però
1: una volta
2: usa un
1: palle,
2: sinonimo.
1: Ma legge, mamma mia.
2: Vale, ma zio, usano dei sinonimi.
1: Sydney Sweeney potrebbe interpretare Britney Spears. Torniamo tra poco con l'informazione. Francesca Sannipoli, Tantrix DJ, mettici sto remix, l'inno di tutte le palestre. La Gattabuia, vi regaliamo 5 appartamenti al centro di Roma e 2 milioni di euro, ma vostra sorella si deve fare 3 anni di carcere.
2: Sì.
1: Vi regaliamo un appartamento confinante con il professor Mariani.
2: Attenzione.
1: La corruzione, Better Call Zeus, l'articolo che parla dell'abbienza, Giampairo e le sue ricorrenze.
3: Evviva, evviva.
1: Duri e Bolan, il seminterrato di Manhattan, Ergastolo, Catagheion, come no.
4: Hooray.
1: Le regole
4: Hooray.
1: Di The Cage, prendi e scappa.
2: Ai 5 e mezzo, un po' peggio di ieri,
1: ma
2: meglio
1: del
2: lunedì.
0: Chissà domani,
1: vediamo.
0: Vediamo.
2: Capiamo,
0: vediamo.
2: Perché.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: È entrata in funzione la nuova illuminazione di Ponte Flaminio, realizzata con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. L'intervento nasce dall'esigenza di rinnovare un sistema di illuminazione ormai datato, adeguandolo agli standard attuali e valorizzando le caratteristiche architettoniche e monumentali del ponte. È partito dalla rimessa di Porta Maggiore il collaudo sui binari del primo dei 121 nuovi tram ordinati da Roma Capitale per rafforzare il trasporto pubblico locale su ferro. La vettura, dopo il periodo di prove tecniche, sarà immessa in servizio entro fine anno. Il prossimo weekend torna al Foro Italico Tennis and Friends Salute e Sport, il progetto nato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e i corretti stili di vita. Dal 2 al 4 ottobre sarà attivo il Villaggio della Salute Sport. Info su comune.roma.it.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi.

0: Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19€, ideale per l'igiene personale. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Questo è
7: Antipop.
8: La trasmissione che è peggio è impossibile.
9: On Radio Rock.
10: Antipop che gioca, vediamo tra poco a cosa, sicuramente non a indovina chi te le suona, ma ascolta, questo possiamo dirlo con certezza, Billie Jean di Michael Jackson.
9: Radio Rock, back in time.

0: Imagine, Michael Jackson, Aldair, cuore giallo rosso, il documentario. Ho fatto vedere una cosa.
1: Però così Emanuele Forte, si può fare, però, dai.
0: Mi viene da ridere. Il documentario sul difensore brasiliano Aldair è una cosa seria per noi romanisti, ragazzi. Da oggi su Sky On Demand, in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre. Ciao, faccio le 13 stagioni in giallo rosso. Voi non potete sapere, ma saprete presto. Tra l'altro, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche che sono di Piotta. Andiamo con il gioco.
2: Va ora in onda. Sì. Vabbè.
3: Forza, che ora del quiz. Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
1: Proprio la sigla di The Cage, perché il gioco è The Cage nella nostra versione radiofonica.
0: Assolutamente. Legge elettorale da oggi alla Camera. Tensioni per il rush finale. Limiti alle vedette in aula per il voto segreto.
1: Questo che c'entra con The Cage?
0: Noi siamo un po' le vedette in aula per il voto segreto limitate, quindi.
1: Maestro Giambiero, c'è un premio, un livello di difficoltà?
5: Livello di difficoltà assolutamente ce l'abbiamo quest'oggi, perché è una Britney Spears interpretata da Sydney Sweeney, oppure la Britney Spears interpretata grazie all'intelligenza artificiale da Francesca Sabino.
1: Incredibile.
5: È incredibile questa
1: cosa. Come premio invece?
5: Come premio, cara, dato abbiamo un po' monopolizzato questa trasmissione parlando di questi appartamenti, di questi soldi, bene, quest'oggi Antipop vi regala 2000 euro e 5 appartamenti, però in periferia, quindi in zone anche poco servite da dall'ATAC, dalle cose.
1: Ma chi è che gli dà sti, cioè, non è
5: c'è la carta di Antipop,
1: ma come la carta
5: ma 5 appartamenti.
0: Vabbè, ho capito, ma sono appartamenti,
1: 2000 euro
5: gli appartamenti, quelli sono sfitti.
1: Li occupiamo, quelli. Occupiamo,
0: vabbè, quello lascia poi in qualche maniera famo.
1: Vabbè,
0: non è che sono particolarmente ambito.
5: Un attimo,
1: no, era solo per capire.
5: Ma vuoi sempre sapere tutto e subito.
1: Ho capito, ma
5: è incredibile.
1: Sono soldi, appartamenti.
0: Un piccino, problema.
5: Ma mica sono soldi tuoi. Sono soldi tuoi.
1: È quasi come essere felici, ricordiamocelo sempre. È il terzo album della band dell'artista pubblicato nel 2000. La prima parte del titolo è una metafora colloquiale per indicare l'ultimo tratto dell'intestino retto.

0: nostro Valerio, ovvero Tantrix DJ, suona per voi. Cosa suona oggi?
1: I limiti alle vedette in aula.
0: Sempre in purezza, no?
1: In purezza e poi all'interno del disco di oggi.
0: Sì.
1: Così è come suonano in purezza i limiti alle vedette in aula. Visto che si parla appunto di legge elettorale, andiamo anche con com'è che suonano queste stesse vedette, ovvero i loro limiti, all'interno però del disco di oggi.
0: Beh, ora magia è fatta. Sempre Double Dragon, ricordiamo.
1: Vabbè ragazzi, si è capito, dai.
0: Beh.
1: 3899106600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock. Everybody here.

0: Say yes, Weezer. Allora, forse qualcuna ci è arrivato, però io andrei comunque con recap, così rendiamo un servizio anche a chi ci ascolta.
1: Alla comunità.
0: Sì, esatto.
1: È il terzo album della band dell'artista, pubblicato nel 2000. La prima parte del titolo è una metafora colloquiale per indicare l'ultimo tratto dell'intestino retto.
0: E poi sarebbe l'ano in tutto questo,
1: sì,
0: insomma.
1: Il buco del...
0: Vabbè. Quello è. Andiamo con la cassettiera.
1: Prego.
0: E poi il reverse. Attenzione.
2: Missione impossibile.
0: Vabbè. Non è che ci sia molto altro da aggiungere.
1: No.
0: Però non bastasse. Hai visto mai? Hai visto
1: bene.
0: Pure chi ci ascolta, c'è pure il reverse. Maestro, lei mi pare che abbia colto qualcosa.
1: Faccia un po' disgustare.
3: No, è che chiaramente, vabbè, adesso non posso dire il nome del disco, ma si rifà al nome proprio dell'album, però si sente molto bene.
0: Cioè,
1: okay. Non vuol dire niente.
3: No, questo magari da tempo di niente.
0: Sta.
3: Però perché ha studiato il klingoniano come vuol dire tanto, vuol dire anche nulla a volte.
0: Però
3: ce lo facciamo andare bene.
0: Vabbè. Eh sì.

0: Tunnel of Love, Dire Straits. Allora, cari Emanuele, Giampiero, Giampiero ed Emanuele, sì. Che dissi voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ah sì, ah, sì, sì, ce l'abbiamo. Vabbè.
2: Lamb Biscuits.
0: E poi? È così?
1: Ah, però bella pronuncia.
0: No, bella pronuncia.
3: Vogliamo, c'è mia sotto.
1: Vogliamo risentire.
0: Io voglio risentire.
3: Inizio, ci sono io.
0: Sì.
2: Lamb Biscuits.
0: C'è una S di troppo. Noi ce la facciamo comunque andare bene. Peccato però che vinca Ruggero, che pure scrive Limo Biscuit, ma si capisce
1: però anche
0: l'errore.
1: Valentina, però te ce l'hai
0: anche
1: con le
0: Valentina
1: donne,
0: e Ruggero, vediamo. Si steccano questi appartamenti in periferia. Sì,
3: 2000 euro.
0: Anche 1000 euro a testa. Starfish and the Hot Dog Flavor non è, Water.
1: Non è vero, poi ci denunziano.
3: 2000 euro in chocolate Starfish.
1: Era una gag, non valiva niente, se no poi.
0: Se tu vuoi tirartene fuori,
3: ma guarda
0: come
3: che questo ci rovina proprio, vedete, ci toglie,
0: piazza,
3: ci toglie l'acqua dalla bocca.
1: Sì. Con le mani in testa ce ne andiamo?
0: Sì, ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio appunto Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Sì, tutti a punte di nona, vabbè. Sì. E grazie maestro Cesari e maestro Giampiero.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao Cassettiera,
2: ciao,
3: domani
2: ciao,
3: viva!
0: Ti lasciamo con Marrumore, appunto, con voi fino alle 21. Ciao!
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Rock Sport.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
5: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinari interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi, bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Rock News, edizione della sera.
9: Apriamo oggi con Yeisha, che in uscita il 6 novembre col nuovo Indigo condividono un terzo estratto dallo stesso disco Arcadia, ora disponibile per l'ascolto in streaming sulle principali piattaforme e su YouTube anche in videoclip. Composto di 16 canzoni, l'album, il 14esimo in carriera del gruppo, arriva a 12 anni dal tuttora ultimo Gravitas del 2014. Proseguiamo con i Pearl Jam, perché è quasi ufficiale l'ingresso in formazione alla batteria del già membro della band di Paul McCartney, Abe Laborial Jr., unitosi a sorpresa e di vedere compagni venerdì scorso 25 settembre in occasione dell'edizione 2026 dell'Oana Festival. La formazione americana, tornata a esibirsi per la prima volta dal maggio 2025, aveva visto l'abbandono a luglio dello stesso anno dell'ex Soundgarden Matt Cameron. Infine Nevermore, con l'intervista rilasciata a Metal Italia da Edoardo Goi, nel corso della quale il chitarrista ha confermato l'arrivo di nuovo materiale del gruppo. Ci sono alcune idee sparse qua e là risalenti ad anni fa che conservo ancora in archivio, ha detto, ma credo che la maggior parte del materiale sarà del tutto inedito. Per noi si tratta proprio di un nuovo inizio.
8: Le ricorrenze.
10: Oggi, 30 settembre 1947,
11: nasce Mark Bolan, cantante e chitarrista inglese, fondatore dei T-Rex, scomparso nel 1977.
10: 1994.
11: I Testament pubblicano Low, quinto album in studio della formazione capitanata da Chuck Billy.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
12: Radio Rock.
13: Evviva, evviva! Sicuramente l'olio d'oliva, ma poi, perché no, anche un po' Malrumore, che inizia adesso alle 18:07 di questo mercoledì 30 settembre e che, se tutto va bene, vi porterà fino alle ore 21. Ben ritrovate, ben ritrovati, rockers! Spero che vada tutto bene. Sicuramente, se siete stati fino adesso in compagnia di Antipop, andrà alla grande. Quindi ringraziamo Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli e iniziamo con il consueto giro sul sito radiorock.it a recuperare tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore, dalla playlist appena pubblicata proprio dai ragazzi di Antipop a tutte le playlist di tutti i programmi che ogni giorno vi tengono compagnia. E se li perdete, come si fa? Ci sono anche i podcast e poi ci sono le novità da votare, le nostre foto, il palinsesto, tutto, tutto lì su radiorock.it. Paola Niazzumo con voi fino alle 21, per l'appunto, insieme per un pezzo di strada molto molto importante, anche Sandro Canori. Ma iniziamo anche noi con la musica. Nel 1989 già ci sentivamo a pezzi e continuiamo a farlo insieme ai Faith No More.
14: Radio Rock, back in time.

0: prima con Falling to Pieces e poi la prima novità, loro sono i Machine, sì lo sono, è Machine degli Architects, che quindi ci dà un gancio perfetto, visto tutto e visto il nome. Un marrumore che inizia indubbiamente in un modo molto, molto apocalittico. Intanto questa novità, appunto, la trovate sul sito radiorock.it e potete votarla. Un pomeriggio che diventerà sera, che inizia a tutti gli effetti in questo modo molto solenne.
1: La situazione politica non è buona.
0: Non lo è, no.
1: La situazione spaziale non è buona.
0: Su questo non so, ma

0: sciagura sono gli architetti. Questo è l'inno di rivolta con cui iniziamo questo rumore alle 18 e 18 minuti di questo mercoledì 30 settembre. Chiaro, c'è Paolo Agnazzumo, chiaro, c'è Adriano Celentano, che poi quella parte schitarrata, volendo, poteva essere una sigla bella e buona, ufficiale a tutti gli effetti. Ma iniziamo alla grande, dando il ben ritrovato anche a Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori della CS600, anche oggi ancora qui, ricordiamo, in vista del Natale, che abbiamo comunque ricordato ieri.
0: Ma che palle!
1: Con un pensiero al Carnevale, ma perché no anche alla Pasqua.
0: Andiamo avanti, proprio stamattina camminando ho trovato un disegno Happy Easter. Mi sono dovuta fermare un attimo dicendo: aspetta, che mese è? Perché Happy Easter è qui dalla, cioè in giro per le strade di Roma dalla Pasqua precedente. Incredibile. It's a kind of torture to watch the show, perché questo show potete anche guardarlo attraverso le nostre potenti, incredibili HD telecamere che ci portano su Twitch, che ci portano sulla Radio Rock TV, e quindi perfinanco vi vado a dire sul digitale terrestre in nazionale, al canale 833. Sandro, we are everywhere.
1: Pensa te.
0: Va bene, come stai? Come ti trovi in questo mercoledì 30 settembre?
1: Benissimo, vogliamo... tutto molto bello.
0: Oltre al aver ribadito un concetto fondamentale, cioè che la peggior sciagura sono gli architetti, mi chiedo ancora cosa volesse dire con la situazione quando mi baci non è buono, un problema di alitosi, un problema di barba, peli che spuntano, non lo so. Comunque, un'altra cosa che ribadiamo è che il mercoledì è il giorno più difficile della settimana, è proprio l'apice della salita, quel punto della salita in cui ti bruciano tutti i muscoli.
1: È proprio ottobre, secondo me, il problema.
0: Sì, ma il problema del mercoledì, perché mi si ripete forever and ever, will stay in my heart.
1: Che ho ripetuto, perché l'ottobre...
0: Ripeto quello che ho ripetuto.
1: Ho ripetuto già pure ieri, perché le vacanze... Cioè, capito, ti trovi che... cioè, concretizzato, capito, ormai... È finito anche il boost delle vacanze.
0: Dell'ipotetica vacanze da settembrina.
1: Cioè, ormai è finita. Cioè, siamo dentro al gioco della vita e le prossime vacanze sono comunque lontane. E quindi, secondo me, sono giorni un po' destabilizzanti. Ma piano piano uno mette a posto tutto.
0: La malinconia è rivoluzionaria, ma what's done is done. Just leave it alone and don't regret it, dicevano i Limp Bizkit, con cui hanno chiuso gli antipop. Quindi vedi un po' che cosa
1: tutto
0: incredibile. Tutto torna, torna anche quello che è successo ieri da queste parti, vale a dire cosa abbiamo capito dalla puntata di ieri.
2: Okay. Il divano delle pendiche di là presenta i fatti appresi in questo episodio di Mal Rumore.
0: Aspetta. Ha detto il divano delle pendiche di là, esattamente sì. Quello che ieri ha sponsorizzato la nostra puntata, sì, hai capito bene.
2: Il divano delle pendiche di là presenta i fatti appresi in questo episodio di Mal Rumore. Il capitalismo è ottimo inzuppato nel caffè. Le madonne sono tante, milioni di milioni, ma quella dei negroni è stata investita da un carabiniere con gli zoccoli.
0: Delicato.
2: Luca Furgoni non esiste e Santa Barbara non farà saltare tutto in aria il 5 novembre. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, così come se si dice godano o godano. Questo è Mal Rumore.
0: Concetti importanti, anche quelli di ieri, insomma è chiaro che questo riassunto potrebbe gettare in confusione chiunque non abbia assistito alla puntata, ma poco male, perché la confusione è sempre qui con noi.
1: Tra l'altro oggi è un giorno un po' triste per tutte le nostre infanzie, perché è deceduto Peppino Mazzullo. Chi è? La voce di Topo Gigio.
0: Ma ancora era vivo?
1: È ancora era
0: forse
1: vivo.
0: Forse la terza voce di...
1: Il 6 giugno avrebbe festeggiato 100 anni, penso che è sempre stato...
0: Forse era sempre
1: lui,
0: stato lui, ma negli ultimi anni non credo, ma forse oggi. Topo Gigio è un po' di anni che non parla.
1: Beh, oddio, lo sai che non so quali sono state le ultime apparizioni, però io...
0: Scoop, scandalo, inchiesta!
1: Io vi vorrei ricordare che Topo Gigio ha travaricato i confini.
0: Ne abbiamo, abbiamo detto tipo ieri.
1: Hanno fatto un anime su Topo Gigio.
0: Evviva!
1: Quello era un anime.
0: È arrivato Topo Gigio!
1: Non so se adesso vado a vedere chi l'ha prodotto, ma comunque è stato un personaggio iconico della televisione italiana che ha travaricato anche quando... Quando eravamo anche un po' sperimentatori, pensa che ti venga a dire.
0: Pensa, un po' incredibile. Vabbè, mentre facciamo questa ricerca io vado di musica. Vi dico solo che la regia di Radio Rock, a.k.a. il caos, nostro amico a volte nemico il più, propone in ordine prima gli Oasis e poi Pearl Jam. Forse gli darò le spalle facendo una pernacchia e avendo citato i Limp Bizkit, nella mia testa ultimamente da qualche settimana ci sono solo i Black Light Burns, che sono comunque il gruppo del signor Wes Borland, e forse anche per questo sono tendenzialmente un po' più seri e un po' meglio dei Limp Bizkit. Questa si chiama Lie.

tra l'altro anche i Black Light Burns in questa live parlano di bruciare vivi, quindi vedi, sempre tutto molto a tema, ma rumore e la sua autocombustione spontanea. Sandro, cosa hanno portato fuori le

0: anni e poi le avventure di Tom Sawyer,
1: sì, ma, infatti,
0: no?
1: Ma forse
0: tutti
1: anche Flo e come si chiama l'isola e come cavolo si chiamavano i Robinson,
0: la piccola Flo, quello non l'ho trovato,
1: perché
0: però
1: quella
0: c'è
1: strana patina, cioè
0: Pollyanna,
1: hanno una patina in comune questi qua che stiamo dicendo,
0: sì.
1: Non so perché scelgo la parola patina, però mi capite,
0: è la stessa che fece pure tutte serie anime di favole che comunque erano già state usate pure dalla Disney, tipo quella l'anime di Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie,
1: certo,
0: tutta quella strascico là, quindi comunque una super casa di produzione, non so bene, sarebbe interessante capire come dall'Italia al Giappone siamo riusciti a esportare la mascotte dopo Gigio, però adesso non produciamo più mascotte purtroppo. Mentre per quanto riguarda le ultime apparizioni di dopo Gigio, come ricordano in chat, l'ultima è stata con Lucio Corsi a Sanremo,
1: sì.
0: Diciamo che il Peppino Mazzullo, che è morto quest'oggi, la voce storica, è stata voce storica dal 61 al 2006 più o meno,
1: quindi,
0: da quando poi ha mollato, gli ultimi 20 anni le apparizioni di dopo Gigio sono diminuite, perché lui era una presenza fissa sia lo Zecchino d'Oro, ma anche in tante altre kermesse, trasmissioni, situazioni, quindi dal 2006 è stato tutto un po' centellinato, c'è passato Davide Garbolino e adesso attualmente credo che sia Leo Valli, scelto direttamente dalla creatrice del pupazzo Maria Perego, dice l'articolo, che è quello che appunto lo ha interpretato insieme a Lucio Corsi e che lo porta in scena quando c'è bisogno di portarlo in scena, ma comunque col contagocce, anche se vedo che nel 2020 è stato prodotto da Rai Yo-Yo un'altra serie animata dopo Gigio, nel 2020.
1: Un sacco di Topo Gigio in questo inizio di Malrumore, e sì, la canzone di prima ricordava esattamente
0: in quel
1: questa qua.
0: Caso il doppiatore è stato Claudio Moneta.
1: Vabbè,
0: così abbiamo dato tutta la panoramica.
1: Enough is enough, ricordate la voce di Topo Gigio come meglio pensate, un pensiero magari altre volte.
0: Claudio Moneta è SpongeBob, Claudio Moneta è
1: tanta roba,
0: cose,
1: sì.
0: Naruto, vabbè.
1: Invece più avanti pensa Sandro, rimarremo nel mondo Kakashi, dei bambini,
0: vabbè,
1: in qualche
0: sì
1: modo, perché parleremo di Jovanotti.
0: Ah, bello, mi piace.
1: Ti piace come te l'ho messa lì.
0: Grazie.
1: E con rispetto parlando. Andiamo al break, dicevo, brano che precedente ricorda tantissimo questo degli In Excess, ma anche un altro, intanto Niji Tonight, fino alla pausa, voi restate lì.

no. Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
2: 18:37, questo Malrumore del mercoledì è appena iniziato. Prima siamo caduti a pezzi con i Faith No More. Ribadiamo il nostro stato psicofisico anche insieme a My Chemical Romance.
1: Radio Rock, back in time.

0: Coldplay.
1: No, no, Coldplay, dai, non così tanto. Però non scherziamo, non scherziamo. Sono i Kingfisher. Sono intanto più giovani, più giovani dei Coldplay, e quindi hanno,
0: quindi più colpevoli.
1: Più no, hanno ancora la possibilità di redimersi. Ah, dici, no, sono okay. Molto belli. Questa è How Lonely. Quanto solo devo essere per non ho capito che cosa dice. Novità della scorsa settimana, new entry.
0: Beh, sembra un po' i Coldplay.
1: Kingfisher, quindi siamo, come puoi sentire, nella bellissima, pacifica, meravigliosa
0: Valle.
1: FH per gli amici.
0: Cosa?
1: Fisherman's Horizon.
0: Che cos'è?
1: Potremmo andare alla casa del re dei pescatori, appunto,
0: a
1: chiedergli delle informazioni.
0: Tipo?
1: Boh, non mi ricordo.
0: Ma come non ti ricordi?
1: Se ci sono i missili,
0: non
1: se hanno visto Rinoa,
0: più,
1: non lo so. Non è importante, Sandro, non è importante. Quello che è importante è che sono le 18.44,
0: sì.
1: Siamo qui insieme, quella novità è passata e possiamo non pensarci più. 3899-106-600, recuperiamo qualche messaggio tipo Luigi, buonasera. Buonasera a Daniele. Daniele cosa diceva? Diceva Daniele. Oh.
2: La situazione del motorino che fermo al semaforo mi sgasa senza motivo davanti al finestrino, impuzzolentendomi tutto l'abitacolo, non è buona.
1: Ma infatti dovevamo soffermarci un po' su quell'incredibile brano di apertura che ho usato come sigla per creare un po' di
3: C'è da dire che pure la megalomania di Celentano non è buona, eh?
1: Non è megalomane, mo. Dai.
0: Vabbè, si è ritirata a vita privata, in realtà ogni tanto scrive le sue cose senza interessarsi della risposta, cioè
1: non
0: è più alla ricerca di approvazione, quindi forse no? Non è più, pure forse non lo è
1: ma
0: più.
1: Ma sì, insomma.
4: Scusa Paolo, se ho detto Sanremo durante la tua trasmissione.
1: Esatto, perché Giuseppe qui, guarda come li ho cresciuti bene, i miei bambini di malrumore, cioè aveva mandato una nota audio tra gli altri che dicevano no Sanremo dopo Gigio, e poi si è scusato per aver detto la parola nefasta. Giuseppe, io ti perdono, devi vedere cosa farà di te il caos. Ma visto che volevo parlare di Jovanotti, Sandro,
0: sì.
1: Prima secondo me potremmo fare un attimo di ritornare sul punto che volevo. Allora voglio dire, questa canzone è una canzone musicalmente incredibile.
5: Politica.
1: Analizziamo il testo. Prima
0: stiamo
1: era un
0: tornando.
1: Pezzettino. La situazione politica non è buona.
5: La situazione economica non è buona.
1: E siamo d'accordo,
0: buona,
1: no?
0: Ok. Non è buona.
5: La situazione del mio lavandino
0: non è buona.
1: Allora mi ci ritrovo, ma mi chiedo perché.
5: La situazione del mio amore non è buona.
1: Ma quale buona? Dai, su. Poi.
5: Da me a te.
1: Questa è la parte emotiva, no?
5: Qualcosa che ci unisce c'è.
1: È proprio la storia di Malrumore, secondo
0: me. Non è buona.
1: No, è te. Qualcosa che ci unisce c'è, Sandro. Questa è la parte di congiunzione, di connessione.
0: Non è
1: tipo,
0: buona.
1: Cos'è che ci unisce? Cos'è che ci unisce, Sandro? Forse lo dice dopo.
5: Come l'aria che respiriamo.
1: L'aria che respiriamo.
5: Come il figlio che aspettiamo.
1: No, non credo. Cioè, la storia di Malrumore.

0: nulla di questo è buono. Vabbè, torniamo al punto.
1: La situazione internazionale
2: non è buona.
0: Siamo d'accordo? Vai. Puoi dirgli di no?
1: La situazione di mia sorella non è buona.
0: Ce ne dispiacciamo, insomma.
2: La sorella.
1: La situazione dei piccoli cani non è buona.
2: I piccoli cani male.
0: Mi spieghi
2: male,
0: questa cosa dei piccoli cani, per favore?
2: Non è buona la situazione dei piccoli cani, evidentemente non è buona.
0: Io boh.
1: Situazione, la mia situazione
2: è buona.
1: Non è buona.
2: No, non è buona, cavolo, pensavo fosse buona.
0: Sarebbe stato bello. Vabbè, sì, un po' più avanti. Però la cosa che fa più ridere è l'anno comunque in cui è uscita questa canzone, che adesso non mi ricordo. 2007, cioè, capito quanto era sul pezzo? Ancora una volta, proprio lui. E poi qua c'è Crazy Sandro. Sei pronto? Ti si apre il terzo occhio, manco
2: Crazy, come
0: crazy.
2: I ragazzi giovani.
0: Crazy

0: diventato.
1: Diventa metal, è incredibile.
2: La situazione politica non è buona. La situazione spaziale.
0: Come spaziale?
2: Non è buona.
1: Neanche quella spaziale è buona, secondo lui, del 2007, eh?
2: La situazione della nostra terra non è buona.
1: E qui tornano il nemico.
2: La situazione dei miei capelli.
1: No, il nemico non sono i suoi capelli.
0: I miei capelli, pensavo dicesse un'altra cosa, finalmente.
2: La situazione internazionale.
0: Per quali parte da capo, no?
1: Sì, volevo arrivare di nuovo agli architetti. Stavo dicendo gli avvocati, anche gli avvocati male, ma gli architetti peggio.
2: La situazione quando mi baci non è buona.
0: Come no?
1: No.
2: Ma la più grande sciagura sono gli architetti.
0: Gli architetti, vabbè. La I piccoli cani?
1: I piccoli cani è un problema, ma non sono loro il problema. Sì, vivono una cattiva, brutta, annosa, faticosa questione. Gli architetti invece sono coloro che fanno il male, capito? Senti, 3899-106-600, quale vostra situazione non è buona? Sicuramente la situazione di Jovanotti nel 1992
0: non
1: è qualcosa,
0: è
1: non è buona, non è buona, è un po' bislacco quello che esce fuori dalla pubblicazione del suo primo libro all'epoca. Tra un po' ve ne parliamo, intanto Potato Hatton va che è meglio, spacchiamo con i Mott Lee.

0: domanda è: perché ho detto 1992? In realtà siamo ancora prima, Sandro. Siamo nel 1988.
1: Ladies and gentlemen, this is Abigail Butter. And the family, and we got Jubilotti. Give me five!
2: Give me five! All right!
0: Quest'oggi Marumore si tuffa in uno dei siti migliori che l'internet ha da offrire, vale a dire libribrutti.com. Dietro c'è il signor Aurora Borealo, che è anche stato da queste parti alcune volte, a cui vogliamo indubbiamente molto bene, e ci parla di libri brutti. Ce ne sono di ogni forma, da ogni epoca, Sandro.
3: Certo.
0: E finisce qui anche il libro di Jovanotti,
3: Yo.
0: Brothers and Sisters, siamo o non siamo un bel movimento?
3: Brothers Sister, quando lui negli anni 90 faceva il rap anni 80, giusto?
0: So much, male. Sì. No, siamo nell'88, onore del vero.
3: Vabbè, però dai, okay. Borderline. Vabbè, però 88 è più 90 che 80.
0: Attenzione, attenzione.
3: Notizia.
0: Con la prefazione di Roberto D'Agostino.
3: Saviano. Ah, no,
0: all'epoca ancora no. Era...
3: sarebbe stato
0: un precursore, possiamo dire, per alcuni versi.
3: Secondo me a Saviano non gli piace Jovanotti. Anche Saviano è grande fan del rap, forse per questo che non gli piace Jovanotti.
0: Capite bene che no.
3: Cioè, no, non so se è fan proprio del rap o dell'hip hop in quanto cantore, no? Di una certa vita che no, no, non si racconta. E tra l'altro è uscito anche un ultimo, vabbè, ne parliamo un'altra volta.
0: Cosa.
3: Niente, non ti voglio portare fuori dal seminato.
0: Ma dai, ormai.
3: No, è un tizio, Battista, un rapper napoletano, uscì fuori così dal nulla, tutti impazziti, Saviano impazzito. Vediamo se si sentirà ancora parlare di lui, perché però è uscito un video su Instagram, quindi c'è una canzone.
0: Wow, incredibile.
3: No, in effetti colpisce, però vabbè, questo è un altro discorso.
0: Capiremo. Beh, colpiscono
3: poi
0: anche le cose che sono,
3: sì,
0: scritte all'interno di questo libro. Forse meriterebbe di essere recuperato. Allora, premessa mia, sapete che a me Jovanotti non dispiace in tutto.
3: Cosa?
0: Lo so, io già. Oh.
3: Scusa, ma mi ho rotto il cazzo per Ligabue e Vasco Rossi. E Saremo no, e quell'altro no. Chi era quell'altro che non si può nominare? Nemmeno me lo ricordo, forse è meglio così. Jovanotti non è buona.
0: Non è male.
3: Non è male.
0: Allora, aspetta, attenzione: tantissima merda in tantissime occasioni, sia umanamente che delle scelte di alcune cose di carriera.
3: Job,
0: sia
3: Beach Party,
0: esatto,
3: tutta quella roba lì.
0: Esatto, sia le canzoni. Allo stesso tempo, secondo me ci sono delle produzioni interessanti, degli album interessanti.
3: Ma tipo.
0: Tipo Safari è un grandissimo bell'album dove si lavora di musica elettronica a livello anche superiore rispetto ai Subsonica.
3: Cosa? Ma non è buona questa cosa che
0: vabbè
3: dici.
0: E comunque ho conosciuto anche un po', poco la persona dietro il personaggio, e quindi c'ho delle cose che capisco, ma non vuol dire che
3: lo
0: difendo.
3: Ah, perché lo fa apposta essere così.
0: Pensa che è incredibile. Però cosa si trova in
3: ottima
0: questo
3: scelta,
0: libro?
3: Ottima scelta,
0: Giova. Cosa si trova in questo libro? Cose fantastiche tipo: i Maranza buoni sono quelli come noi, quelli tranquilli, che si sbattono per apparire bene. Raga muffin, che si mettono addosso una cosa che piace solo a loro e stanno da Dio.
3: Sembra un film di fantascienza quando dicono delle frasi per far capire che c'è della fantascienza, capito?
0: I diodi nuclearizzati.
3: Vedi, però
0: stati... Raga
3: ci
0: muffin
3: fa comprendere Raga come muffin il termine Maranza, per quanto sembrerebbe riportato in auge negli ultimi anni da Generazione Z e da catalogare una determinata porzione di cittadinanza, soprattutto nel nord Italia, in realtà è un termine da vecchi, perché già Jovanotti nell'88 lo usava per indicare tra l'altro se stesso e quelli che si vestivano come lui.
0: Totalmente.
3: E questo è interessante.
0: Ci sono tanti spunti. Come vi dicevo, siamo nel 1988, per lui l'anno d'oro, perché esce Jovanotti for President, primo disco, quindi boom boom boom, singoli che spaccano le classifiche tipo È qui la festa e questa Gimme Five che sentite sotto la nostra voce. E tutto quanto ovviamente è legato sia alla sua musica, ma come dicevi tu, Sandro, il personaggio, la sua capacità di comunicare. Quindi c'è una ventata di freschezza per l'italiano, per i giovani abituati a un'Italia bacchettona. Ma questa ventata di freschezza oggi la guardiamo in tutto il suo confuso caos.
3: Beh, però continuiamo a chiamare Jovanotti, ma abbiamo visto svariati Jovanotti diversi, no? Cioè, forse uno di quelli che nella musica pop è più cambiato per restare a galla, perché comunque abbiamo sentito, siamo partiti da qua, però abbiamo sentito pure delle ballad o delle robe super elettroniche, cioè di tutto.
0: Esplorazione.
3: Cioè,
0: sì,
3: fatto sì, esplorazione. Si dice, vabbè, lasciamo
0: perdere. Comunque,
3: si
0: prima...
3: dice restare a galla, non si chiama esplorazione, perché l'esplorazione artistica e la sperimentazione è un conto, e ci sono artisti che la fanno, tipo Caparezza, che ha dichiarato da Biura se stesso ogni disco e ha tenuto fede alla sua parola, anche diventando una cosa che a me personalmente piace meno degli albori. Giovanotti, io non penso, e mi dispiace dirlo, magari lui mi potrà smentire, però visto pure tutte le vicende ultime, non penso che lui abbia mutato pelle perché aveva necessità di cambiare e di stupire, di sperimentare. Io penso che dove muoveva il vento lui cambiava per rimanere in poppa, per rimanere a galla. Non penso che ci sia un'esigenza artistica,
0: avendo
3: nel suo
0: ascoltato molti
3: musica.
0: Dischi, avendo analizzato molte cose di quelle che ha fatto, avendo lavorato con lui su alcune cose di una musica lateralissima e totalmente fuori da quelle che sono le classifiche, ti dico che a me il dubbio rimane, cioè secondo me c'è tutte e due, secondo me c'è anche il desiderio di un uomo rinchiuso in una figura pop che quando può va, perché è veramente appassionato di musica.
3: Lo so, gli ultimi anni non ha dimostrato di fare le cose per l'arte ma solo per il profitto,
0: no,
3: per questo
0: esatto.
3: Io sono un po' scettico.
0: Secondo me è un po' ed è anche una grande macchina del pop che quindi come tale sarà stata cavalcata e spinta.
3: Beh, è
0: e
3: ovvio che no? Quando arrivi a quei livelli arte e profitto vanno
0: dov'hai? Non ti puoi girare.
3: Però c'è chi comunque tiene in considerazione più l'arte senza disegnare il profitto, e chi invece tiene in considerazione solo il profitto non considerando l'arte. E tutto, e tutte le scale di grigio che ci passano in mezzo. Lui nel pop mi sembra uno che soprattutto negli ultimi decenni, insomma, ha pensato più a come posso rimanere a galla che a sperimentare. Però vabbè, un'idea mia ascoltandolo, insomma.
0: Volevo prima del break parlarvi della prefazione appunto di Roberto D'Agostino, che è incredibile perché c'è un tentativo goffo di utilizzare il linguaggio di Jovanotti dell'88 per parlare della...
3: Non vedo l'ora di leggerlo.
0: Una cosa così, però abbiamo fatto un po' tardi,
3: vabbè,
0: quindi...
3: Va bene, è stato un confronto.
0: Andiamo verso il break con gli EMF appunto di Unbelievable, che a sua volta si ricollegava alla canzone degli NXS, e poi niente, apriamo le pagine di questo incredibile libro.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
2: Rock. 19:06, inizia la seconda ora di Malrumore. Vi siete incendiati per una polemica su Jovanotti. Tra poco ci tuffiamo non solo tra le pagine del suo primo libro, ma anche tra i vostri messaggi e le vostre opinioni. Intanto impariamo a volare con Tom Petty and the Heartbreakers.
0: Radio Rock, back in time.

0: Learning to fly, ma non abbiamo le ali. Un po' difficile, avete sentito? Ci sono anche degli uccelli che cinguettano alla fine di questa canzone. Radio Rock Promotion. E prima della prossima novità vi ricordo che Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi è su Sky On Demand in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di tanti, tra cui Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico. Le musiche invece sono della Piotta, quindi accattatevi.
1: Brand new music right here.

0: Exploring Humanity. Umanità sofferenti da liberare dentro questa Arsenal, la novità degli Slipknot che mi rende molto felice e scodinzolante. 3899 106 600, questo è un rumore, stiamo per rispondere forse, se qualcuno vuole, Paolonia e Sandro, all'argomento che abbiamo aperto. Cioè, vi dobbiamo rispiegare il programma, è totalmente un programma non serio, e il fatto di volerci infilare tra le pagine di del primo libro di Giovanotti è perché dicono delle cose incredibili e fanno veramente ridere e ci mostrano proprio anche tutta l'incoerenza, volendo, che si è sviluppata oltre in decenni. Però mi devo incazzare, Sandro, perché comunque, no, figurati, io ho sputato. Perché mi devono mettere nella posizione di difendere Giovanotti? È questo quello che non capisco.
1: Così lo fanno.
0: Lo fanno, no, vabbè, nel senso, abbiamo parlato peste e corna di tutti quelli che ci pare. Però su Giovanotti c'è una piccola cosa, e io l'ho conosciuto veramente, non la persona dietro il personaggio. Giovanotti, Giovanotti, non me ne frega niente, dei male per tantissimi versi, ma si è fatto dei dischi che mi piacciono. Ma uno, che cazzo volete? Vabbè, 3899 106 600, le storie migliori sono queste.
2: Io ho una zia che era innamoratissima di Giovanotti negli anni 80, lo seguiva quando faceva il DJ, ancora prima di intraprendere la carriera, tra virgolette, musicale. Fatto sta che mi ha raccontato più volte, quindi a un certo punto io inizio a crederci, di avergli scritto una lettera una volta, e alla fine della lettera aveva scritto Giovanotti for President, e immaginate quanto fosse sorpresa di vedere come si è chiamato il suo primo album.
0: Capito.
2: Fatto sta che io mi chiamo Lorenzo perché ha insistito molto con mia madre ai tempi.
0: Vedi che storia incredibile.
1: Ma devo dire, chiama Giovanotti.
0: Much worse, much worse. L'altro giorno parlavamo di chi quasi si è chiamato Vasco, e proprio grazie a Vasco Rossi non si è più chiamato Vasco, e qui invece la cosa opposta, caro Lorenzo, mannaggia. Poi c'è chi dice: non capisco perché avete citato Giovanotti, ma certo, la situazione di Giovanotti, partendo dal Vaticano alla casa di Celentano, fidanzato con la figlia, la situazione è cominciata bene, si vede dallo schifo delle sue canzoni. Il padrone, no, il padrone, padre lavorava in Vaticano, poi in casa di Celentano, fidanzato con la figlia, tutto sta di raccomandazione di paracolaggino. Ed era ed è un vero democristiano, vero, è tra i più democristiani secondo me che abbiamo mai visto, indubbiamente. Però ecco, dov'era qui quello che mi piaceva, qua.
3: Wow, che figata Giovanotti, non vedevo l'ora di sentirlo, davvero. Oh, che regalo che mi avete fatto, mi avete fatto
0: proprio
3: un regalo
0: sentito
3: della Madonna.
0: Mi ho messo come bat,
3: non riesco neanche a finire la parola,
0: della Madonna,
3: della gente, niente. Ok,
0: non è un
3: problema. Va bene così, vi ringrazio per questo momento. Volevo morire. Ascoltando Giovanotti.
0: Ma non l'abbiamo ascoltata. E qui arriva.
3: Voglio essere molto molto tranquillo nel dirlo, perché ormai avrete capito che io sono una persona tranquilla. Però se uno va a vedere un Giova Beach Party, detto molto tranquillamente, sei un coglione, sei un coglione. Come cazzo fai ad andare a vedere un Giova Beach Party?
0: È diventato
3: schifo,
0: un Sandro Canori, questo nostro amico.
3: È come andare a vedere un concerto dei Coldplay. Fa schifo, fa schifo, letteralmente. Ciao ragazzi,
1: ciao.
3: Buona serata a tutti, io sono molto tranquillo. Ciao.
0: Calmo e pacifico. Tante le polemiche, ma io volevo leggere un libro, e quindi mi portate a dire solo una cosa. Oh, il Giova Beach Party è stato criticato, commentato, analizzato millimetricamente da mille persone. Chi magari poteva avere senso perché esperto della fauna naturalistica di alcuni luoghi, chi amministratori delegati di varie cose.
1: Ha parlato gente che comunque sapeva quello che stava dicendo.
0: E poi ovviamente tutti gli altri, i pro, i contro, quindi non me ne frega un cazzo. Io, per fortuna o purtroppo, a un Giova Beach Party ho lavorato. Quindi,
1: aia.
0: Ma come and get it, proprio, come and get it sul tavolo.
1: Vabbè, all'inizio ci siamo accorti subito che era una cosa malvagia, dai.
0: Esatto. No, ma no, guarda, ti posso dire, non era in una di quelle nere proprio, cioè era in un luogo dove non si è distrutto habitat di animali né cose del genere.
1: Ma poi era partito facendo i concerti contro Green, il terzo traforo del Gran Sasso, tutte quelle robe lì.
0: Inizialmente, va bene. Ci ho dovuto lavorare perché...
1: Anche domani, Artissimi di Pell'Abruzzo, no? Il suo progetto, comunque sempre uno che fino a una certa si dava anche da falso.
0: Qualcosa lo dava, sì. Poi bello, brutto, non sto io a dirlo. Però vi posso dire che, avendo lavorato nel mondo della musica dal vivo, un po' della musica in generale, avendo visto tanto del dietro, un lavoro come quello del Jova Beach Party, una produzione del genere in Italia non ce l'abbiamo, neanche per i concerti internazionali, quando vengono gli artisti a cui facciamo fare spesso e volentieri delle figure di merda. È una dote? È una lode? No, è solo quello che ho visto. E tra le cose più belle del Jova Beach Party c'è sempre stato l'apertura che Jovanotti ha dato agli altri artisti. Io non vedo tantissimi big del pop, perché si chiama pop quello che fa alla fine della fiera, a prescindere se esplorazioni o non esplorazioni, che hanno dato così tanto spazio anche solo di fronte a un palco come quello del Jova Beach Party.
1: C'erano più palchi, quindi cioè, c'erano i super big, ma c'erano anche quelli un po' meno big, magari sul secondario palco.
0: Palco, no? E poi DJ set da un'altra parte, ma in un Jova Beach Party di base si faceva una mescolanza incredibile, per cui lui dava luce a tutti, perché magari lo sfigato del palco piccolo lui saliva comunque con lui. Sì. E avendolo conosciuto lavorativamente parlando, avendo conosciuto come umanamente lavora, non quello che sceglie di fare della sua carriera con i suoi manager, con chi cacchio lavora con lui della casa discografica, cioè vederlo proprio in fase di scrittura e produzione e ricerca musicale, e vederlo rapportare con le band più piccole in assoluto che gli ho visto maneggiare, oh, ci sono delle cose genuine. Voi l'avete conosciuto di persona? Ci avete lavorato insieme? Sapete veramente qual è il suo approccio alla musica? No, posso capire le vostre idee, perché quello che arriva è una grande vagonata di merda. Ma io, che non riesco a non tenermi un cece in bocca quando si parla della verità, vi devo dire che purtroppo anche in questa cosa che vi fa così schifo, pensate, in realtà ci sono delle cose belle. Poi diamo fuoco a lui, a Vasco Rossi e a tutto il resto, perché questo è quello che facciamo.
1: Oh. Sì, ma perché stiamo parlando di Jovanotti? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo.
0: Perché la neurodivergenza mi obbliga a darvi una risposta. Io volevo parlarvi di un libro che inizia con la prefazione di Roberto Agostino.
1: Infatti, D'Agostino. Per questo parliamo di Jovanotti, perché in questi giorni è andato virale il post della pagina che tu prima ricordavi,
0: libri
1: con
0: brutti,
1: degli estratti del primo libro di Jovanotti, quando era ancora un'altra persona ulteriormente.
0: Esatto, no? le frasi su cui volevo fermarmi sono proprio le sue, quelle scritte da lui, perché abbiamo pro Berlusconi, commenti sul McDonald's, tanto tanto di molto interessante,
1: tanto,
0: su donne
1: tanto,
0: e,
1: tanto,
0: esatto,
1: tanto,
0: e gruppi, però purtroppo non si può fare, non lo so, adesso vediamo. Inizieremo almeno da Roberto D'Agostino, perché mi fa veramente imbarazzare, e chiaramente non leggerò mai più un messaggio al 3899 106 600. Ma soprattutto, io questo viaggio lo volevo fare con Sandro Canorio, invece inizia a essere tardi e quindi probabilmente non lo faremo, e quindi non lo faremo mai più, e dovrò ridere da sola di questa cosa di Jovanotti nella mia cameretta questa notte. Cioè, non è bello.

0: il quel che sai e mettilo in dove sai, ok? Questo è Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Prima di salutarti, chissà chi può dirlo, la prefazione di Roberto D'Agostino, anche sì, qua potremmo aprire delle parentesi che non faremo, che prova a utilizzare un linguaggio giovanottiano, siamo nell'88 ricordiamoci, però c'è un estratto di questa prefazione imbarazzante. Ti aiuto, visto che tu almeno con rap serio sei, no? Potresti aiutarmi a capire che cazzo voleva dire Buon D'Agostino. Giovanotti è tipo un bomber, Giovanotti è una bomba di hamburger, Giovanotti è Marmaldo, Giovanotti è un rimbaldo, Giovanotti è linguacciuto, Giovanotti è grazie di brutto, Giovanotti è bilancia ascendente bilancia, Giovanotti è con una guancia come un'arancia, Giovanotti ragamuffin, Giovanotti rap buffin, Giovanotti è Giovanotti. Uno 10.000 casi notti.
1: Bello, è provato a fare le rime anche lui.
0: Santo cielo maledetto. Poi, come vi dicevo, si arriva alle pagine di Giovanotti, di quello che racconta. Lui non ha più parlato di questo libro dopo gli anni 90 e forse possiamo immaginare perché, però tra i primi capitoli si vede il giovane Giovanotti che arriva di fronte al McDonald's, il suo primo McDonald's a Londra, e dice proprio: ma il top era McDonald's, era la prima volta che vedevo un McDonald's, per me fu un flash, quegli hamburger erano una vera pippa. In che senso? Boh. Poi le patatine, madonna.
1: L'unico senso.
0: Ma sei una pippa, è brutto.
1: No, è come no.
0: Ho capito, ma va bene. Madonna, se ripenso a quello che ho provato quando mi sono sparato il milkshake, era bellissimo, aveva un colore mitico, un colore spaziale. Bello McDonald's, gran bel posto.
1: Posso fare io l'avvocato del diavolo in questo caso. Però stiamo parlando dell'88. Vuol dire che comunque per
0: non l'Italia che fosse Satana.
1: McDonald's era totalmente una novità e lui comunque non era il Giovanotti di adesso che prende decisioni in quanto brand Giovanotti. All'epoca era un cantante tra mille cantanti lanciato dall'industria.
0: Certo.
1: E l'industria aveva deciso che lui doveva rappresentare i giovani d'oggi, no?
0: L'americano.
1: Esatto,
0: anche.
1: E quindi allora nel libro parla bene del McDonald's,
0: okay,
1: penso che
0: McDonald's
1: sia questo il motivo
0: così.
1: Per cui.
0: E Berlusconi?
1: Questo non lo so, da chi era edito il libro?
0: Una volta leggevo,
1: no, domanda,
0: non lo so,
1: so.
0: Però temo che una volta leggevo un giornale, poi andiamo al break, e c'era scritto che Berlusconi guadagnava una roba tipo 50.000 milioni all'anno, che voleva dire una cifra di soldi proprio spaziale. Da quel momento, Sandro, mi è stato simpatico, perché uno che guadagna così tanto non può essere antipatico.
1: Vedi, questo però ha fatto un foreshadowing.
0: Per me Berlusconi,
1: cioè, se l'è apparecchiata.
0: Mamma mia, per me Berlusconi è come Paperone de Paperoni. Attenzione, più Paperone che Rocker Duck. Paperone si sbatte perché alla fine vuole fare il bagno nei soldi, mentre Rocker Duck è uno che vuole fare i soldi per metterla nel culo a Paperone. Berlusconi vuole solo fare il bagno nei soldi, vuole stare nel suo deposito e farci il bagno. Una volta l'ho incontrato, Berlusconi, ma c'era bisogno di scrivere tutte queste volte Berlusconi. Vabbè, ero al gran galà della TV. Mi gasa troppo pensare che uno sia il principale di Pippo Baudo e di Raffaella Carrà, che gli dia lo stipendio a fine mese.
1: Allora, Fratelli Vallardi editore, che non so cosa sia, e comunque a parte, vabbè, la frase che i soldi giustificano tutto, però vabbè, pure lì magari ci sarà un motivo.

Oh, nella continuo di malrumore sarà ancora peggio. Signore e signori, statemi vicini. Intanto si va alla pausa con Clockworks, Blood on the Mind.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scienza.

0: macchina urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinare grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
3: 19.35, siamo a metà strada di questo Malrumore. Questa volta giovanotti themed, ogni tanto ci dobbiamo scagliare contro qualcuno o qualcosa, ma un momento di relax, una vacanza al sole, ora in compagnia dei Sex Pistols.
2: Radio Rock, back in time.

0: An eye for an eye, bitch. Bang, bang, bang. La cattiveria delle Lambrini Girls. Quanto mi piace questa novità targata Radio Rock. Siamo qui a metà strada, super giù di questo, ma rumore, e quello che mi sento di dire è...
1: Non ho capito il discorso. Sono entrato da poco in radio.
0: A parte che sono entrato da poco in radio, volo come se non ci fosse un domani, ma vabbè.
1: Che cazzo sta parlando bene di Berlusconi? Una fiammata adesso dove si trova?
0: Oh no, povero, povero Jovanotti, adesso colpito da una fiammata. Sì, perché il dibattito è partito su Jovanotti, in realtà stiamo solo leggendo delle cose molto buffe all'interno del suo primo libro del 1988, anche un po' per ridere della società che cambia, di cosa si poteva dire prima, di cosa è diventata la comunicazione adesso, ma soprattutto, Marco,
2: però,
0: grazie.
2: Non capisco quelli che rispondono a Pau dicendo che Jovanotti gli fa schifo. Fa schifo anche a me, però perché non possono coesistere il gusto musicale schifo col fatto che sia un professionista che lavori in un certo modo? Cioè, non è che un professionista che lavora in un certo modo deve solo produrre musica che ci piace. Lei produce musica che ci fa schifo. Qual è il problema?
0: Liberata la mia anima, alleggerito il mio non so che cosa, esterno quantomeno, esattamente Marco, ma lungi da me dire che è tutto bello e viva Jovanotti, che fico da paura, zero, non era proprio quello il punto, ma non mi dovete cacare il cazzo, perché se dite delle cose che poi sono molto parziali e non contengono l'integrità della verità, io poi mi devo arrabbiare, quindi hai riassunto bene tu. Ah, torniamo alla calma. Torniamo anche a un commento, quello da Aurelio, lo voglio ascoltare però.
3: Ragazzuoli, buonasera.
0: Buonasera.
3: Ma resta il fatto che quando ha voluto fare lo sborone, il giovane, lui è stato all'Aspen Institute, ospite
0: che ridere
3: a Davos, dei potenti del mondo,
0: sì, che poi non faceva nomi, no?
3: Più potenti del mondo, lui fra i grandi del mondo, eccetera. Vi devo dire cose che però non posso dirvele.
0: Si parlava
3: lì si è deciso il destino del mondo, c'ero anche io.
0: Perché?
3: Ecco, quella parte lì di Jovanotti è anche un grande ma vaffanculo, Giova.
0: No?
3: Ma chi cazzo sei?
0: Esatto, che comunque rimane, ma perché chi cazzo siamo tutti quanti fondamentalmente. Però effettivamente quella volta lì fu molto divertente, no? Perché eravamo in questo posto, io e gli 80 più importanti del mondo, la megalomania, forse proprio ereditata da Celentano per riagganciarci a quella cosa lì. Talmente vago che ad ascoltarlo oggi sembra che parli di qualcosa presente sugli Epstein Files, quindi ok. Ma torniamo al suo libro, perché vi posso dire che se vi siete triggerati fino adesso non è che andrà meglio, perché abbiamo parlato di Silvio Berlusconi, abbiamo parlato del McDonald's, siamo quasi riusciti a darci una spiegazione sul perché nell'88 in Yo Brothers and Sisters siamo o non siamo un bel movimento. Il primo libro di Jovanotti abbiamo visto, no? Sì, ci sta che dice le cose così. E abbiamo appena detto che una persona che guadagna tanti soldi quanto Berlusconi è come Paperon de Paperoni, quindi no, non può essere antipatico una persona che guadagna così tanti soldi. Davvero, dove ti è venuto questo pensiero? Mangiando quale tipo di fungo e di che colore? E poi... diciamo che c'è la parte legata alla trilogia del turbocapitalismo di Jovanotti, c'è il capitolo su i vestiti Yo, la marca di abbigliamento all'epoca ideata da Lorenzo e da Cecchetto, pensate un po', che produceva oggetti come chiodi, giacchetti di pelle, magliette, capellini, zaini. E che cosa ne scrive in questo libro? La roba Yo non è fatta per i fighetti, è fatta per gente che viene dal Bronx, acusano milanino o chi, vabbè, gente abituata al Bronx nell'88, tutti al Bronx i giovani italiani. Se non siete abituati è un casino. La linea Yo è fatta apposta per sopravvivere nel Bronx della vostra città, perché ogni città ha il suo Bronx: Roma, Milano, qualsiasi paesino stupida, scusami, anche se hanno nomi diversi. Così potete andare in giro tranquilli nei vostri bronxettini, nelle discoteche più tremende, e fare tutto il casino che vi pare. Il casino vero. È angosciante, però come studia, come dice il sito libribrutti.com che lo ha analizzato, in realtà è un libro che racconta un momento preciso della cultura giovanile italiana e quindi è molto, molto interessante, oltre che davvero particolarmente buffo. Tra poco arriviamo a forse la mia parte migliore, perché ci sono dei passaggi che sono davvero invecchiati male, soprattutto il capitolo sulle pischelle, per come lo definisce lui. Si parla di gruppi e quello che dice a me fa raggelare il sangue. Quindi tra poco, giusto un pezzettino di Alter Bridge prima.

0: Addicted to Pain, Alter Bridge qui su Marmore Radio Rock. 19:51, sta pure per chiudersi questa nostra seconda ora insieme. Pensate un po' che cosa c'era qui da recuperare.
1: Lungi da me parlare bene del Berlusca, però un po' di nostalgia di quando il più grande problema mediatico che avevamo noi italiani era vergognarci del Bunga Bunga. Devo essere sincero, un po' mi manca quando la vita era così semplice.
0: Eh sì, è vero, ed è uno dei motivi per cui sono contenta di essere dentro il 1988, tra queste pagine assurde di questo libro assurdo, di questo personaggio assurdo. Per esempio, dicevamo, capitolo Pischelle. Non so se siete pronti e non so neanche se posso leggerlo in radio questo estratto. Per esempio, io mi vergogno, giuro, dice Paolonia, ti sei scavata la tua stessa buca. It's true, it's my responsibility. Seria professionista, mettiamo la base circo sotto, forse viene meglio. Per esempio, con le groupie le tratto male, anzi malissimo, sono cattivo con loro e faccio il figo, non m'abbasso neanche, perché questa è una piaga che ho scoperto del mondo della musica. Secondo me una ragazzina così è stupida e una stupida non voglio scoparmela, scusate, mi chiedo scusa, perché io ho molto rispetto per me. È come se tu vai in una discoteca di merda, se hai rispetto per te stesso non vai in un posto di merda, devi scegliere un posto dove stai bene. E allora non mi va di andare con una che magari se l'è un'ora prima quello di Johnny Hates Jazz, non me ne frega un la brum del Però ce ne sono un sacco di queste qui. Io consiglio di non comportarsi mai da gruppi, anche perché per quasi tutti i cantanti sono proprio l'ultimo gradino, sono oggetto di presa per il culo, anche se naturalmente per alcuni di loro sono la vita. Ah! Va bene. E poi vorrei anche illustrarvi la personale classifica stilata da Jovanotti su le figure più importanti della notte, in ordine dalla più importante alla meno importante. Gente della notte è diventato un manifesto, è diventato un movimento, secondo lui, va bene. Quali sono top 10 della notte? Numero 1, i personaggi più importanti, i disc jockey. Numero 2, addetti alle public relations. Numero 3, i portieri dei locali. Siamo proprio nel 1988. 4, attori, modelli, gente della TV e cantante. Al numero 5, attenzione signore e signori, tra le persone più importanti della gente della notte, i gay. Ok. Al numero 6, i baristi e i cornettari. Al numero 7, importante, ma evidentemente non troppo, le belle fighe. Comunque ci sta. Il numero 8, butta fuori, che a questo punto non so più che cosa erano i portieri dei locali, perché pensavo fossero i butta fuori, invece no. Il numero 9, perché comunque siamo persone intelligenti, i paganti. E al numero 10, metro notte, signori, questa la classifica delle persone più importanti della notte nel 1988.

con Smashing Pumpkins, cavoli, si chiama così anche un bellissimo disco degli Isis. Magari nell'ultima ora di Malrumore riusciamo a recuperare qualcosa, ci sono tante cose che voglio farvi ascoltare, ma il prossimo brano, quello con cui andremo al break, è proprio dedicato, secondo me, a questo ennesimo estratto incredibile dal primo libro di Jovanotti. È tutta una sezione dedicata, abbiamo capito l'importanza dell'abbigliamento del vestiario, in questo caso ai boxer, cioè le mutande. E sentite che cosa incredibile proprio dice, e rivoluzionaria anche. Siamo nell'88, eh? I boxer li ho scoperti tardi, purtroppo, li ho scoperti 2 anni e mezzo fa, però poi non li ho più mollati. Perché è troppo bello, reggetevi forte, avere il pisello che viaggia. È troppo bello. Io ho sempre portato i calzoni larghi, ma con gli slip non serve avere i calzoni larghi. Allora, quando ho scoperto che oltre ai calzoni larghi si potevano portare anche le mutande larghe, è stata una liberazione. E poi i boxer stanno bene, no? Io capisco che aveva 22 anni, eh? 22 anni, no. Però, vabbè, andiamo in pausa, dai.

0: Rock e Teatro dei Servi presentano dal 1 al 4 ottobre bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Uno spettacolo di teatro canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni 40 ad oggi. La voce di Siria e la chitarra di Massimo Germini ripercorreranno brani iconici, talento e personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale. Dal 1 al 4 ottobre al Teatro dei Servi, bellissime voci di donne, racconti di canzoni. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
9: 26 minuti di questo mercoledì 30 settembre, entriamo a tutti gli effetti nella nostra ultima ora di Malrumore qui su Radio Rock. Siete in compagnia di Paolo Gnazzumo fino alle 21. Stiamo facendo un viaggio all'interno del mondo incredibile di libribrutti.com, che questa volta ci porta il primo libro di Jovanotti. Siamo nel 1988 ed è tutto terribile. Ci spostiamo al 2014 però con i Black Keys di Fever. Radio.

nostre novità targate a Radio Rock, un pezzetto di cuore. Social Distortion, Walk Away, Don't Look Back. Quel Don't Look Back che ci fa sempre un po' tremare. Mandateli a votare sul sito radiorock.it, anche perché sono bravi, combattono due, quasi tre le settimane nell'alta rotazione per loro grazie ai vostri voti sul sito radiorock.it. Radio Rock che, come vi ricordo ogni tanto, adesso trovate anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Questo vuol dire che siamo visibili in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. C'è anche la possibilità di ascoltare Radio Rock Italia. Se non avete un decoder o una TV compatibile, ci sono l'app Smart TV Italia, che è disponibile per lo smartphone e la Smart TV, quindi non è un problema assolutamente. E visto che parliamo di novità, vi ricordo anche che è partito proprio sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 Rewind, un format televisivo qui di Radio Rock che è condotto da me, con diciamo la scrittura e l'accompagnamento della penna di Valerio Cesari. E quindi ogni lunedì del mese alle 15.30 c'è la nuova puntata, che poi viene mandata in replica la sera stessa alle 22 e tutti i lunedì sempre alle 15.30. Quindi lunedì prossimo ci sarà la nuova puntata, la seconda, abbiamo appena iniziato, e continueremo così chissà per quanto. Parliamo delle migliori novità della scena rock e non solo, dintorni, e soprattutto vediamo anche i videoclip, quindi tanta roba secondo me per fare un salto verso un media differente. Parlando di salti, io da stamattina che ho in testa questa, che inizia proprio come Fever che abbiamo ascoltato prima, quindi Eagles of Death Metal, così se non vi ha fatto incazzare Jovanotti vi farà incazzare questa versione qua.

Tutto ruggine, cantina bagnata anche con gli Eagles of Death Metal, chiaramente Careless Whisper per noi. Intanto stiamo per accontentare Giovanni che, parlando degli Isis prima che ho citato, diceva Wills Dissolve e si vola, ed effettivamente ce lo meritiamo. Dobbiamo un po' bilanciare il karma, karma che sporchiamo un'ultima volta con un'ultima piccola parte, un'ultima piccola citazione tratta dal primo libro, non so se ce ne sono stati altri, di Jovanotti del 1988, Yo Brothers and Sisters eccetera eccetera. L'ultima parte, che è quella che mi vergogno ancora di più di leggere rispetto a tutto quanto quello che è già stato in questo malrumore, l'ultima parte che riguarda la donna ideale, senza trucco, sempre allegra, di quelle che non rompono il cazzo, una che faccia tutto quello che le dici, sempre sorridente e gentile, una di quelle intelligenti che quando parli capiscono tutto subito alla prima, che non si incazzano mai, che ti fanno 2000 coccole, però poi non rompono e sono intelligentissime e parlano benissimo. E quando sei in compagnia ti fanno fare una figura spaziale, perché sono anche delle fighe esagerate. La chiudiamo qui, eh? La chiudiamo qui.

0: Lo devo dire, non credo che in radio sia mai stato fatto quello che abbiamo fatto poco fa, vale a dire leggere un'ultima parte di citazione da questo libro, ripeto, 1988. Scusante, che arriva fino a un certo punto, prima pubblicazione per Jovanotti. Ecco, possiamo chiuderla qua? Ve lo chiedo con tutto il cuore. C'è chi scrive 3899 106 600: Maurizio, ma veramente ha scritto questo? Sto per vomitare. Era un pischello di 22 anni nell'88, ok? Lo so quello che fa sentire, lo sento anche io, però dobbiamo mettere in prospettiva. Dobbiamo mettere in prospettiva che nel 2026 vi fa ridere dire...
1: Il libro è che lo regala a mia moglie per Natale.
0: Capito. It's very, very difficult. Però... e che fai? Fai finta? Ma non mi penso proprio, insomma, fai le cose fatte bene. E dicevo, facciamo che l'unica soluzione è spread your love. Cospargiamo ogni cosa d'amore.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non

0: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
1: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 1978 sa di felicità.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
2: Rock. Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. È l'ultima mezz'ora di Malrumore, 24 minuti insieme ancora per essere precisi. Paolo Gnazzumo qui dallo studio di Radio Rock, che tra poco si riempirà della notte di Bring on the Night con Matteo Strano. Ma godiamoci il tempo che è rimasto a partire da queste buone, buonissime vibrazioni. Radio Rock.

Ultima novità per noi in questo mercoledì di Malrumore, Requiem for a Village. Lui è Steven Wilson, mi ritengo ben soddisfatta perché assolutamente tra le mie preferite, tra quelle nell'alta rotazione attuale qui su Radio Rock. Quindi un bel voto quest'oggi, potrebbe portarselo a casa anche lui sul sito radiorock.it. Da una novità lunghetta e molto atmosferica e ufficiale targata Radio Rock a una novità a tutti gli effetti, perché è appena uscita, ma molto breve, energetica e soprattutto ancora non parte delle novità targate Radio Rock, o meglio, non del tutto, perché parliamo di Julie Ant. Chi è Julie Ant se non una, forse, delle migliori, se non la migliore batterista italiana in questo momento? Secondo me, mio modestissimo parere, ma io di che cosa ci capisco? Di poco e niente. Insomma, batterista attualmente dei Si Boom Voilà, quindi l'abbiamo avuta anche qui in studio, ospite di Malrumore, insieme agli altri della gang, veramente bislacca come gang. In questi giorni pubblica il suo primo lavoro solista, ovviamente molto incentrato sulla batteria, ma non solo. Si chiama Tornista per Sempre e fa più o meno così.

sì, non li vogliamo, potremmo dire very noisy, very nice. Simi Cheat, turnista per sempre, Juliette. A proposito di novità, qui parte una cosa folle, già sotto la mia voce, perché dura 18 minuti praticamente. Chi è che fa un singolo nel 2026 di 18 minuti? Nemmeno i Tool. Sono gli Archive. Uscirà, arrivato l'annuncio, il loro 14esimo album in studio, Not In My Name, il 19 marzo 2027 tramite la loro etichetta Danger Visit. Dopo il singolo precedente che abbiamo ascoltato già un po' di volte, quindi arriva questa ambiziosa follia. Faremo anche questo abominio, perché non possiamo sentire 17 minuti a partire da ora, perché finiremo dentro Bring On The Night. Ci prenderemo quello che il tempo ci regala di questa Not In My Name. Sarà bello, bellissimo.

0: Not in my name, gli Archive, che interrompiamo più o meno a metà di questo brano che è appena uscito e dal titolo all'album che uscirà a marzo. È stato strano, ha detto Darius Keeler, finire un album e sentirsi subito così ispirati da scriverne subito un altro, ma stavamo reagendo agli eventi mondiali e al senso collettivo di rabbia che tutti proviamo. Il mondo è diventato un luogo contorto e distorto. È chiaro che l'umanità ha perso la propria umanità da qualche parte lungo il percorso. Not in My Name è stato un disco intenso da realizzare, è un album molto diverso da qualsiasi altro abbiamo fatto in precedenza. Il brano che dà il titolo all'album ne costituisce il fulcro, è un'opera epica di 18 minuti che vede tutti e cinque i cantanti degli Archive presenti nella stessa traccia, cosa che non avevamo mai tentato prima. Mamma mia, bruttissimo intervallare questa canzone così, ma bellissimo scoprire un ritorno degli Archive così recente e così sprombattuto, con così tanta ispirazione dietro. Tutto il resto deve arrivare a domani all'appuntamento con Marrumore, perché quest'oggi finiamo.
1: Yo, spariamoci qualche fatto appreso in questo episodio di Marru Muffin Zeta Buffin. Anche se la situazione dei piccoli cani di mia sorella invoca nel demonio, la vera sciagura sono gli architetti.
0: Sì.
1: I machine non esistono e non hanno lanciato il singolo Architects.
0: No.
1: Di notte i gay sono più importanti del metronotte. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Evviva, evviva l'olio d'oliva. Evviva, evviva Marru More, yo.
0: Evviva, evviva. Assolutamente sì, evviva evviva che arriva Bring on the Night, evviva evviva che domani ci ritroviamo qui dalle 18 alle 21 se tutto va bene, sperando di parlare di qualcosa di meglio, che non sia Vasco Rossi, che non sia Ligabue, che non sia magari neanche Jovanotti, per favore. Vedremo cosa avrà per noi questo bel giovedì. Intanto queste cornamusa così presenti nel brano degli Archive ovviamente mi fanno chiudere questo appuntamento con i Korn di Dead Bodies Everywhere. Quindi, pubblicando la playlist sul sito radiorock.it, mi inchino, mi emoziono e vi ringrazio per la compagnia di questo pomeriggio e vi dico solo una cosa: bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: sa di felicità. Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
1: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Anche stasera, come sempre, tre ore a nostra disposizione da passare tra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist arrivano gli Skid Row.

0: giustamente il primo messaggio che arriva stasera al 3899 106 e 600 è un messaggio con su scritto su il volume, che mi sembra un ottimo modo per commentare una canzone del genere. Stasera partiamo dal gennaio del 1989, quando iniziava la carriera degli Skid Row. Questa qui era la prima canzone all'interno dell'omonimo primo album della band, secondo me disco che si può mettere fra i migliori del genere di quel periodo, dove comunque questo tipo di rock e metal, sleaze rock, così come vogliamo chiamarlo, andava comunque particolarmente forte, soprattutto in tema di vendite. Gli Skid Row sono una di quelle band che ancora oggi mi piace davvero ascoltare in vostra compagnia. L'ho già ricordato, il numero per Telegram e WhatsApp, comunque 3899 106 e 600. Vi ricordo a questo punto anche il sito internet radiorock.it, e poi saluto tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Anche da lì vi ricordo che abbiamo modo di chiacchierare, di chattare nelle nostre dirette. Voi intanto come state? Come è andata la vostra giornata? Soprattutto che tipo di musica vi va di ascoltare? Che lo sapete, da queste parti è sempre un piacere condividere le nostre playlist. Intanto, come al solito, bella tutta la selezione della nostra Paolonia. Ascoltavo anch'io mentre giravo qui in radio le ultime canzoni del suo pomeriggio, davvero molto molto interessante anche la novità degli Archive. Sta di fatto che Pau e Sandro vi danno appuntamento a domani per una nuova puntata di Mal Rumore, e a questo punto noi possiamo proseguire con la prima novità di serata.
1: Brand new music right here. Brand new.

solito, gran bel ritmo all'interno della musica dei Royal Blood. Questa qui è la loro ultima proposta. La canzone la trovate pubblicata anche sul sito internet di Radio Rock. Lì c'è sempre l'elenco completo di questo tipo di brani. C'è sempre modo di votare la vostra ne preferita. Continua, direi, senza grandi ribaltoni la carriera dei due ragazzi inglesi. Sarà, pensavo, una stupidaggine mentre ascoltavo con voi questa canzone. Chissà se prima o poi ci faranno ascoltare anche un brano un po' più lento. Direi che per il momento può di sicuro andare bene così. Voi intanto siete una marea al 3899 106 600. Per il momento un grande abbraccio al nostro Fede, un saluto anche a Max. Per continuare la playlist direi che stasera riascoltiamo un classicone come Reptilia degli Strokes.

Strokes, che di sicuro si era allontanato parecchio da sonorità del genere. Questo qui è un loro classico, come la canzone intitolata Reptilia, quando di sicuro erano un po' più vicini al classico rock and roll. Saluto intanto il nostro Marco attraverso Telegram, saluto anche Osborne, davvero con grandissimo piacere leggevo la sua proposta. Lui ci proponeva di andare avanti con Downfall, canzone dei Children of Bodom. Guarda, se mi sbrigo, se faccio il bravo, direi che avremo tempo ancora per una manciata di brani prima della pausa delle 21.30, e quindi direi che siamo d'accordo, chiudiamo almeno con un paio di cose di metal questa prima mezz'ora insieme. Io intanto mi infilo di là in archivio a cercare proprio i Children of Bodom. Su quella linea vi viene in mente magari qualcos'altro? Nel caso 3899 106 e 600, ci aggiorniamo dopo questa qui. Arrivano anche Black Rebel, Motorcycle Club.

passati di sicuro una gran bella band, quella dei Black Label Motorcycle Club. Questo titolo però potrebbe stare bene anche per la loro parabola, traducendo al volo il titolo della canzone potremmo dire: che fine ha fatto il mio rock and roll, insomma che fine ha fatto una band del genere che con la sua carriera era davvero davvero partita con il botto. Commentavo prima con gran piacere invece la proposta del nostro Osborne, che ci porta su sonorità un po' più pesanti. Arriviamo alla fine degli anni 90, nel 1999 usciva il fortunatissimo bel disco The Children of Bodom intitolato Hatebreeder. Da qui dentro il nostro amico ci proponeva di riascoltare

Bella, devo dire che questa qui me la sono proprio goduta in vostra compagnia, Downfall, dal secondo lavoro dei Children of Bodom, disco che era davvero un sacco di tempo e non ascoltavamo insieme. Bravo il nostro amico che ce l'aveva proposta attraverso Telegram. A questo punto, per chiudere questa prima mezz'ora, rimaniamo più o meno su questo filone, riascoltiamo anche qualcosa dei Dark Tranquillity.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
5: Cambiamo decisamente sound per iniziare la seconda mezz'ora insieme. Questi qui erano i New Order.
6: Radio Rock, back in time.

0: My Children of Bodom, My Dark Tranquility, che stavamo ascoltando prima. Passiamo ai New Order, di sicuro un bel salto dal punto di vista delle sonorità, di sicuro ci facevano comodo anche in tal senso. Qui 2 minuti di pubblicità, partiamo da qui con questa Regret all'interno della nostra seconda mezz'ora insieme. Quindi tanto arrivavano ancora un po' di messaggi a commento delle canzoni della parte precedente, tanta roba. I Dark Tranquility mi scrivete in maniera molto condivisibile dallo sottoscritto attraverso Telegram, su WhatsApp. Saluto anche il nostro amico Augusto. Stiamo intanto per ascoltare qualcosa dei Greta Van Fleet, saranno loro i protagonisti della seconda novità della nostra serata. Direi che poi a quel punto avremo anche un assist abbastanza comodo per aprire la nostra solita rubrica dedicata alla musica degli anni 60 e degli anni 70. Se quindi per il momento vi va di pensare a qualche disco, a qualche canzone uscita nel corso di quei 2 decenni, siete gli assoluti benvenuti attraverso i nostri contatti. Intanto ascoltiamo proprio la nuova proposta della band americana.
1: Brand new music right here. Brand new music.
2: Brand new music.
3: Give me that.

ride. Insomma, ormai la musica e il progetto di Greta Van Fleet direi che lo iniziamo a conoscere particolarmente bene. Non è che ci siano mai delle grandissime sorprese all'interno delle loro proposte. Questa qui secondo me davvero non è male, si intitola Tear It Down, e anche gli altri due singoli che anticipavano questo nuovo lavoro, di sicuro li ho trovati gradevoli. Sarà poi interessante ascoltare il loro intero lavoro quando lo avremo disponibile. Intanto vi ricordo di Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, che a questo punto troverete anche su Sky On Demand e poi in streaming su Now TV. È un documentario dove ovviamente si racconta la carriera del numero 6 della Roma e della nazionale brasiliana. Aldair ha giocato una marea di stagioni nella squadra della nostra città, parliamo di 13 campionati, che insomma a pensarci anche oggi è una cifra davvero incredibile. Ci godremo all'interno della pellicola quindi un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, partendo da Rio de Janeiro ed arrivando poi fino a Roma, fino alla città eterna. Ovviamente in progetti del genere non possono mancare testimonianze di altri campioni, insomma avremo da sentire cosa hanno da dire Francesco Totti, Zico e molti molti altri. Molto bella la musica organizzata anche per l'occasione, che era stata creata da Anne Piotta. Noi intanto, continuando la playlist, ascoltiamo proprio questi signori qui, che quelli di Greta di sicuro hanno studiato particolarmente bene.

0: Questa qui degli Zeppelin era intitolata Hey Hey What Can I Do, volendo una canzone minore all'interno del loro grandissimo repertorio, canzone che però mi era capitata fra i miei ascolti giusto qualche settimana fa. Devo dire, mi faceva piacere riascoltarla con voi anche in radio. Ne vedi, saluto Simone che dice: questa qui mi mancava nonostante abbia mangiato il Zeppelin. Leggo su Wikipedia un po' di informazioni sulla canzone. Dice: non figura nell'album Le Zeppelin Number 3 in assoluto, sai dirmi qualcosa di più? Guarda, volendo, questa qui si può ascoltare anche all'interno della versione deluxe di Coda, lavoro che so, davvero andava più o meno a chiudere la carriera degli Zeppelin. Poi sappiamo bene che discografie del genere, anche da parte di band che hanno chiuso la loro esperienza decenni e decenni fa, sono sempre in aggiornamento. Per dirvi giusto un paio di nomi, solo questa settimana, quindi partendo da lunedì ed arrivando fino a mercoledì sera, sono usciti degli inediti di Tom Petty, volendo anche dei Morphine, parlando di esperienza anche in questo caso chiuse davvero tanto tempo fa. Quindi bisogna stare sempre un po' all'occhio, no? E bisogna sempre essere pronti a fare un po' di ricerche anche su band che ovviamente abbiamo salutato da un po'. Comunque il titolo, caro il mio Simone, era proprio Hey Hey What Can I Do. Un altro bel titolo ce lo propone il nostro amico Teozzo attraverso WhatsApp. Caro mio,
1: genio 60-70. Allora Teo,
0: ti chiamo,
1: è venuto il momento. Mi hai skippato troppe volte. Ace of Wands di Steve Vai, Eck 75.
0: È vero.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao bello, grande, un grande abbraccio a te. Me l'avevi chiesta almeno un paio di volte quella canzone. Direi che di sicuro stasera ci siamo, quindi resta lì, dammi giusto qualche minuto per preparare la tua richiesta. Ascoltiamo intanto una band decisamente meno celebre. Questi qui si chiamavano Holy Moses.

Parlavamo prima al volo delle informazioni sulle canzoni che si possono trovare anche su Wikipedia. Ecco, in questo caso anche l'enciclopedia digitale, cioè non è che ci possa raccontare granché su questa band chiamata Holy Moses. Questo lavoro usciva nel 1971, all'interno di un anno dove sono usciti una marea incredibile di capolavori, e quindi era abbastanza facile perdersi per la strada un ascolto del genere, che anche al tempo non è che abbia avuto un grandissimo successo. È un po' la classica storia di un disco che viene poi rivalutato nel corso dei decenni e che diventa quasi un pezzo da collezione. Insomma, di questa band si parlava molto bene, soprattutto in riferimento al loro chitarrista, che si chiamava Teddy Spilios, che ha avuto una vita, insomma, onestamente anche difficile da ricostruire dopo questa esperienza. Si dice che lui abbia potuto passare anche diverso tempo in un monastero, allontanandosi più o meno completamente dalla musica. In questo caso, insomma, oltre ad ascoltare un disco, davvero fai quasi un po' un lavoro di archeologia. Se comunque piace il genere, insomma, direi un po' a cavallo fra il rock ed il blues, questo omonimo lavoro degli Holy Moses può essere di sicuro un ascolto interessante anche oggi, e grazie ad internet, insomma, il disco si riesce invece a recuperare con grandissima facilità. A questo punto cambiamo genere, ma insomma, questa canzone ormai davvero era diverse settimane che l'avevo promessa a qualcuno di voi, e quindi proprio con Steve Aicat arriviamo alla pausa delle ore 22.

0: listening to Ring On The Night.
1: La serata di Radio Rock.
0: Ring On The Night on Radio Rock.
2: Ripartiamo subito con la musica. Arrivano anche Violent Femme. Questa qui era Blister in the Sun.
0: Radio Rock. Back in time.

0: cose, qualcuno potrebbe dire anche di ben altro livello, ma questo gioiellino dei Violent Femmes intitolato Blister in the Sun è una di quelle canzoni che ogni volta che riascolto riesce sempre a mettermi di grande buon umore, e mi fa abbastanza sorridere il fatto che verso la fine della canzone il cantante si metta quasi a bisbigliare, no? Il tono di voce diventa sempre più basso. Insomma, una di quelle canzoni che è sempre un piacere ritrovare insieme, così come è sempre un piacere chiacchierare di musica con voi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. E per il momento saluto Fabio che mi scrive: a luglio dell'anno prossimo i Lynyrd Skynyrd terranno due date, una a Milano e l'altra a Roma. Da bravi sudisti, credo che anche la nuova formazione farà scintille. Sì, da questo punto di vista c'è davvero da essere sicuri, caro il mio amico. Fra l'altro, lo sai che mi becchi in pieno? Insomma, sembra quasi che ci eravamo messi d'accordo. Io stasera volevo raccontarvi proprio di una cosa successa tanti anni fa, proprio di 30 di settembre, in riferimento ad un concerto dei Lynyrd Skynyrd. E il fatto che tu dica che in quelle serate si fa scintille, insomma, in un modo o nell'altro già anticipa questo strano ne racconto. Arriveremo anche a cose del genere, magari subito dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

sempre belli carichi, tornano a farsi sentire i Clutch. Questo qui era il primo singolo uscito ormai da diverse settimane. È già disponibile un'altra nuova canzone da parte della band americana. Devo dire, uno di quegli ascolti che personalmente, insomma, mi tiene compagnia più o meno da tutta una vita. Saluto intanto Damiano che dice: buonasera, non seria, Matteo. Sì, insomma, la speranza è quella di divertirsi, e quindi ci sta di sicuro quello che scrivevi, caro il mio Damiano. Lui mi scrive: un articolo oggi mi ricordava che sono 20 anni esatti dall'uscita di Blood Mountain dei Mastodon, chiudendo il messaggio con i canonici tre puntini di sospensione. Sarà questo un modo per ricordarmi questa bella ricorrenza, caro il mio amico, e magari anche un invito per ascoltare insieme il disco. Insomma, ti chiederò di sicuro un po' di minuti di pazienza, ma qualcosa dei Mastodon stasera lo ascoltiamo insieme ben più che volentieri. Saluto poi anche Silvia, anche lei si faceva sentire attraverso WhatsApp, e chiacchierando con un altro di voi avevamo nominato i Lynyrd Skynyrd, soprattutto per quanto riguarda i loro live, che oggi, così come un sacco di tempo fa, sono stati sempre dei concerti, insomma, particolarmente movimentati sia sopra che sotto il palcoscenico. Per il momento ascoltiamo questa esibizione che si teneva ad Atlanta nel 1976. La canzone era quella intitolata I Ain't The One.

Bella chiusura, no? Davvero un piacere godersi un'esibizione del genere nel 1976. I Lynyrd Skynyrd, direi al massimo della loro forma, suonavano ad Atlanta e per fortuna qualcuno aveva pensato di registrare questa grande esibizione. Qualcuno di voi li nominava e dicevo prima che sembrava quasi che ci eravamo messi d'accordo. Girando un po' su internet, oggi ho letto questo articolo che devo dire mi ha davvero incuriosito. No, sappiamo bene che ogni tanto anche i musicisti si mettono a litigare sul palcoscenico, no? Ci sono diversi casi del cantante che sbrocca il chitarrista, del batterista che si arrabbia con il bassista e via ne discorrendo. Devo dire che io personalmente forse una storia del genere invece non l'avevo mai sentita prima. Eravamo appunto il 30 di settembre del 74 dalle parti del Kentucky, dove suonavano nella stessa sera sia i Lynyrd Skynyrd che i Blue Oyster Cult. La band che è appena andata in onda, nonostante fosse all'apice del successo, quella sera suonava per prima, insomma li possiamo considerare come una band d'apertura, e stavano utilizzando l'impianto audio fornito proprio dai Blue Oyster Cult. Arriva la fine dell'esibizione dei Skynyrd e proprio durante l'esecuzione della bellissima Free Bird la voce del cantante di Ronnie Van Zant inizia a sentirsi a tratti, per poi a un certo punto interrompersi del tutto. I roadie, insomma i collaboratori dei Lynyrd Skynyrd, che sappiamo bene essere una specie di cowboy particolarmente fumantini, avevano pensato che fosse questo addirittura un sabotaggio deliberato, nel senso che magari il management dei Blue Oyster Cult, per interrompere la loro esibizione e per non far rubare la scena alla band principale di quella serata, avesse proprio manomesso l'impianto in modo da rovinare uno dei momenti clou dell'esibizione dei Lynyrd Skynyrd. In realtà qualcuno invece dice che fosse colpa di Ronnie Van Zant, che quella sera era decisamente ubriaco e che quindi, facendo oscillare il microfono, ad un certo punto lo fa sbattere un po' troppo in giro e quindi il microfono banalmente si rompe e smette di funzionare. Sta di fatto che i due gruppi di roadie salgono sul palcoscenico e si mettono più o meno a fare a cazzotti davanti al pubblico. La cosa poi in un modo o nell'altro rientra, o meglio dire che questi due gruppi di facinorosi vengono fatti scendere dal palcoscenico, e poi insomma tutto il gruppo dei Lynyrd Skynyrd, dei loro Rudy, viene fatto evacuare dalla sede del concerto in limousine prima che la polizia potesse arrivare sul posto. Probabilmente sarebbero stati chiesti un po' di documenti a questo o a quell'altro signore. Insomma, quando spesso si racconta della musica dal vivo degli anni 70, ecco, devo dire che sembra davvero ogni tanto di essere nel selvaggio West. E visto che eravamo in compagnia di Lynyrd Skynyrd, la cosa ci poteva anche stare per davvero. A questo punto, l'altra band coinvolta in quella serata.

0: Ecco, noi invece che non vogliamo litigare con nessuno per fare le cose fatte bene, per fare le cose facili dei Blue Oyster Cult, ascoltiamo il loro brano più celebre, gran bella esibizione questa qui di un classicone come Don't Fear the Reaper, disco live di riferimento direi almeno per questa parte della carriera della band, questo qui che usciva nel 1978 e che anche con un paio di cover, devo dire di sicuro curiose ed interessanti, ci faceva comunque ascoltare Astronomy, Godzilla e appunto Don't Fear the Reaper, disco questo di sicuro da recuperare. Arrivava intanto qualche minuto fa anche il messaggio vocale del nostro Marco che attraverso WhatsApp questo ci raccontava.
1: Magico, buonasera.
0: Ciao bello.
1: Volevo mandare una dedica a un mio carissimo amico che solo adesso ha scoperto Acrobat dei U2.
0: Possibile.
1: Se puoi gliela passi e gliela fai riascoltare. Dici, bene.
0: Ripassiamo tutti insieme.
1: Ciao massiccio. Ciao grandissimi.
0: Grande Marco, un piacere davvero sentire un messaggio del genere. Che era successo al tuo amico? Si era dimenticato, si era distratto al momento dell'uscita di Acton Baby, insomma, più o meno in quel periodo veniva pubblicata anche questa canzone che è di sicuro un gran bel brano, anche direi fra quelli amati dai fan degli U2 per diversi anni, però davvero per tanto tempo la band non l'ha più riproposta sul palcoscenico. Insomma, parliamo di un'altra discografia particolarmente numerosa e quindi ovviamente ogni tanto qualche canzone rimane fuori dalle esibizioni. Stasera però la riascoltiamo tutti insieme.

in effetti sono d'accordo con quello che ci raccontava il nostro amico Marco. Sarebbe un peccato perdersi un brano del genere. Questa qui era Acrobat degli O2. Lui la voleva riascoltare anche per presentarla ad un suo amico. Insomma, speriamo di aver fatto cosa giusta, cosa utile anche per il tuo amico, caro Marco. Mi sbrigo, abbiamo pochi secondi prima dell'arrivo della prossima pausa. Con gran piacere intanto saluto anche Eugenio, che dice: io intanto i biglietti per i Lynyrd Skynyrd di cui stavamo parlando prima me li sono già comprati. E guarda, ti dico anche con un pizzico di invidia, leggevo il tuo messaggio. Scherzi a parte, davvero di cuore goditi una serata del genere dove avrei modo di riascoltare, cioè, canzoni davvero alla base della storia della musica americana. Detto questo, passiamo al 1995, quando usciva questo bel brano di Paul Weller. L'ultima volta che avevamo ascoltato questa canzone intitolata You Do Something to Me, l'avevamo ascoltata in una versione di cover. Insomma, la suonavano all'interno di un loro concerto anche gli Scancanensi, e devo dire che anche la loro versione era davvero particolarmente bella, particolarmente valida. Passano un po' di settimane, io mi sono andato a riascoltare anche l'originale, che devo dire mi è sembrato davvero un gran brano. Chiudiamo quindi questa parte con Paul Weller e You Do Something to Me.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Questo è
10: Bring on the night.
11: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
12: Apriamo a questo punto la seconda parte della nostra trasmissione. Lo facciamo ascoltando un classicone dei System of a Down.
11: Radio Rock, back in time.

0: come detto, classico in assoluto di System of a Down, Chop Suey, una di quelle canzoni che secondo me moltissimi di noi mandano davvero a memoria. Me la sono cantata più o meno tutta in compagnia di Serge Tankian e nei compagni. Fra l'altro il leader, il vocalist della band, è tornato a farsi sentire ultimamente in tema di collaborazioni con un brano dove mette lo zampino anche il buon Corey Taylor. Sta di fatto che partiamo da qui in questa prossima ora e mezza che ci vedrà insieme fino alla mezzanotte, fino all'arrivo degli scolopendri notturni. Vi ricordo allora i contatti per chiacchierare, partendo dal 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp, passando poi anche alla nostra Visual Radio su Radio Rock TV. Avete sempre modo di intervenire all'interno delle nostre dirette. Stiamo intanto per ascoltare la novità targata Interpol. Ormai da almeno un paio di settimane gira questa Wings on Fire, che è davvero secondo me un gran bel brano estratto da quello che in generale è stato di sicuro un bel disco. Tornano a casa, tornano a New York gli Interpol, ed evidentemente l'aria di casa ha fatto bene ai musicisti. È uscito un disco sicuramente ispirato.
1: Brand new music right here. Brand.

come detto, Wings of Fire, questa qui all'interno dell'ultimo lavoro degli Interpol. Vi ricordo, prima del prossimo brano, che Radio Rock è ormai sbarcata anche in televisione, per la precisione sul canale numero 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, che è visibile in tutta Italia. Voi arrivate al numero 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e dal menu che vi viene proposto potete selezionare Radio Rock TV proprio per guardarci ed ascoltarci, e sempre da lì c'è modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. In alternativa, se magari non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'applicazione chiamata Smart TV Italia, disponibile per smartphone e proprio per smart TV. Insomma, questo qui è stato un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate in giro per il nostro paese. E allora, lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

Loro si chiamano The Wave Pictures, sono una band inglese che ormai ha in realtà anche una carriera abbastanza lunga alle sue spalle. Questo disco usciva nel 2025, intitolato Gained Lost, no? Ciò che si guadagna e ciò che si perde, e devo dire che questa qui di sicuro mi era piaciuta. Era intitolata You Are My Patient Now, c'era un po' di garage blues all'interno di questa canzone, cosa che di solito la band riesce di sicuro a far ascoltare all'interno dei suoi dischi. Detto che ormai girano da un po' di anni, non sono mai riusciti onestamente a diventare una band particolarmente famosa. A noi di Radio Rock, insomma, storie di questo tipo interessano fino ad un certo punto, e se vi va magari di scoprire una di quelle band inglesi che comunque di sicuro si ispira in parte anche alla musica americana, ecco, i Wave Pictures nel corso degli anni sono di sicuro riusciti a scrivere delle buone canzoni con un ritmo delle genere, insomma, quasi sembrava di ascoltare qualcosa di un leggendario chitarrista come Link Wray. Uno dei suoi brani più celebri era quello intitolato Fire and Brimstone, che come da tradizione per canzoni del genere ha poi conosciuto una marea di cover nel corso della storia della musica, visto anche la voce che secondo me ci può stare bene dopo il brano che abbiamo appena ascoltato. Scegliamo la versione di Mr. Mark Lanegan.

all'interno della colonna sonora di un film che usciva ormai un po' di anni fa, nel 2012, arrivava nelle sale una pellicola chiamata Lawless. La sua colonna sonora era stata curata da due personaggi d'eccezione come Nick Cave e Warren Ellis, che sceglievano un po' di brani che in qualche caso suonavano e cantavano anche, e che di sicuro avevano messo a punto una gran bella sequenza di brani, invitando per esempio anche Mark Lanegan a cantare questa Fire and Brimstone. Ammetto che io il film non l'ho visto, mi sembra comunque una storia interessante, gangster e contrabbandieri nell'America del proibizionismo degli anni 30. Insomma, anche il cast non mi sembra niente male: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce e Gary Oldman, giusto per citare gli attori più celebri. Chissà, cioè magari al tempo qualcuno di voi aveva visto questo film chiamato Lawless. Visto che comunque dal punto di vista della musica siamo atterrati in tema di cover, provo a farvene sentire io magari una un po' particolare. Quest'estate mi sono goduto un ripasso in generale della musica degli Animals. Inutile sottolineare che grande band è stata quella lì, e quindi quando ripassi discografie di band così celebri è sempre modo di scoprire anche qualche cover. Per esempio questa qui era una canzone degli Animals suonata dagli Smashing Pumpkins.

Bella acida con queste chitarre in primo piano. Viene proposta una canzone degli Animals dagli Smashing Pumpkins, A Girl Named Sandals era il titolo del brano, che volendo è un titolo anche un po' particolare, no? Qui leggendolo al volo si poteva pensare al nome di una ragazza. In realtà i Sandals Laboratories sono l'azienda farmaceutica svizzera dove l'LSD fu sintetizzato per la prima volta da Albert Hoffman. La canzone degli Animals usciva nel 1967 in piena controcultura, in pieno periodo psichedelico, e quindi il riferimento all'LSD probabilmente non era per niente né casuale. Con gli Afghan Whigs intanto chiudiamo anche questa parte di playlist.

0: Rock Sport.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook. Questo è
7: Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
8: Serata di Radio Rock che stasera apre la sua ultima ora con un brano come Inagada da Vida degli Iron Butterfly.
9: Radio Rock, back in time.

Avrete notato che questa qui era la versione singolo di uno dei brani più celebri della storia della musica e volendo anche dei più lunghi, no? Non so, vado a memoria, ma dovremmo stare fra i 26 e i 28 minuti per la versione completa di In a Gadda da Vida degli Iron Butterfly. Davvero contento comunque stasera di questa scelta della nostra regia e non prendo in giro il nostro Simone che dice: ma come non ricordare la puntata dei Simpson in cui Bart mette lo spartito di questa canzone in chiesa? Guarda, ti giuro che stavo pensando esattamente alla stessa cosa. Vediamo se sono riuscito a giocare un po' con YouTube facendo in tempo. No? Ok, questo qui è Bart che dà il programma della giornata, no? Insomma, lì dove sono scritti i canti della chiesa. Questo era il reverendo Lovejoy, si chiamava il reverendo dei Simpson. Ricordo bene.

0: bravi che vi ricordate di una cosa del genere. Devo dire che anche in tema di musica una citazione sui Simpson viene sempre piacevole e anche facile da fare. Insomma, sono davvero una marea le band che sono finite all'interno di un cartone animato del genere. C'era poi la signora, no? La vecchietta che suonava l'organo in chiesa, che alla fine di questa esibizione era completamente stravolta, direi anche giustamente.
1: Brand new music right here. Brand new.

Perché questa qui l'ascoltiamo ormai da diverse settimane all'interno delle nostre novità in rotazione. Si intitola Seriously da parte degli Editors. Forse la novità non più bella di queste ultime settimane, ma devo dire di sicuro una delle più commentate dai vostri messaggi al 3899 106 600. Diversi di voi si sono divertiti a trovare un po' delle somiglianze di questo brano magari con altre celebri canzoni. Qualcuno tirava fuori addirittura i Luna Pop di 50 Special. Proprio ieri sera, quando c'era comunque capitata questa rotazione, invece un paio di voi tiravano fuori, direi un po' più giustamente, un po' più a fuoco, il nome dei The Cure, e in particolare un gioiellino, un classico del loro repertorio come Friday I'm in Love. Sapete bene, io The Cure sono di sicuro un grande fan, e allora passate 24 ore. Ecco, direi che questa sera ce la riascoltiamo tutti insieme.

0: Quale sia il motivo, sempre un piacere riascoltare un brano del genere. Ne parlavamo fin da ieri in riferimento alla novità degli Editors. E contento di sapere all'ascolto proprio in questo momento la nostra amica Laura. Anche con lei ieri era venuta fuori una chiacchierata del genere, tant'è vero che stasera mi scrive "ci sta tutta". E cioè, è sempre un piacere comunque riascoltare una canzone di questo tipo. Io personalmente, tornando invece a quest'estate ormai passata anche da un po', i Cure li avevo visti in concerto a Firenze all'interno di quella che era stata di sicuro una gran bella giornata di musica, la band che suonava immediatamente prima rispetto a Robert Smith e compagni era la band dei Mogwai. Passano ormai un po' di mesi da quella bella serata, i Mogwai tornano a farsi sentire, hanno annunciato una raccolta che appunto ripercorre tutta la loro ottima carriera, raccolta intitolata Happy Tears, e che uscirà l'8 di gennaio del 2026. E per il momento abbiamo modo di ascoltare anche una nuova canzone dei Mogwai con un ospite, devo dire davvero d'eccezione, come Iggy Pop, che negli ultimi anni ha alternato un po' di sue uscite di dischi usciti con il suo nome, anche ad un po' di collaborazioni ogni tanto magari un po' più vicine al mondo del rock, ogni tanto magari come questa qui anche un po' a metà strada. Devo dire che non mi sarei onestamente aspettato di ascoltare i Mogwai in compagnia di Iggy Pop nel settembre del 2026. Sta di fatto che proprio oggi veniva pubblicata questa canzone intitolata Underground.
1: I have been designed to make money, but I want to make love.

insomma, questo ultimo giorno di settembre del 2026 ci porta in dote anche una collaborazione che, insomma, almeno io davvero non avevo visto arrivare, i Mogwai in compagnia di Iggy Pop. Sappiamo poi bene che, insomma, Iggy Pop davvero non si è mai negato anche a collaborazioni un po' lontane dal suo mondo. Nel 2018 usciva un EP degli Underworld contenente un paio di canzoni cantate o declamate, forse meglio dire, proprio da Iggy Pop. Se poi vi ricordate la colonna sonora di Trainspotting, ecco, forse due delle canzoni più iconiche da quella selezione erano proprio una canzone degli Underworld e una canzone di Iggy Pop. Ancora prima, nel 1999, usciva un brano secondo me fichissimo intitolato Aisha da parte dei Death in Vegas. Lì Iggy Pop prestava la sua voce ad un brano che, onestamente, ancora oggi trovo davvero particolarmente bello. Come detto, poi verso la prima parte di gennaio 2027 uscirà questa raccolta dei Mogwai, che insomma si stanno preparando per festeggiare nella giusta maniera i 30 anni della loro grande, grandissima carriera. Questi qui invece sono gli Slow Dive, che ci porteranno fino alla prossima pausa.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: You're listening to Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: Bring on the Night on Radio Rock.
3: Ultimo classico per quanto ci riguarda stasera, apriamo l'ultima mezz'ora insieme.

0: senti un po' che tira fuori la nostra regia per farci aprire stasera l'ultima parte insieme, classicone dei Goo Goo Dolls. Io inizio già ad intravedere l'arrivo degli scolopendri notturni, vi lascerò in loro compagnia a partire da mezzanotte. Abbiamo comunque ancora un po' di minuti a nostra disposizione per stare insieme, chiacchierare e volendo scegliere anche un po' di musica. Si chiacchierava prima intanto del ritorno di Iggy Pop, che stavolta fa rima con il ritorno dei Mogwai. L'iguana viene commentato in questo modo dal nostro Marco.
1: Vabbè, Iggy Pop sta bene su tutto.
0: Vero, tipo il nero.
1: Su qualsiasi, secondo me gli fa fare un blues, un country, va benissimo.
0: Guarda, assolutamente d'accordo, Iggy Pop è ricordato, soprattutto per un certo tipo di

0: sonorità fin dall'inizio della sua carriera, però è vero che ha suonato, ha cantato davvero una marea di stili diversi. Può essere di sicuro una buona idea per una parte della nostra playlist, magari nei prossimi giorni mi metto un po' a ripassare e vediamo di ascoltare almeno un 2-3 canzoni di Iggy Pop un po' lontane dai suoi canoni, insomma, del punk rock, se così vogliamo dire, al volo. Già solo le sue collaborazioni, insomma, spaziano da David Bowie a John Cale, ai New Order, addirittura Ryuichi Sakamoto. Insomma, parliamo comunque di un personaggio incredibile come il buon Iggy Pop. Fra qualche secondo, intanto, vi regalo un po' di biglietti. Prima, però, l'ultima novità da ascoltare insieme stasera.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: I just wanna believe.
1: Questa qui è intitolata Machine, novità targata Architects, che ascoltiamo ormai da diverse settimane all'interno delle nostre proposte, da diversi giorni, meglio dire, in un momento dove anche il mercato musicale, insomma, è tornato davvero in piena attività, un po' come tutti noi, chiusa l'estate, stanno uscendo davvero ogni giorno una marea di canzoni. Proveremo ad ascoltare le migliori anche all'interno delle nostre playlist. Intanto questa qui, se vi è piaciuta, la potete votare attraverso il sito internet radiorock.it, e come promesso, prima di salutarci, un po' di biglietti in regalo.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Ormai lo sapete bene, domenica 18 di ottobre le Gem vengono a trovarci qui a Roma e ci godremo il loro concerto alla Wishlist nella zona di San Lorenzo della nostra città. Loro sono un quartetto che si muove sull'attuale scena del post-punk, quartetto anglo-maltese che debuttava 3 anni fa con il primo disco chiamato Yunam e che proprio ultimamente ha tirato fuori anche un nuovo brano che fra l'altro stasera stiamo per ascoltare. Le Gem saranno in giro in diverse parti d'Europa e abbiamo deciso di invitarle per un concerto anche qui a Roma. La serata sarà poi aperta da altre 2 belle formazioni di casa nostra come gli Urtica e le Dilemma, e i biglietti li trovate già in prevendita su Dice, visto che però è un evento targato Radio Rock. Mano ai vostri smartphone, inviate in questo momento un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen, e poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione in attesa di vederci domenica 18 di ottobre alla Wishlist per ascoltare la musica di queste ragazze.

la novità delle Gen, che fra ormai meno di un mese, meno di 20 giorni, in realtà saranno ospiti di Radio Rock per un concerto alla Wishlist domenica 18 di ottobre. Questo bel appuntamento in tema di musica dal vivo. Fra l'altro, questa canzone, per quanto ci riguarda, quasi alla fine della trasmissione, ci dà modo di esplorare anche un certo tipo di sonorità. Insomma, ne abbiamo approfittato nel corso degli ultimi giorni e vediamo di fare lo stesso anche stasera. Ascoltiamo qualcosa da Different When It's Silent, che è l'ultimo lavoro di quella che mi verrebbe da definire una leggenda. Non credo di esagerare se chiamo in questo modo uno come Tricky, che era partito con la sua carriera, direi più o meno ormai più di 30 anni fa, scrivendo delle pagine decisamente importanti all'interno del mondo del trip hop, e poi muovendosi in una maniera di sicuro un po' particolare, anche in accordo con quella che è stata una vita di sicuro molto molto complicata dal punto di vista personale. Qualche mese fa, ormai alla metà di luglio di questo 2026, usciva questo disco, dove di sicuro è molto importante anche la voce di un altro musicista inglese che si chiama Mitch Sanders, che appunto dà una mano a Tricky a scomparire, mi verrebbe da dire una cosa del genere. La sua mano, il suo tocco, le sue atmosfere sono di sicuro molto presenti anche all'interno di questo lavoro, ma sembra quasi sempre voler fare un passo indietro all'interno della musica, un personaggio davvero unico come Tricky. Questo qui era uno dei singoli che lanciava il lavoro. Ascoltiamo I'm Yours.

0: avrete notato che Tricky, che è di sicuro il titolare di un progetto del genere, appare in secondo piano, no? Dietro la voce di quest'altro ragazzo inglese chiamato Mitch Sanders. È davvero particolare, devo dire, ascoltare, ma soprattutto commentare un disco di questo tipo, dove la presenza di un artista è assolutamente inconfondibile, ma appare anche un po' sfuggente, se così vogliamo dire. Insomma, come detto, Tricky di sicuro è un personaggio fra i più importanti della storia del trip hop. Ogni tanto all'interno delle nostre trasmissioni ci siamo anche chiesti dove è andato a finire un genere di questo tipo, che ha avuto un grande successo ormai tanti anni fa, che ha scritto delle pagine davvero bellissime e, come è ovvio per ogni genere musicale, attraversa diverse fasi. Sempre nel corso di quest'estate, se faccio bene i conti, all'inizio di giugno del 2026 usciva un altro disco che di sicuro si può catalogare come un lavoro di trip hop, in un modo di sicuro diverso rispetto per esempio a quello di Tricky, disco di sicuro più sereno, un po' più solare, dove anche il jazz ogni tanto fa capolino. Non a caso però questi tre musicisti vengono sempre dall'Inghilterra e in particolare da Bristol, che insomma è stata di sicuro la capitale di un tipo di musica del genere. Loro si firmano come Tara Clerkin Trio e questo Somewhere Good, che appunto usciva all'inizio di quest'estate, era stato di sicuro un gran bel lavoro, banalmente mi verrebbe da dire anche giusto per la stagione, insomma disco luminoso, particolarmente bello e gradevole. Noi lasciamo passare un po' di mesi e stasera ci salutiamo con una canzone da questo lavoro, in attesa poi di risentirci domani già pronti gli scolopendri e, come al solito, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio.

0: ora su Radio Rock Scolopendroidi. La Scolopendra by Night on Radio Rock.
1: Mezzanotte e 00, caro Giorgio.
2: Ah,
1: una cosa precisa abbiamo fatto.
2: Vediamo più soldi.
1: Inizia la Scolopendra, classicone, e arriviamo.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: timing perfetto, è molto prima.
1: Molto prima, molto prima. I nostri sindacati
0: si sono attivati.
1: Arachnidi, sono degli arachnidi,
0: sì,
1: si stanno muovendo verso la giustizia proletaria.
0: Mamma mia come si muovono, Dodone.
1: Fa impressione.
0: Sono quelli pelosi. Ecco perché forse vinciamo così tante cause. Dodone, le cause non c'entrano. Dodone Scolopendra, trasmissione condotta da Mozzarella in carrozza.
1: Sai che ne ho mangiato, ne ho divorata una
0: stasera?
1: Ma mezz'ora fa, Matteo.
0: Che buona, veramente.
1: Mezz'ora fa.
0: Sì, così poco tempo fa, ma è un sogno.
1: Adesso non voglio, insomma, insultare nessuno. Ecco.
0: No,
1: non voglio offendere nessuno.
0: Credo proprio.
1: Qualcuno si sarà offeso, sicuramente. Ma
0: dici?
1: Sono cazzi suoi.
0: No, ma questo
1: Matteo.
0: Sempre. No, al massimo susciti invidia.
1: Molta invidia. È probabile.
0: Mozzarella in carrozza, che è una mozzarella massacrata da due fette di pane e lanciata nell'olio bollente.
1: Esatto, chissà quale follia ha ispirato questo nome, mozzarella in carrozza.
0: Infatti,
1: ti dà tutta questa importanza, poi alla fine è una mozzarella.
0: Questa cosa un po' d'ansia in regime,
1: si decapitava la gente ai tempi delle mozzarelle in carrozza.
0: Chissà quando è stata inventata, chissà se lo scopriremo stanotte. Se lo sapete, 3899 106 e 600. Questa domanda e quale altra, Dodone?
1: Dove siete? Molto semplice, essenziale, ma dovete rispondere alla Scolopendra, ovunque voi siate.
0: Certo.
1: Posto. Va bene, 38.

0: Mezzanotte e 10 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Dovero Dodò, è ancora qui la scolopendra che vi chiede di farla, parla, partecipe del luogo in cui siete, da dove ci state ascoltando. Fateci immaginare, fateci spiare questo luogo, questo loculo, anche non un loculo, Treviso, Lecco.
0: La grotta della natività, che ne so.
1: A Lecco.
0: A Lecco, è certo, Lecco. Dove è nato proprio lui, caro Cillone. A Lecco, è chiaro. E ci scrive Fabio. Fabio,
1: ah,
0: non il buono,
1: come no?
0: Deve essere Fabio il buono.
1: L'abbiamo anche...
0: Fabio il cattivo, Fabio il tremendo.
1: E che cosa vuole da noi?
0: E niente, vuole dei pangocciole.
1: Ah, beh, questo
0: che non abbiamo,
1: non ci abbiamo
0: già specificato questo. E poi vorrebbe una canzone. Vorrebbe
1: no,
0: una
1: vabbè,
0: canzone,
1: questo naturalmente è impossibile. Quindi non abbiamo né i pangocciole né la canzone.
0: Io nulla,
1: vabbè. Andata così, Fabio il cattivo. Dove siete? Rivelatelo al 3899 106 e 600. L'obbligo per la scolopendra.

0: Loro sono i Cage di Elefante. Questa era Bitches in Tennessee, Dodone.
1: Ah, fanno proprio di tutto, va bene.
0: Fanno di tutto.
1: Questo elefante, lo capisco, lo capisco.
0: Fanno veramente, cioè, poi sono anni. Dicono sempre lo stesso.
1: Difficile. Come il commissario Rex, che ogni tanto è un cane palesemente diverso.
0: Palesemente.
1: Cambia tutto, chissà.
0: Pure con i neonati nei film e nelle serie TV, si vede che li
1: scambiano.
0: Li switchano.
1: Non si pongono al limite. Beh, sì.
0: Ragazzi, è vero, si somigliano tutti fra di loro, però non tutti così tanto da poterli switchare proprio da un'inquadratura all'altra.
1: Assolutamente,
0: maledizione,
1: assolutamente.
0: Il luogo che noi chiamiamo casa, peraltro, il Tennessee, Dodone.
1: 3899 106 e 600, vi stiamo chiedendo dove siete in questo momento, magari
0: è importante,
1: magari a Portonaccio, qualunque sia il luogo, noi interessa, quindi fatecelo sapere al 3899 106 e 600.
0: Proprio così ci scrive Andrea. Sono su un terrazzo. Non è dato sapere se sia il terrazzo di Andrea oppure no. È sulla stessa linea. Sono in un salotto, dice Luca, che credo sia il mio. Sempre meglio chiederselo prima che poi rimanere delusi.

0: I signori Depeche Mode, questa era Lie to Me su Radio Rock, mezzanotte e 25 minuti. Caro Cillone, un mondo sereno e tranquillo, lo scopriamo giorno di più, proprio ieri, la giornata appena trascorsa, questo 30 settembre, un volo che andava da Dubai a Tel Aviv è stato sostanzialmente dirottato da uno dei due piloti, dal copilota, che avrebbe aggredito il pilota e tentato appunto di schiantare l'aereo. Sostanzialmente l'aereo ha fatto una picchiata da 15.000 a circa 5.000 metri, quindi qualcosa insomma, di piuttosto repentino insomma, deciso.
1: Sì.
0: E dopodiché sostanzialmente però la situazione si è risolta, cioè sono riusciti a riprendere il controllo dell'aereo.
1: 20-30 secondi di picchiata. Momenti di terrore, dicono, ma no, ma perché?
0: Mamma mia.
1: Ma perché? Ma cioè, figuriamoci, io neanche pensare. Ma figuriamoci. Beh, noi non saremmo più in vita, probabilmente, la School Man, insomma. E dunque, le agenzie di sicurezza israeliana, Dodone, con anche il commento del primo ministro Benjamin Netanyahu, anzi la conferma del rientro in patria dei passeggeri, ha dichiarato ufficialmente signor Katz. Io signor Katz è un ottimo, è un'ottima persona, carinissima, assolutamente. Ha dichiarato che si è trattato di un tentato attacco terroristico jihadista. Vabbè, poi hanno ricostruito un po' la dinamica, l'accoltellamento. Copilota ha effettivamente sferrato un fendente contro il comandante. Fendente. Una situazione incredibile, veramente. Picchiata, dicevamo, 4200 metri in appena 29 secondi. Infine l'intervento decisivo, insomma, con i passeggeri israeliani e il personale di bordo, lo racconta la CNN, hanno fatto irruzione sopraffacendo il copilota, che era quello armato evidentemente. Il controllo del Boeing 737 Max è stato poi assunto da un secondo equipaggio della Fly Dubai, presente a bordo come passeggeri in riserva.
0: Quindi insomma, siamo andati vicinissimi a un nuovo attentato in stile 11 settembre, sostanzialmente, almeno così sembrerebbe.
1: Proprio così, Dodone. Notizie inquietanti non mancano.
0: No.
1: Poi c'è questo clima di elezioni in Israele che fa pensare, no? Fa pensare a qualcosa, no, qualche dubbio, qualcosa. La situazione che, come posso dire, ulteriormente prende fuoco a questo punto.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Scolopendra by Night.
1: On Radio Rock.
2: La Scolopendra by Night, caro Cilone, la trasmissione è quella della papera che fuma.
3: Ah, è vero, è vero, bellissimo. Ho capito, adesso ho capito.
2: 3899 106 e 600, dove siete in questo preciso istante? Ditelo alla Scolopendraccia. Signori Kiss e torniamo.
1: Radio Rock, back in time.

0: Bruce Van Kiss o no? Maledizione, vabbè.
1: Mannaggia.
0: Vabbè, lo suona ancora. Detroit Rock City, Odone, ma... non so, cioè, boh, può essere. Non diciamo di no.
1: Diciamo di no. Io ricordo solo Detroit prima e dopo l'attacco.
0: Vabbè, guarda, non ti dico, non ti dico, non ti dico, perché sennò poi...

0: dobbiamo baciarci. Non ti dico perché sennò poi dobbiamo baciarci. Sono i minori che ci guardano dalle scuole, quelle delle suore.
1: Assolutamente.
0: Sono altri 37 minuti. Dodone, siamo entrati nella seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendra di questo ormai giovedì 1. Oddio, di ottobre.
1: In ottobre.
0: Ma che è il mese delle zucche? No, te prego. No, il mese del zucche no. Non ce la faccio. Il mese delle zucche. Adesso c'è passeranno paura. Tutti gli spot, ci sarà pure la sigla della Scolopendra.
1: Certo, lo spirito di Halloween. Non ti contagia lo spirito di Halloween?
0: No, mi
1: intristisce. Sei contagiato, Matteo.
0: A morire.
1: Non finisci in terapia intensiva per via di questo contagio?
0: No, no, no. Temo di no, Dodone. Mi intristisce, mi nervosisce tantissimo. Massimo, per quello, Dodone, siamo nella seconda e ultima mezz'ora, ma abbiamo iniziato la prima e non ultima mezz'ora, Dodone, di questa sera, diciamo che la Scolopendra è condotta da Mozzarella in carrozza e questo ci ha portato a chiederci perché si chiama così,
1: perché
0: la mozzarella in carrozza, la grande inchiesta, una grande inchiesta.
1: Diavolo di ragione, e abbiamo la verità sul caso la mozzarella in carrozza. Senti,
0: cosa importante, eh? Meglio di una puntata di 100 minuti,
1: credo,
0: ragazzi.
1: Sì, sì,
0: molto, insomma, meglio,
1: molto più interessante.
2: A casa mozzarella in carrozza, io sapevo, però non lo sa molta gente, varie leggende. Sapevo perché il pane, quando lo servivano una volta, era tondo. E quindi ricordava la ruota in carro, e quindi la mozzarella in carrozza.
0: Ma anche oggi il pane può essere tondo.
1: No, ah, no, non più, ma
2: è importante, è buona, è tanto buona.
1: Molto buona, questo
2: è delle scagliette.
0: Buonissimo.
2: Scagliette, se di... siete ricchi come Maurovic, ci mettete sopra delle scagliette di tartufo.
1: Non siamo così ricchi.
0: Non siamo assolutamente così ricchi.
1: Siamo un freno alla ricchezza.
0: Siamo ricchi, anche se mai Maurovic ci ha rubato gran
2: Scusatemi
0: parte del denaro.
2: Prego, prego. Un po' sciocchino. Io stamattina però ho letto le agenzie che dicevano che era il pilota era russo e il copilota ucraino, o viceversa. Avevo pensato che era una discussione politica che era andata a finire in quel modo. Mo vogliono dirottare l'aereo e buttarsi sopra la casa di Benjamin Ben-Gvir e Benjamin Netanyahu.
0: Beh, non lo so,
2: non credo che ci sarebbe arrivato.
0: Non ho studiato questi dettagli, Dodone, della notizia citati dal Marco numero 71.
1: Sì, l'ho sentita questa storia a un certo punto. Girava la notizia che fossero uno russo e l'altro ucraino.
0: Ma possibile, cos'è una...
1: E che a un certo punto si fossero messi a discutere. Sì.
0: Ma non è possibile.
1: Non si sa come l'incipit di una barzelletta sia potuto entrare in notizie che, insomma, sono state fatte circolare.
0: Comunque, mentre Netanyahu si è, insomma, il governo israeliano, magari giustamente, ma cioè, non lo sappiamo. Qui la Scolopendra non lo sappiamo. E
1: strano,
0: si sono lanciati sulla questione, strana questa cosa. Beh, ogni tanto. Si sono lanciati sulla pista terroristica. Per esempio, la compagnia aerea Fly Dubai ha preferito mantenere una posizione più cauta, dichiarando che le motivazioni ufficiali restano oggetto di un'indagine formale internazionale. Anche per questo prima parlavo un po' di clima di elezione. È vero che, come posso dire, adesso non è che lo dobbiamo prendere come come oro colato, anche perché non conosciamo a menadito anche qui le delicate questioni della gli equilibri della politica israeliana. Non so, magari è una domanda, Netanyahu potrebbe avere qualche vantaggio politico visto la disgrazia politica, insomma, di consensi politici in cui è in questo momento. Insomma, lanciarsi così, certo, subito nella pista terroristica potrebbe anche avere una qualche relazione con le elezioni.
1: Abbiamo capito che questa dinamica di accerchiamento alla guerra sono per lui fondamentali per evitare i processi. E

0: Requiem for Village, la novità di Steven Wilson, da votare sul sito radiorock.it. Mezzanotte 51, sopravvive la scolopendra.
1: Si intristisce alla fine Steven Wilson.
0: Mamma mia, in un modo incredibile. Diventa quasi da piangere.
1: Quasi da piangere, una cosa, una
0: sparito,
1: scena.
0: Sparito,
1: sul scena incredibile, sparito. Dove siete? 3899-106-600, ancora qualche secondo per raccontarcelo e per leggere i vostri messaggi. Tutto nella storia di Nicola. La storia di Nicola. Io sono in macchina verso casa e mamma mia quanto è tardi, com'è possibile? Nicola sconvolto. Giornataccia domani. No, mi fanno segno. Guarda, mi fanno segno di no, Nicola. Mi trovo in questo momento in un bagno oscuro e vi ascolto con il telefono. Ma una bellissima situazione, perché non ci ha invitato. Sono in cucina e tento di capire chi sono e cosa voglio.
0: Momenti di dissociamento a mezzanotte e 52.
1: Può succedere.

0: Fiori e Chris Isaac, questa era Wicked Game, lo dico, su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, ma è una bellissima atmosfera, Dodone, questa atmosfera soffusa di amore, di emozioni dolci, quella con cui si chiude la scolopendra, va benissimo così.
1: Va benissimo così, non andrebbe rovinata,
0: no,
1: caro
0: Cipone, no, no.
1: Con quel rumore demoniaco. Oh, quel suono.
2: No, dovrebbe essere Capone. No. End of episode, finisce la trasmissione, no. La bottiglietta verde acqua con dentro l'acqua, pure l'acqua. Acqua. È ore Capone.
0: Non ho capito, scusa.
2: Vergogna. Tu che sei Capone offre comunque.
0: Beh, ma certo, ma
1: sì,
0: no,
1: sta bene,
0: è stato
1: dire.
0: Interrotto, ragazzi, perché
2: tu che sei Capone. End of episode, finisce la trasmissione, la bottiglietta verde acqua con dentro l'acqua,
1: sì.
2: Pure acqua.
1: Quindi...
2: E ore Capone.
0: Tu
2: Garzone Capone è offerto comunque. Vabbè, dopo lo dico. Tu Garzone Capone è offerto da Mozzarella in carrozza. Ecco. Edoardo Conti ne ha divorata una mezz'ora fa.
0: Detto,
2: che poi era mezz'ora fa quando l'ha detto. Quindi mezz'ora più mezz'ora. Più forse un'altra. Lui non voleva insultare nessuno. Qualcuno si sarà offeso. Ma sono cazzi suoi. Al limite, suscita invidia. Mozzarella in carrozza. Una mozzarella massacrata da due fette di pane lanciata nell'olio bollente. Quanta follia ha ispirato questo nome.
1: Così.
2: Ti dai tutta questa importanza, poi sei solo mozzarella. Questa cosa da ancien regime, si decapitava la gente ai tempi della mozzarella in carrozza.
0: Che bei tempi. Solo mozzarella.
2: Dove
0: però non
2: siete?
0: L'abbiamo detto.
2: Voglio dei pangoccioli e una canzone. Chiedimelo, Edoardo.
1: Veloce stronzo.
2: Veloci stronzi. Sono su un terrazzo.
0: Chiedimelo.
2: Sono in un salotto che credo sia il mio, ma non sono troppo sicuro.
0: Ma
2: il signor Katz. A Matteo Cilario piace tantissimo scherzare col nome del signor Katz, così come gli piace baciare Edoardo, per non parlare del mese delle zucche.
0: Sì, questo è vero. Due piaceri un po'
2: a
0: diversi.
2: A casa,
0: però,
2: la mozzarella in carrozza, il pane, quando lo servivano una volta, era tondo. Quindi... la mozzarella in carrozza è buona con le scagliette se siete ricchi come Maurovic.
0: No,
2: comunque io avevo sentito che il pilota era russo e il copilota ucraino, che se buttavano sulla casa di Ben-Gvir e Netanyahu. Io sono in macchina verso casa e mamma mia quanto è tardi, com'è possibile? Giornataccia domani.
0: Colpa di Fabrizio questa.
2: Io in un bagno oscuro. E vi ascolto con il telefono.
0: Io non c'era.
2: Sono
0: io
2: in cucina e cerco di capire chi sono e cosa voglio.
0: Verifichiamo.
2: Mi raccomando, nel blocco prima del recapone, mi raccomando, tutti insieme, ma veloce poi
0: apposta.
2: Matteo, leggili,
0: sì, sì, sì.
2: E così proprio per me è facilissimo. Tu che sono recapone, tanto poi dopo, tu che sono recapone, torna forse domani, ma prima hashtag, dopo vieni in ginocchio a strisciare, torna forse domani, ma prima hashtag, ho già il primo posto nei gusti di quelli che davanti a me ho un oggetto triangolare che punta all'ingiù e un dare precedenza, allora io dico, se diamo precedenza a chi arriva prima di noi, sì, diamo precedenza a chi è più meritevole, più bravo, più utile di noi, ma soprattutto diamo precedenza a chi ha più bisogno di noi.
0: Devo studiarselo meglio.
2: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici del Radio Rock, il momento in cui bisogna dire Fabrizio Guerrieri non l'ha messo nel recapone, è quello che vorresti,
0: non
2: finisse mai.
0: Non l'ha messo, ma cosa? Ma che c'entra? Ma questo è il recapone di oggi, quello di ieri non l'hai messo.
1: Questo è impressionabile, queste cose mi fanno
0: non lo so,
1: male.
0: Guarda, hai fatto stare male Dodino, per cui, che schifo.
1: Allora noi ci torniamo domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: Prince podcast sul sito radiorock.it.
1: Dovesse avanzare il tempo.
0: Non fate gli stronzi.
1: Mai più. We'll be right back.

0: Radio Rock è sempre con te. Ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.